Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Carl Philipp Emanuel Bach 6 sinfonie WQ 182, numero 1 in Sol maggiore, numero 2 in Si bemolle maggiore, numero 3 in Do maggiore, numero 4 in La maggiore, numero 5 in Si minore, numero 6 in Mi maggiore. The Academy of Ancient Music con strumenti originali, ha diretto Christopher Hogwood. Per la rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Domenico Cimarosa Serenade per flauto e chitarra, di Niccolò Paganini Sonata concertata per flauto e chitarra, di Gioachino Rossini Andante con variazioni in Fa maggiore, James Galway al flauto, Kazuhito Yamashita alla chitarra.

Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Domenico Cimarosa Serenade, di Niccolò Paganini Sonata Concertata, di Gioachino Rossini Andante con variazioni in Fa maggiore, James Galway al flauto, Kazuhito Yamashita alla chitarra. E per concludere musica con The Shadows.

Avete ascoltato musica con The Shadows. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà dedicata interamente a una delle opere più iconiche della letteratura per tastiera di tutti i tempi, ovvero le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Un'opera che è avvolta ancora in una sorta di mistero, perché le poche notizie che abbiamo sulla sua scrittura derivano dalla biografia che venne stilata da Forkel, il primo biografo appunto di Bach, e possiamo dire tranquillamente uno dei fondatori della moderna musicologia.

intrattenerlo durante appunto le ore in cui non riusciva a prendere sonno. Goldberg, trovandosi anche in difficoltà per via della mancanza di musica ad un certo punto da eseguire, chiese appunto a Johann Sebastian Bach di scrivere qualche cosa che lui potesse eseguire. E Bach ebbe l'idea di affrontare appunto una serie di variazioni su un tema, un genere che l'autore non aveva praticato molto, lo aveva praticato soltanto un po' con l'organo, perché riteneva che la stasi, diciamo così, armonica, dovuta al fatto che le armonie erano sempre le stesse, tutte le variazioni, perché erano le stesse del tema originale, creasse una certa monotonia. In realtà, anche con quest'opera Bach diede modo di farci vedere quanto fosse grande il suo genio. Infatti, non c'è una variazione che rassomiglia minimamente all'altra e la varietà, anche dal punto di vista contrappuntistico, della scrittura, dell'ordito, delle parti, anche appunto armonicamente. E ci fa passare completamente in secondo piano questa presunta stasi armonica. In realtà, però, non esiste a tutt'oggi un manoscritto di queste variazioni con una dedica riportata. Appunto nel manoscritto originale delle variazioni Goldberg, Bach viene definito compositore di corte di Sua Maestà il Re di Polonia e principe elettore di Sassonia, maestro di cappella e cantor in Lipsia. Ma non c'è nessuna dedica precisa, quindi non si sa bene se questa storia che ha raccontato Forkel sia vera o meno, oppure sia appunto un romanzo in qualche modo. In realtà, forse qualche fondo di verità c'è, perché Bach divenne o compositore di corte appunto del principe re di Polonia e principe elettore di Sassonia, grazie all'intercessione proprio del conte Kaiserling. Quindi probabilmente qualche fondo di verità c'è in tutto ciò. Inoltre, c'è un piccolo filo rosso che lega le variazioni Goldberg alla messa del 1733, una messa luterana composta da Kyrie e Gloria. Infatti, nel Gloria, come anche nella prima variazione delle variazioni Goldberg, è presente l'andamento di Polonaise, la danza tipica polacca. E questo forse rimanda al fatto appunto che c'è una sorta di omaggio che l'autore ha voluto fare al re di Polonia. Un'altra idea abbastanza suggestiva, ma che è mancante completamente di prove per poterla verificare, è quella che tirò fuori Scott Ross, il celebre clavicembalista, che disse appunto che secondo lui le variazioni Goldberg fossero una risposta da parte di Bach ai 30 esercizi per clavicembalo di Domenico Scarlatti, che apparvero a Londra nel 1738. Ma appunto questa è una cosa completamente campata in aria, anche se comunque potrebbe avere anche questa un fondo di verità. Quest'oggi allora ascolteremo questo capolavoro dell'arte tastieristica nella esecuzione al clavicembalo di Luca Guglielmi. Buon ascolto.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato le variazioni Goldberg BWV 988 nella esecuzione al clavicembalo di Luca Guglielmi. E terminiamo qui la nostra trasmissione. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete potete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali sempre in podcast sul sito vaticannews.va. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono insieme a
1: Stefano Sparro, buongiorno a tutti. Oggi è una sigla particolarissima.
0: Sì, perché siamo in conclusione di questo ciclo dedicato al centenario della banda della Guardia musicale della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana, appunto questo spartito lungo 100 anni, come l'abbiamo definito.
1: E quindi oggi abbiamo la conclusione,
0: un parterre
1: d'eccezione, perché abbiamo innanzitutto, diamo il buongiorno al luogotenente Francesco Giglio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ormai noto ai nostri ascoltatori come Francesco DJ.
2: Grazie per l'appellativo.
1: C'è sempre il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso, buongiorno, ben trovato.
3: Un buon ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ma oggi è cambiato di ruolo, perché oggi sarà il protagonista e ci racconterà questo tratto, diciamo, recente del cammino della banda, in quanto essendo lui l'attuale direttore, quindi oggi sarà sottoposto alle domande,
0: a una fila di domande
1: anche da parte degli ascoltatori. Ricordiamo 335 12 43 722 per tutte le vostre curiosità, che siamo qui a scoprirne, ve ne abbiamo scoperte tantissime ancora di più. Però, come ormai tradizione, e non si può prescindere dall'inizio,
0: dalla prolusione iniziale del nostro generale
1: Carmelo Azzarà, ben ritrovato, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori e buon pranzo a chi sta pranzando. Oggi è l'ultima puntata di questo ciclo bellissimo, ci ha fatto molto piacere, io ringrazio Radio Vaticana per questo, per celebrare il nostro maestro, grande maestro, ormai dal 2002 che dirige la banda musicale della Guardia di Finanza e che ha cambiato, trasformato negli ultimi anni radicalmente, facendolo ottenere grandi successi che verranno adesso elencati. Quindi un mio ringraziamento personale qui al colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
3: Grazie signor generale, grazie.
1: Ecco, peccato che siamo in radio, se no altrimenti dovreste vedere la divisa oggi del maestro La Serra Ingrosso, veramente spettacolare. Peccato che non la possiate vedere, però con le foto le metteremo magari sul sito,
0: insomma. No.
1: Bene, io a questo punto darei la palla e passerei la parola al nostro Francesco.
2: Ha detto bene Stefano, ricordiamo 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza, ma facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, ma soprattutto degli interpreti delle puntate precedenti, e quindi più o meno un decennio l'uno dall'altro. Cominciamo con il maestro Giuseppe Manente, 1925-1932, per seguire Antonio De Lia, 1932-1958, e a seguire Olivio Di Domenico, 1959-1979, poi il maestro Fulvio Cre, 1982-1992, a seguire ancora Gino Bergamini, 1992-2002, e per arrivare al nostro caro maestro Leonardo La Serra Ingrosso, in carica dal 2002. Ma prima di cedere la parola al maestro La Serra, abbiamo qui la presenza dell'ufficiale superiore addetto alla banda, il colonnello Di Biagio, a cui do la parola per raccontarci un pochino la sua esperienza. Prego,
5: maestro. Sì, buongiorno a tutti, grazie nell'invito di essere qui insieme a voi in questa speciale trasmissione. Chiaramente è un'attività che abbiamo condiviso insieme dall'inizio. La mia presenza oggi non è casuale, credo, è anche relativa a quello che è stato, diciamo così, il connubio che si è instaurato con il maestro La Serra Ingrosso. Lui è diventato direttore nel 2002, io arrivai nel 2005, ero giovane capitano, poi decisione anche presa dalla parte della superiore gerarchia e dal comando, quella di proseguire in questo incarico, che solitamente gli ufficiali noi siamo di passaggio, mentre i maestri sono fissi, noi siamo di passaggio e diciamo reggiamo un comando per un periodo di tempo, 3, 4, 5 anni. In realtà io sono arrivato al 2005, considerate 2026, sono 21 anni che sto insieme a loro, quindi ripeto, un percorso fatto insieme a loro, un percorso particolare, speciale, perché comunque quello che è la nostra attitudine a quello che è l'attività di servizio alla Guardia di Finanza all'interno di una banda musicale particolare come la nostra, insomma come tutte quelle militari, diventa, diciamo così, un'attività che deve completamente vederti cambiato sotto un punto di vista anche di approccio, perché hai a che fare con artisti. ma sono anche militari, quindi questa situazione sicuramente ha creato in me un cambiamento, no? Sotto un punto di vista anche di organizzazione. Poi il lavoro piano piano, insomma, l'abbiamo condiviso col maestro, che sotto un punto di vista ci siamo un po' divisi i compiti. Lui è stato quello che ha dato sicuramente un tocco di novità, portato anche, lo posso dire con tranquillità, adesso a distanza di tempo, anche contro quello che era, diciamo così, la volontà di chi ci comandava sopra, no? Lui è stato comunque quello che ha combattuto perché la banda potesse essere nel tempo anche più moderna, e questo l'ha consentito anche attraverso poi quello che è stato, perché comunque questo ragionamento fatto così molto veloce in questi minuti è stato fatto negli anni, nel tempo, ma anche quello che è stato, diciamo così, l'inaugurazione del nuovo auditorio, non so se avete avuto modo,
4: sì,
5: anche
4: di vederlo,
5: e quindi questo ha dato la possibilità anche ai nostri musicisti di perfezionare,
4: di esprimersi al meglio,
5: quindi i risultati sono poi la sintesi un po'
0: sotto
5: di quello
0: sotto le orecchie
5: di
0: tutti, come abbiamo detto,
5: quindi
2: certamente ricordare una carriera così lunga insieme con la banda in pochi minuti è quasi impossibile.
4: No, comunque ecco, penso che sia molto importante questa sottolineatura, cioè questo rapporto, cioè questo fatto che di solito appunto gli ufficiali superiori, diciamo, hanno un ciclo di permanenza, sì, breve, invece in questo caso
5: sì, è stato poi magari lungo. La gerarchia, che insomma i miei superiori che hanno deciso di, visto anche il lavoro, bel lavoro che facevamo
0: anche
5: insieme,
0: rapporto insomma, che si era creato,
5: di
0: insomma,
5: creato
0: quindi.
5: E quant'altro, di dare a me la possibilità, perché ripeto, 21 anni alla stessa sede,
4: forse è un record,
5: so, il generale magari ci può anche confermare che non era facile insomma rimanere, però insomma siamo
4: il generale annuisce.
2: Benissimo, benissimo, ringraziamo
4: Francesco. Cominciamo con la musica.
2: Ufficiale addetto alla banda del corpo, e sì, adesso entriamo nel merito, però ovviamente siamo a presentare il maestro Leonardo La Sierra Incrosso, che è qui con noi e finalmente ci può raccontare la sua storia.
3: Beh, intanto vorrei ringraziare il colonnello Antonio Di Biagio per aver messo in evidenza tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Abbiamo lavorato in simbiosi, io dal punto di vista artistico e lui dal punto di vista organizzativo, amministrativo, militare, eccetera, e abbiamo ottenuto davvero dei risultati sorprendenti. Dal canto mio, dal punto di vista artistico, come dicevo prima, ho cercato di seguire l'onda della novità, l'onda del progresso che la banda ha voluto sviluppare negli anni, perché io mi sono rifatto un po' alle figure del grande maestro Giuseppe Manente, del grande maestro Antonio D'Elia, Olivio Di Domenico. Con loro è iniziata una sorta di ammodernamento di quello che era il pensiero della banda militare, e chiaramente il Giuseppe Manente per averla ovviamente istituita, il maestro Antonio D'Elia addirittura per aver scritto anche la Marcia d'Ordinanza, il maestro Olivio Di Domenico che si rifà a compositori dell'inizio del Novecento, e il maestro Fulvio Creux addirittura
2: ha innovato il repertorio,
3: certo, perché ha addirittura pensato anche alla formazione da Symphonic Band, oltre che quella vesseliana che noi tutti conosciamo. Poi il maestro Gino Bergamini ha continuato per questo suo decennio, e io chiaramente, trovandomi di fronte a tutto questo materiale già vissuto,
2: beh, un'eredità è veramente enorme,
3: incredibile, ho cercato di farne tesoro e chiaramente mi sono impegnato a valorizzarla ancora di più. Come? Continuando sulla stessa strada e con la visione del tempo di oggi. Mi sento un musicista del mio tempo e chiaramente ho cercato di trasmettere alla banda tutto quello che serviva per renderla molto più appetibile anche al grande pubblico.
2: Assolutamente, tanto è vero questo perché ha, nel prosieguo dell'opera dei maestri che l'hanno preceduta, ha continuato con cimentarsi proprio con la strumentazione per banda, che è chiaramente uno degli impegni importanti del direttore di una banda militare, e quindi so che aveva particolarmente a cuore un autore che un po' la stuzzicava, maestro, no? Parliamo di Gustav Holst.
3: Holst, un compositore del Novecento, un compositore che ha guardato sempre con interesse anche alla musica per fiati, e io pensato che era molto interessante strumentare Marte dai pianeti di Gustav Holst, però sempre rispettando l'organico, il grande organico wesseliano.
2: Su cui ritorneremo. Intanto prego la regia di mandare in onda il brano che ricordo è stato
4: qua, il nostro Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che ringraziamo.
2: Ricordo che le esecuzioni che ascolteremo oggi sono tutte eseguite dalla banda musicale World di Finanza, diretta da maestro Leonardo La Serra Ingrosso.

0: allora al 335 12 43 722 ci scrive Paolo da Roma e chiede, domanda per il maestro, che differenza c'è tra l'organico vesselliano e la symphonic band? Quindi qui arrivano anche domande, come dire, molto tecniche dai nostri ascoltatori.
1: Questo ci fa molto piacere, significa che l'interesse nei confronti della banda cresce, questo grazie anche a queste trasmissioni che
0: grazie al vostro contributo,
1: la possibilità di proporre al grande pubblico di Radio Vaticana. Beh, presto detto, l'organico da symphonic band prevede intanto un numero di esecutori più ristretto. Perché? Perché le famiglie di tutti gli strumenti a fiato non sono presenti nella loro interezza. Quello che invece accade nella grande banda ad organico vesselliano, dove tutti gli strumenti a fiato possibili e immaginabili sono presenti con tutti i componenti della famiglia al completo, e questo dà alla banda d'organico vesselliano la possibilità di utilizzare una tavolozza di colori molto molto più
2: ricordiamo
1: intense.
2: Che la banda vesselliana tout court è utilizzata principalmente dalle bande militari, perché le bande civili non hanno la possibilità.
0: Sì, anche perché immagino l'organico di quante persone potrà essere formato, insomma
2: almeno un centinaio, diciamo.
1: Beh, la banda musicale della Guardia di Finanza è formata da 102 elementi, quindi questo la dice lunga su.
2: Maestro, però c'è un altro compositore a lei molto caro che le ha dato la soddisfazione della trascrizione.
1: Sì.
2: Parliamo
1: sì.
2: di Igor Stravinsky.
1: Sì, perché proseguendo nel tempo, andando avanti, ovviamente non potevamo dare un'occhiata a quella che è la musica moderna quasi contemporanea. Parliamo di Igor Stravinsky. Beh, che si è spinto oltre la tonalità, parliamo già della atonalità, siamo pronti, e il periodo storico ce lo fa capire molto bene, a organizzarci per ricevere quella che noi definiamo tutti la musica dodecafonica. Nel caso specifico, io per un organico un po' più ridotto ho pensato di strumentare la suite numero 1, che mi pare di capire è già in sottofondo.
2: Il nostro regista ci precede, ci fa molto piacere. Ascoltiamola.

0: chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, siamo in compagnia
1: del maestro
0: Lazzare Ingrosso per celebrare appunto il suo mandato direttoriale qui
1: in occasione appunto, di questo centesimo della banda
0: musicale della Guardia di Finanza.
2: Bene, io aggiungerei anche che è un repertorio vastissimo di cui oggi avremo un assaggio abbastanza veloce, sì. Peraltro è ben conservato nell'archivio della banda musicale della Guardia di Finanza, che contiene oltre 1700 opere manoscritte autografe originali, e attualmente sono sotto la custodia attenta dell'archivista maresciallo ordinario Raffaele Crusco, a cui un speciale ringraziamento perché si dedica
0: un saluto,
2: molto a questa attività. Maestro, compositori saranno tantissimi, ma ce n'è uno veramente particolare a cui non possiamo sfuggire.
3: Assolutamente no, perché il grande Giacomo Puccini è una sorta di punto di riferimento chiaro per noi tutti, e per me in particolare, perché ho avuto la fortuna di trovarmi nel periodo storico in cui l'auditorium, dopo lunghe vicissitudini, è stato portato a conclusione nei suoi lavori, e chiaramente abbiamo pensato di dedicarlo al grande Giacomo Puccini. Qualcuno dirà: ma con tutti i compositori che c'erano,
1: perché proprio
3: Giacomo Puccini? Beh, perché Giacomo Puccini fu nominato, appuntato ad honorem della Guardia di Finanza. Questo legame stretto con il corpo certamente non ci poteva mettere nella condizione di pensare ad altro se non a intitolare il nostro ormai conosciutissimo auditorium, che si trova a Porta Furba, con il nome appunto di Giacomo Puccini.
2: Ricordiamo che Puccini ebbe un lungo trascorso con i finanzieri sul lago, perché la sera amava intrattenersi molto con i finanzieri che passavano a trovarlo, e addirittura ci sono notizie in cui lui faceva ascoltare l'incipit delle opere con cui scriveva, poi si tratteneva anche
3: con dei buoni bicchieri,
2: esatto,
3: di vino
2: e qualche sparuta uscita di caccia, perché amava anche cacciare.
3: Sì.
2: Bene, stiamo ascoltando intanto, prego la regia di magari di alzare un pochino il volume, il Capriccio Sinfonico, che peraltro è stato registrato su un vinile in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, proprio insieme a tanti altri brani, un doppio vinile, maestro.
3: Sì, doppio vinile, abbiamo deciso di realizzare quest'opera perché il tipo di slogan che la Guardia di Finanza aveva ideato per festeggiare i 250 anni recitava proprio così, nella tradizione il futuro, per cui un 33 parla della tradizione, e il vinile che gli è assolutamente a fianco parla del futuro.
2: Sì, possiamo anticipare, ma non, che anche quest'anno, in occasione del centesimo anniversario della fondazione della banda musicale della Guardia di Finanza, ne sarà prodotto un altro, ma ancora non svegliamo,
1: non anticipiamo nulla.
2: Però
1: nel frattempo ci ascoltiamo questo Capriccio Sinfonico di Puccini.

0: Allora, maestro Ingrosso.
1: Una meraviglia questa, decisamente.
2: Sì, una meraviglia perché sono le note scritte dal grande Giacomo Puccini che ricalcano la sua immensità dal punto di vista musicale, dal punto di vista della sensibilità artistica. Il resto lo fa la banda che davvero ospita esecutori di altissimo pregio e il risultato di tutto questo è anche grazie a loro.
0: E comunque ecco, dopo sentiremo altri brani, però nel frattempo 335 12 43 722 ci scrive Claudia da Roma e innanzitutto orgogliosa come cittadina italiana di poter vantare uno degli organici musicali militari più prestigiosi del nostro paese. Una curiosità. Ma è proprio vero che ogni dettaglio delle vostre bellissime uniformi, colori, fregi, bottoni ha un significato preciso?
2: Assolutamente sì. Ogni piccolo
0: dettaglio
2: particolare che fa parte della nostra uniforme ha un significato. Magari di questo possono parlare ancor più di me con dovizie di particolari i miei due superiori che ho di fronte.
3: Che la Guardia di Finanza ha 250 anni, quindi ovviamente quindi la tradizione anche delle uniformi è molto consolidata.
0: Quindi
3: molto
0: forse consolidata. Ci vorranno altre due puntate solo per le uniformi.
3: Assolutamente.
2: Pensiamoci.
0: Okay, allora, Claudia, già stanno lavorando per noi per spiegarci e raccontarci le uniformi.
3: Ma questa è un'altra storia.
0: Proseguiamo, torniamo con la musica.

0: La musica di Puccini è ovviamente immortale, però la banda proprio nel proseguo della sua attività maestro di innovazione ha attraversato diversi compositori. Credo che se partiamo da Leonard Bernstein forse cominciamo
1: che
0: bene.
1: È una delle passioni del maestro, ricordiamo.
0: Porta anche lo stesso nome.
1: Tra l'altro,
2: questa è una coincidenza, strana coincidenza. Tra l'altro Leonard Bernstein si faceva chiamare dagli amici Lenny Bernstein, quindi è una cosa che veramente mi accomuna molto per altri motivi che non sto qui a elencare. Però Bernstein risulta essere assolutamente una pietra miliare su quello che poi è il nostro discorso dell'ammodernamento e della maniera nuova di pensare la banda. È l'anello di congiunzione tra la musica di tradizione e la musica moderna e contemporanea. Poi vedremo gli sviluppi che si saranno potuti verificare in virtù di questo itinerario che, come dicevo prima, partendo dal maestro Manente, arrivando fino ai giorni nostri con il qui parlante e direttore attuale della banda musicale della Guardia di Finanza, ha percorso e continuerà a percorrere. Bernstein risulta essere di sicuro riferimento, e
0: certo,
2: vediamo perché.
0: Bernstein, ricordiamolo che insomma ha avuto il coraggio di traslare dall'opera lirica all'opera moderna attraverso il musical, che era la composizione più in voga negli Stati Uniti per in modo minore, ma lui lo portò a un livello tale alto, prendendo a spunto tra l'altro una pièce di adesso mi sfugge il nome, ma lo ritroviamo.
2: Voltaire,
0: adesso ascolteremo per essere precisi il Candide. Mi riferivo a questa storia che è stato l'icona
2: del musical americano.
0: Ma noi, ecco, mi anticipato, ma adesso vogliamo invece farvi ascoltare qualcosa di più particolare, ed è l'ouverture introduttiva dell'opera Candide.

0: ed era l'ouverture di Candide di Leonard Bernstein nell'esecuzione della banda della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana diretta dal maestro Leonardo La Serra, che in grosso che oggi è qui con noi. E vi giro un altro messaggio che arriva al 335 12 43 722. Tanti auguri alla banda della Guardia di Finanza che seguiamo con passione. Firmato Anna ed Egidio.
1: Grazie, graditissimi questi auguri, grazie.
2: Benissimo, dall'America del Nord, maestro, passiamo all'America del Sud. Un altro autore che ha segnato la sua azione innovativa della musica in un organico bantistico ad organico verselliano. Parliamo di
1: Astor Piazzolla. Tra l'altro è un musicista che un po' ci appartiene in quanto ha origini italiane. Addirittura pugliesi,
2: dovrei
1: aggiungere. Perché Astor Piazzolla? Perché Astor Piazzolla risulta essere il musicista che ha proposto musica di largo consumo, ma musica con la M maiuscola. È un musicista che conosceva bene la musica, è un musicista che pur arrivando nella sottobosco di quelle che sono le preferenze del pubblico attraverso lo sviluppo del tango venendo dalla milonga, ovviamente ha sviluppato questo tipo di approccio con il pubblico assolutamente molto molto importante. Per di più dobbiamo aggiungere che di Astor Piazzolla è stata quasi sempre eseguita l'icona in assoluto, che è quella famosa composizione intitolata Liber Tango, cioè il tango della libertà, Liber Tango. Ma noi invece oggi proponiamo una composizione assolutamente solo eseguita per la prima volta, e mi pare di ricordare non più eseguita da altri, dalla banda musicale della Guardia di Finanza. Sto parlando della Balada para un Loco,
2: che ricordiamo è stata eseguita in occasione del 230° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Prego la regia di mandarmi.
3: La tardecita de Buenos Aires tiene e se che se giovite salgo de casa por Arenales, lo di siempre en la calle a mí. Quando, de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él.

0: Allora, maestro, esecuzione particolare. C'è anche una voce in questo contesto bandistico.
1: Sì, sì, è la voce del soprano Angela Massafra, con la quale insomma ho avuto un legame abbastanza stretto. Direi. La mamma di mio figlio è stata la mia moglie, e quindi con molto affetto abbiamo pensato di mandare in onda anche questo brano che fa parte della storia della banda musicale delle Guardie di Finanza.
2: Beh sì, ricordiamo che il soprano Angela Massafra ha contribuito in quella fase molto con la sua opera e le sue esecuzioni, insomma, in un grande pubblico. E però, maestro, qui l'elenco degli artisti con cui lei si è cimentato credo che sia molto lungo. Citiamo qualche nome.
1: Ma da dove partiamo?
2: Partiamo dai presentatori. Chiaramente un concerto si presenta.
1: E allora, se non dimentico nessuno, dovrei partire da Monica Leofreddi,
2: che è stata
1: la prima presentatrice al mio primo concerto ufficiale per la festa del Corpo della Guardia di Finanza nel 2002. E poi Pippo Baudo, Michele Mirabella, Milli Carlucci, Carlo Conti, Roberta Capua, Eleonora Daniele, che tra le altre presenterà il prossimo concerto del 4 maggio al Teatro dell'Opera di Roma, e non ultimi Fiorello e Amadeus.
2: E ricordiamo che il papà di Fiorello è stato un finanziere.
3: Certo, alla fine tutto si collega. Sì.
1: Giusto per essere sempre collegati con
2: Ma poi anche
1: personalità.
2: Lirici, strumentisti, qualche altro
1: sì,
2: nome.
1: Sì, sì, adesso vediamo, cercheremo di ricordarli tutti. Katia Ricciarelli, Francesco Meli, anche lui canterà al concerto del 4 maggio, Andrea Bocelli, Cecilia Gasdia, Corrado Giuffredi, Roger Webster, Andrea Conti e Alessandro Carbonare dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e molti altri.
2: Beh, e poi non solo strumentisti e autori classici, ma anche moderni. E quindi qui anche qui
3: la lista è molto molto
2: utile. Quindi
3: molto.
2: Citiamo anche qui qualche altro
3: velocemente che il tempo sta
1: andiamo nel pop.
2: Andiamo nel pop.
1: Simona Molinari, anche lei impegnata.

0: abbiamo realizzato uno splendido Pierino e il Lupo per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Parco della Musica in Roma.
1: Bene, adesso gli artisti veramente sono tanti, però
2: ce n'è uno.
1: Ce ne sono due.
2: Però intanto ce ne abbiamo uno intanto.
1: Sì, però sono due che hanno in particolar modo collaborato assiduamente con la banda di Finanza. E sono, maestro?
0: Se non sto sbagliando, stiamo parlando di Serena Autieri e di Piero Mazzocchetti.
1: E maestro, credo che ci sia qualche sorpresa.
2: Qualche cosina, ce l'abbiamo lì in archivio.
3: È un'emozione parlare della banda musicale della Guardia di Finanza, una realtà che rappresenta davvero un'eccellenza del nostro paese. Ecco, in questi anni ho avuto il grande privilegio di condividere con loro un percorso artistico ed umano straordinario, sotto la guida sapiente del maestro Leonardo La Serra Ingrosso, che saluto e ringrazio, con il quale si è creato un rapporto di grande stima e sintonia. Sono stati momenti di profonda condivisione sui palcoscenici di tutta Italia, palcoscenici importantissimi abbiamo condiviso, dove abbiamo portato proprio la nostra musica e le nostre emozioni, e ogni concerto è stato un incontro autentico, direi intenso, capace di lasciare qualcosa di prezioso. Per me è un grande orgoglio farne parte e custodisco questi ricordi con gratitudine. Spero davvero che questo viaggio insieme possa continuare ancora a lungo, perché la loro è una realtà unica, fatta di talento, di disciplina e di cuore. Grazie davvero e un saluto a tutti.

0: ma che bella sorpresa, io questa non me l'aspettavo proprio.
1: Maestro, ma le sorprese non sono ancora finite, perché ancora ne abbiamo un'altra.
0: Mi devo organizzare?
1: Sì, un pochino sì. Prego, regia, mandiamo quest'altro contributo. Vediamo chi c'è.
2: Un altro. Allora, guarda, nel frattempo che la regia si prepara, un altro messaggio arriva: 335-1243-722. Complimenti per il vostro lavoro straordinario. Ma domanda: non c'è mai stato un imprevisto durante un'esibizione importante? E come l'avete gestito? Complimenti a tutti, Giovanna da Roma.
1: Bella domanda. Perché le imprevisti in un concerto live.
0: Questa è provocatoria. Beh, diciamo che gli imprevisti che hanno dato davvero grosse difficoltà sono stati sicuramente legati a problemi di carattere meteorologico, per esempio la pioggia.
2: All'aperto
0: la pioggia ci ha messo in difficoltà.
2: Anche perché entrava
0: diverse
2: dentro
0: volte.
2: Dei tromboni e fagotti, sì, entrava dentro.
0: Certo.
1: E anche qualche volta qualche microfono un po' birichino.
0: Qualcuno ha detto banda bagnata, banda fortuna. Non era proprio così, perché se effettivamente ci sono stati inconvenienti di maggiore difficoltà, anche col vento che fa volare le partiture, gli spartiti, insomma,
2: un po' di tutto. D'estate, magari.
0: Certo. Esatto, e poi è chiaro, magari qualche volta dal punto di vista musicale perde le acustiche che non erano proprio il massimo, qualche difficoltà l'abbiamo avuta, ma siamo intervenuti prontamente a risolvere ogni cosa per dare al pubblico il massimo possibile.
2: E comunque noi prontamente siamo
1: allora,
2: pronti.
1: Allora, questa piccola sorpresa che
2: sentiamo dalla regia, Damiano.
3: Grandissimo maestro, sono Piero Mazzucchetti, questo messaggio te lo invio con tutto il cuore, sai benissimo la stima, l'affetto e l'immensa gratitudine che ho nei tuoi confronti da quel lontano 2009 quando ci incontrammo per la prima volta all'Aquila, anche con un certo mio imbarazzo perché ero molto più timido ma soprattutto molto più insicuro e grazie a te sono riuscito a vincere tante paure su palcoscenici importantissimi sia in Italia che all'estero e abbiamo condiviso dei momenti meravigliosi e sono sicuro che ce ne saranno ancora tanti tanti altri. La nostra amicizia ci ha portato oltre la musica perché tu per me sei la musica, al di là della tua grande professionalità, della tua grande preparazione, gusto musicale, cultura musicale, ma tengo a sottolineare il tuo gran cuore, sei una rara avis.

0: maestro. Beh,
1: insomma, che cosa avete deciso?
2: È un complotto nei tuoi confronti, maestro.
3: D'altronde
1: state mettendo a rischio la mia
3: sì, ma le sorprese non
1: pressione
3: sono
1: sanguigna,
3: non lo dico già. Bene, bene,
2: bene, dai, proseguiamo che c'è ancora tantissime cose da scoprire.
3: Maestro, stiamo parlando veramente in modo molto rapido, così volando su 100 anni di storia, ma credo che non possiamo dimenticare la musica da film.
1: Sì, siamo stati protagonisti con la musica da film per un progetto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un programma intitolato Chuck si suona. Era una sorta di scommessa, doveva durare 2, 3, 4 edizioni, siamo arrivati alla 18ª e sicuramente non ci siamo neanche fermati perché andrà avanti ancora nel tempo. E che cosa vogliamo far ascoltare per mettere in evidenza questa nostra peculiarità nei confronti della musica da film?
3: Beh, non possiamo che partire da uno dei più grandi compositori di musica da film italiani, che è Ennio Morricone. E in questo caso ascoltiamo la colonna sonora del Nuovo Cinema Paradiso con uno strumento particolare che è stato aggiunto, maestro.
1: Eh sì, la fisarmonica del nostro maresciallo Raffaele Crusco, che potete gustare in sottofondo, ma forse sarà il caso di parlare un po' meno e far ascoltare un po' più di musica.

0: Ricordiamo, maestro, che i concerti con l'Accademia di Santa Cecilia nell'occasione del Ciak di Sisona da 18 anni hanno visto la realizzazione di oltre 50 colonne sonore, di cui abbiamo anche prodotto in house i montaggi video, che è poi l'elemento diverso e più importante, perché dà questa sensazione di partecipazione al pubblico direttamente ascoltando la musica live.
1: E questo grazie alla tua professionalità, Francesco, alla tua capacità di riuscire a coniugare tutto ciò che gira intorno alla musica, non ultime le immagini.
0: Grazie maestro per il complimento, ma il risultato è quello che poi ci interessa di più di tutti. Quindi a questo proposito direi di ascoltare anche un altro brano, sempre della nostra produzione cinematografica, meno così, e che è il famoso Mission Impossible.
1: Beh, che sembrava impossible, ma poi è diventata possible.
2: L'ho ascoltata già in anteprima, adesso la condividiamo con i nostri ascoltatori, già la sentiranno in sottofondo. Sembra proprio la musica uscita dal film, sì. Ancora altro messaggio. Senza avervi mai ascoltati dal vivo, riuscite sempre a trasmettere grande emozione. Qual è il segreto per unire tecnica e passione in modo così coinvolgente, oltre ovviamente alle qualità musicali? Colpisce l'eleganza delle vostre esibizioni. Quanto tempo serve per preparare un concerto così preciso e coordinato? Lo sapremo dopo il brano, però.
1: Sì.

0: E questo non è l'organico wesseliano, ma una sinfonica allargata per far capire il suono.
1: Non è una Mission Impossible per il maestro Laser Ingrosso.
0: Assolutamente. Quindi ecco, ci chiedevano.
2: Insomma, un po' alla Tom Cruise.
0: Sì, infatti sembrava veramente uscita dal disco, proprio dal film. Comunque ecco, quanto tempo mediamente serve per preparare un concerto, per esempio con un brano come questo, tanto per fissare le idee?
2: Beh, noi abbiamo specificato prima, abbiamo esecutori di altissimo livello, da lì si parte, quindi è chiaro che le prove sono relativamente brevi perché gli esecutori sono
0: particolarmente
2: bravissimi,
1: all'altezza.
2: Il direttore fa lavoro di make up, fa lavoro di concertazione e di preparazione e direzione del concerto, ma la preparazione di base diventa più semplice quando gli esecutori sono rispondono di altissimo pregio, ecco, che tutto è relativo al livello dell'orchestra. Quindi con orchestre meno, diciamo, performanti, sicuramente ci vuole più tempo.
3: E forse questo è il segreto, perché sì, la guardia di finanza si contraddistingue, senza nulla togliere alle altre consorelle, per questa dinamicità musicale così elevata.
0: Bene, allora proseguirei perché stiamo quasi alla conclusione, però Francesco?
3: Sì, beh, intanto un piccolo cenno anche perché nei teatri in cui la banda Guardia di Finanza si è esibita sono moltissime le piazze, giusto per citarne qualcuno al volo.
0: Proprio veloci veloci.
3: Veloci veloci.
0: Maestro.
2: Allora, Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Arena di Verona, gli Arcimboldi a Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, Petruzzelli di Bari, Teatro Politeama e Teatro Massimo di Palermo, Sferisterio di Macerata, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro Greco di Siracusa e prossimamente anche al Teatro di Taormina. Beh, qualche cosa ci sarà pure sfuggita, nel senso che tanti altri teatri,
0: chiediamo perdono,
2: ma all'estero non ci si può dimenticare del Teatro Palace di Abu Dhabi e soprattutto Ground Zero a New York, ricordiamo, all'indomani dei tragici eventi che colpirono gli Stati Uniti in quel bruttissimo 2001, l'11 settembre del 2001. E per di più noi vantiamo un primato, siamo la prima banda militare al mondo ad aver suonato a Ground Zero, prima di noi lo aveva fatto niente poco di meno che la Boston Symphony Orchestra.
0: Scusate se è poco.
3: Poi maestro, c'è una piazza particolare che lei deve ricordare sicuramente. Ricorderà.
2: Qui a Roma?
3: Sì, penso proprio di sì.
2: Piazze a Roma tutte bellissime, ricordo però una rassegna di concerti dedicati a tutte le bande musicali, forse ti riferisci a Piazza Sant'Ignazio?
3: Esattamente, maestro, qui c'è una sorpresa, c'è un altro inserto, forse un po' più grande.
2: Ancora?
0: Ancora un'altra, sì. Grazie Damiano.

0: como Chiona. Saluto e ringrazio di cuore i promotori dell'iniziativa e quanti hanno contribuito alla sua concreta realizzazione. Con questi pensieri in parte a voi, ai vostri cari, la mia affettuosa benedizione, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie.
1: Grazie al Santo Padre Giovanni Paolo II. E in questo momento le campane, sentite, le campane della Basilica di Sant'Ignazio e le altre chiese del centro storico, un concerto per omaggiare Giovanni Paolo II con il suono delle campane. Tutte le campane delle chiese del centro storico di Roma in questo momento si uniscono alla nostra gioia qui da Piazza Sant'Ignazio e al pubblico che ci segue in tutto il mondo attraverso i satelliti di Telepace. Un concerto di campane.
2: Che emozione, ricordi bellissimi, davvero voi state mettendo a rischio la mia incolumità.
3: Non se l'aspettava questo.
2: No, assolutamente si sente... no, fu un concerto bellissimo con l'intervento del Santo Padre che ci mandò un saluto e una benedizione in quella che è una delle più belle piazze di Roma, Piazza Sant'Ignazio.
3: Certo. Beh, adesso per chiudere un pochino questa carrellata, adesso un piccolo cenno sul futuro della banda della Guardia di Finanza, che è vero che quest'anno festeggia 100 anni, ma già è proiettata nel 101esimo.
4: Anche
3: direi.
4: Perché adesso i festeggiamenti, noi chiudiamo il ciclo, ma i festeggiamenti iniziano
3: il
4: adesso.
3: 4, ricordiamo, sì, il 4 maggio, appuntamento, concerto al Teatro dell'Opera di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica.
2: Beh, certamente la banda ha tutto quello che serve per proseguire in questo percorso che a partire dal 1925, quando c'è stato il primo concerto sperimentale, e fino al 2026, che è l'anno in corso, ma per gli anni a venire io credo che ci saranno ulteriori sviluppi in questo senso, e quindi la banda saprà sempre di più essere figlia del suo tempo e sempre di più essere ben organizzata per fare bene e disegnare un futuro di sole.
4: Se mi è permesso una piccola osservazione, cioè rivedendo e riascoltando soprattutto tutta, diciamo, la playlist di oggi, in effetti c'è stato proprio, si è potuto apprezzare tutta l'evoluzione, cioè dall'inizio come banda militare, quindi diciamo musiche marziali, l'opera appunto come...
2: Sì, abbiamo aperto con Armi e Brio, no?
4: Infatti, quindi, e poi ecco sfumare fino ai giorni nostri con le colonne sonore eseguite poi come abbiamo sentito, quindi ecco, certo. Devo dire, ecco, c'è stato, si è potuto apprezzare proprio tutta questa evoluzione e questa crescita,
5: innovazione, sì, sì, del maestro,
4: giusto, Luigi.
5: Sì, sì.
3: E poi chiaramente un'ora di tempo sarebbe tantissimo altro, esatto. Cose da dire che magari in un futuro chissà.
4: To be continued. Beh, la mettiamo qui, però
3: la lasciamo
4: qui. Poi vediamo, tanto devono iniziare i festeggiamenti, inizierà la tournée, sappiamo,
3: benissimo.
4: E quindi perché no, ci ritroveremo.
5: Ci ritroveremo, cioè abbiamo appuntamenti da fare, abbiamo quella famosa diretta da fare, quindi...
3: Troveremo il momento e il modo, benissimo.
4: Sì. Dai, siamo allora in conclusione, per i saluti. Allora, l'ultima parola la lasciamo chiaramente al generale, però Francesco, io so che dire,
3: io...
5: grazie per essere stati con
3: noi.
5: Grazie
3: a voi per
5: averci
3: ospitato, per averci dato questa grande possibilità di esprimerci e di far conoscere la banda musicale della Guardia di Finanza che compie 100 anni.
4: Siamo ecco, accompagnati con queste note di sottofondo.
2: Immaginate... Sapete chi canta?
4: Uno qualunque.
2: Andrea Bocelli.
4: Quindi ecco, con Andrea Bocelli ci accompagniamo al termine. Maestro La Serra Ingrosso, grazie.
2: Grazie a voi.
4: Ecco, permettete di dire grazie Leonardo, perché veramente in queste settimane si è instaurato questo bellissimo rapporto, molto semplice, cordiale, ma altrettanto costruttivo, produttivo, e di questo vi ringrazio anche a nome degli ascoltatori. E come tradizione adesso però la conclusione dei lavori spetta al nostro generale Azzarà.
6: Grazie a tutti di averci seguito. Io quello che vorrei ricordare, il centenario che cade il 6 maggio, ci sarà un convegno al comando generale, il 4 per il concerto all'opera, e i prossimi appuntamenti: 15 maggio a Taormina al Teatro Antico, il 16 a Noto e il 31 luglio ad Assisi, quelli più vicini. Quindi chi vuole ascoltare la banda della Guardia di Finanza si ricordi questo appuntamento. Grazie a tutti.
4: Bene, c'è anche un sito dove seguire,
3: sì,
4: tutto questo.
3: Il sito della Guardia di Finanza, www.gdf.it, dove ci sono ovviamente elencati tutti gli impegni della banda e anche tutte le altre notizie riguardanti proprio il corpo della Guardia di Finanza.
4: Maestro Picardi.
5: In conclusione, insomma, è stato un piacere avervi ospiti per questi 6 appuntamenti. Speriamo che, insomma, la collaborazione si rinnovi ulteriormente per gli anni a venire, al di là degli anniversari. Anche per parlare di musica per banda.
2: Grazie. Devo fare un ringraziamento particolare, perché parlare di me non è stato facile, ma grazie al vostro aiuto, al vostro contributo, tutto è diventato molto più semplice. Ringrazio ancora il colonnello Antonio Di Biagio, che ha condiviso con me un percorso eccezionale, e sicuramente tutto quello che abbiamo fatto rimarrà nella storia.
7: Leonardo ha perfettamente ragione, abbiamo fatto non la storia, però ci abbiamo messo qualcosina anche noi. Grazie a tutti.
2: Grazie.
4: Bene, e allora, dall'altra parte del vetro, Damiano Caprio, grazie per l'assistenza tecnica. Da Stefano Sparro
5: e Luigi Picardi.
4: Per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao!

0: L'angolo barocco.
1: Radioascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati alla nostra trasmissione dedicata alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando Ultimi miei sospiri di Alfonso Ferrabosco, compositore liutista nato nel 1543 e morto nel 1588. Questo brano è la testimonianza di una prassi abbastanza in uso, in voga all'epoca, cioè quella di ridurre per liuto in particolar modo, ma anche per strumenti a tastiera, brani vocali, originariamente scritti quindi per complesso vocale. In questo caso la matrice del brano è un madrigale dallo stesso titolo scritto da Philippe Verdelot. Ascoltiamo quindi il brano di Alfonso Ferrabosco nella esecuzione al liuto di Joachim Held.

Di Alfonso Ferrabosco avete ascoltato l'intavolatura per liuto del madrigale Ultimi miei sospiri di Philippe Verdelot, nell'esecuzione a liuto rinascimentale di Joachim Held. Ed ora proseguiamo ascoltando una suite per arpa di Georg Friedrich Händel. La suite è in re minore, un'opera che non fa parte delle grandi suite per cembalo, ma probabilmente venne scritta proprio originariamente per questo strumento, o probabilmente anche per clavicordo da Handel. Ricordiamo che l'arpa era uno strumento molto alla moda nell'Inghilterra del Settecento. E i movimenti che compongono la suite sono Ouverture, Allemande, Courante, Sarabande prima e Sarabande seconda e Chaconne. Mara Galassi, arpa barocca.

0: Avete ascoltato di Georg Friedrich Händel la suite in re minore per arpa nell'esecuzione di Mara Galassi all'arpa barocca, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, appuntamento a domani alla stessa ora sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
1: Gesù non solo scaccia i demoni dalle persone, liberandole dalle peggiori schiavitù, ma impedisce ai demoni stessi di rivelare la sua identità. Ed insiste su questo segreto perché è in gioco la riuscita della sua stessa missione, da cui dipende la nostra salvezza. Sa infatti che per liberare l'umanità dal dominio di peccato egli dovrà essere sacrificato sulla croce come vero agnello pasquale. Il diavolo, da parte sua, cerca di distogliere

senso, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell'amarezza di dure prove fisiche e morali.

0: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
1: Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
4: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore.

0: in Sion.
1: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre.

0: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: Salvaci, o Signore.
1: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A Lui si innalzi la nostra umile preghiera.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore. La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi, siano le primizie della nostra offerta.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore e tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

come vediamo Dio è un riflesso diretto di come vediamo noi stessi. Se Dio fa pensare principalmente a paura e biasimo, significa che ci sono troppa paura e biasimo che dimorano dentro di noi. Se vediamo Dio pieno d'amore e di compassione, così siamo noi. Ho avuto paura. Queste prime timide parole di Adamo da un po' di tempo mi ronzavano nella testa. Sono un tentativo mal riuscito di quella che avrebbe dovuto essere una confessione, una ammissione di colpa, trasformatasi, ahimè, in qualcosa che assomiglia più a uno scaricabarile. E già, la colpa, le colpe in genere, sono sempre di qualcun altro, mai le nostre. Mi ci ritrovo in questo Adamo, impacciato, impaurito, che una volta scoperto fatica ad ammettere le proprie responsabilità e si ostina a negare l'evidenza con la stessa credibilità di un bambino colto sul fatto, con le mani ancora sporche della marmellata che ha cercato di rubare. Io sono Adamo. Non so come sei riuscito a convincermi di poter scrivere un libro sull'esperienza della paura, delle innumerevoli paure che ci abitano e con cui più o meno pacificamente dobbiamo convivere. Ancora continuo a chiedermelo. Tutto quello che so della paura è che me la porto addosso, è parte di me. Mi abita, ci abita tutti, nelle sue infinite variabili, nelle sue forme più strane, innominabili, incalcolabili. Proviamo a ignorarla, mentre a volte la ingigantiamo al punto da farne un mostro pronto a divorarci, a portarsi via tutto di noi, persino la stessa voglia di vivere. Ci sono giorni in cui proviamo a sfuggirvi, altri in cui facciamo di tutto per contrastarla, combatterla e toglierla di mezzo, cancellarla come se non fosse mai esistita. Sono rari invece i giorni in cui scegliamo di vivere in modo consapevole le nostre paure, di attraversarle come fossero strade, come una rotta fino a quel momento mai battuta, o un sentiero che per il fatto stesso di essere sconosciuto immaginiamo irto di pericoli e popolato di nemici. Le paure, facendo leva sui nostri limiti, ingrandendoli come sotto una lente, ci mettono davanti a ciò che siamo, alla verità di noi stessi, senza fronzoli, senza sconti. Le paure ci denudano, ci spogliano delle nostre presunte sicurezze e per questo ci mettono in crisi, ci sfidano, sussurrano, parlano, a volte urlano dentro di noi, finché non ci decidiamo ad ascoltarle. È la nostra umanità nella sua interezza che chiede di essere finalmente accolta, abbracciata. Stanca della nostra superficialità e del nostro ascolto selettivo, reclama il suo spazio, il diritto di cittadinanza tra le pieghe della nostra vita. Le paure, però, non possiamo accontentarci di subirle, non sono fatte per scorrazzare indisturbate a briglie sciolte dentro di noi. Correremmo così il rischio di rimanerne travolti, fino a perderci dentro di esse. La paura, per sua natura, tende a prendersi tutto, fino a diventare inarrestabilmente contagiosa. Ci prende a laccio e, in men che non si dica, impugna le redini della nostra vita, determina le nostre scelte, come pure le non scelte, i rapporti e le relazioni con gli altri e con il mondo circostante. Saper ascoltare le proprie paure è necessario per vivere in modo autentico, senza maschere, senza più dover fuggire dalla realtà e da noi stessi. Ma ciò che è altrettanto necessario è dare voce ai nostri desideri, scommettere e investire le nostre migliori energie per dare concretezza ai nostri sogni. Se la paura ti frena,
o arriva addirittura a paralizzarti. Tu raccontale i tuoi progetti con tutta la passione di cui sei capace, fino a crederci tu per primo. Dà voce alla speranza e non vergognarti di chiedere aiuto quando credi di non farcela. Non esiste atto di coraggio più grande di condividere con un altro ciò che ti pesa sul cuore, di tendere la mano perché un altro possa afferrarla e aiutarti a rimetterti in piedi. La forza della paura è convincerti che sei solo. La tua forza è sapere d'avere accanto qualcuno che ti ricorda per il fatto stesso di esserci, anche senza dirlo a parole. Io sono con te. Proveremo a rileggere insieme il racconto della nostra vita con l'aiuto di un libro che è molto più di un insieme di pagine e di storie lontane nel tempo. La Bibbia, oltre a essere il testo sacro per noi cristiani e per il popolo ebraico, è un luogo che respira della fiducia e della paura di uomini e donne come noi, di persone in carne ed ossa, con le loro fatiche, i loro sogni, i loro fallimenti e le loro speranze. Intrecci di vita in cui si incontrano e spesso si scontrano la creatura e il suo creatore, un popolo e il suo Dio. Non so ancora dove queste pagine ci condurranno, e neppure se riusciranno ad addomesticare i pensieri e le parole che vorrei prendessero corpo e vita sul foglio bianco che mi sta davanti. Tutto quello che so è che questa è un'opportunità da non sprecare, per me e spero anche per ciascuno di voi. Ho scritto sulla pelle le mie pagine migliori. L'inchiostro rosso vivo si stende sulla carne, tra pieghe e buchi neri. Rincorre la luce per fissarla, come fossero parole. Ma tra le dita avide resta impigliato solo qualche brandello di buio. Tele di ragno che, al sole, somigliano a miriadi di vetri rotti.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
1: Gesù non solo scaccia i demoni dalle persone, liberandole dalle peggiori schiavitù, ma impedisce ai demoni stessi di rivelare la sua identità. Ed insiste su questo segreto perché è in gioco la riuscita della sua stessa missione, da cui dipende la nostra salvezza. Sa infatti che per liberare l'umanità dal dominio di peccato egli dovrà essere sacrificato sulla croce come vero agnello pasquale. Il diavolo, da parte sua, cerca di distoglierlo per dirottarlo invece verso la logica umana di un Messia potente e pieno di successo. La croce di Cristo sarà la rovina del demonio, ed è per questo che Gesù non smette di insegnare ai suoi discepoli che per entrare nella sua gloria deve patire molto, essere rifiutato, condannato e crocifisso, essendo la sofferenza parte integrante della sua missione. Gesù soffre e muore in croce per amore. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell'amarezza di dure prove fisiche e morali.

A tutti l'augurio di una felice e serena giornata. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione internazionale CBM Italia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ci occuperemo di CBM Italia, un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro e nei diritti delle persone con disabilità, dove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. E per parlare di questa organizzazione ho invitato il dottor Massimo Maggio, che ne è il direttore. Togliere la vita, mani senza volto che stringono un fucile e sparano nel cuore, dimmi per non fare. Dottor Maggio, buongiorno e grazie per essere questa mattina con noi.
1: Un saluto a lei, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e davvero un grazie per questo invito.
0: Dottor Maggio, prima di parlare della sua recente missione in Uganda, dove è stata aperta un'area giochi del Ruaro Mission Hospital a Mbarara, ci presenta brevemente la sua organizzazione e quanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni, quante le persone raggiunte?
1: Sì, grazie. Beh, in buona parte l'ha già detto lei. Aggiungo una cosa importante per noi. CBM è acronimo di Christian Blind Mission e facciamo parte di un network internazionale che rappresenta una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo che si occupa e che lavora per e con le persone con disabilità. E quando dico una delle più grandi, vuol dire che in questo momento noi abbiamo tutti insieme 376 progetti in 44 paesi, e tutti gli anni, perché con poco si riesce a fare tantissimo, tutti gli anni raggiungiamo circa 10 milioni di persone.
0: Quindi CBM Italia, come diceva lei, fa parte del CBM Christian Blind Mission, organizzazione questa internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sono tantissime le persone nel mondo con problemi visivi, dottor Maggio.
1: Sì, con problemi visivi sono veramente tante, si parla di qualche miliardo, ma il nostro intervento nasce soprattutto, per questo c'è la B di Blind, nasce soprattutto e lontano nel tempo, nel 1908, proprio per essere vicino alle persone.

0: Ha richiamato la mia attenzione, dottor Maggio, il mio interesse, anche un altro vostro progetto che riguarda le persone affette da albinismo, che è una malattia rara, e come corregga se dico stupidaggini, che è una malattia rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute e negli occhi, e questo albinismo oculare. Il termine albinismo deriva dal latino albus, che significa bianco. L'albinismo si manifesta in tutto il mondo, in tutti i gruppi etnici. Ma cosa vi proponete voi con questo progetto che state portando avanti?
1: È proprio così, e fa veramente specie, colpisce quando sei in Africa e trovi una persona di colore che è completamente bianca, perché gli mancano proprio gli agenti che sono la melanina, e queste persone e sono fortemente discriminate, e sono persone che vivono in un contesto, ad esempio quello africano, dove il sole, come

0: dire, è di casa, possiamo dire così, e quindi in questo senso sono discriminate, ma vivono una difficoltà incredibile. E vivono una difficoltà incredibile perché questa discriminazione porta anche a non trovare possibilità di poter vivere una vita davvero piena. Allora, con questo progetto che noi stiamo portando avanti in Uganda, a circa 8 ore di macchina dalla capitale, all'interno soprattutto di un campo profughi che raccoglie circa 100.000 persone che vengono dai paesi limitrofi, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di dare la dignità a queste persone. Loro chiedono sicuramente creme solari, perché senza creme solari non possono stare all'aperto, chiedono occhiali da sole, chiedono di mangiare, ma chiedono soprattutto la dignità, perché queste persone, soprattutto le persone disabili con albinismo, mi ripeto su questo, sono fortemente discriminate e quindi non riescono a costruirsi un futuro. Ecco, noi assieme a questa associazione che si chiama Albinismo Umbrella cerchiamo di fare proprio questo, quindi garantire da una parte la sussistenza, creando ad esempio dei gruppi di risparmio e di investimento. L'abbiamo fatto per 1.000 persone, di cui il 66% sono donne, acquistando centinaia di occhiali da sole, di cappelli a tesa larga, di flaconi di crema solare, ma soprattutto quello che ci interessa e che è importante soprattutto per loro è avere il diritto alla salute, ma soprattutto il diritto alla vita.
1: Ecco, ascoltando le sue parole, ecco, mi sento di dire e di affermare che il vostro evangelo vissuto, dottor Maggio.

0: Veniamo adesso alla sua missione. È appena tornato dall'Uganda, dove è stata aperta l'area giochi della Ruaro Mission Hospital, situato esattamente a Mbarara, credo si pronunci così,
1: esatto,
0: nella parte occidentale dell'Uganda, punto di riferimento per la cura del tumore all'occhio in questa parte proprio dell'Africa. Perché CBM ha voluto fortemente quest'area giochi? Qual è lo scopo?
1: Sì, innanzitutto il tumore all'occhio, il cancro all'occhio, si chiama retinoblastoma e colpisce i bambini soprattutto fino a 3 anni di età. Devo dire 2 numeri che mi sembrano fondamentali e importantissimi. In Italia, nei paesi occidentali, il tasso successo dell'intervento di retinoblastoma è attorno al 96%. In Africa, anche a Ruaro Mission Hospital, è del 35%, è del 65%. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa 4 bambini su 10 muoiono per questo tumore agli occhi. E questi bambini, soprattutto tutti quelli dell'area subsahariana, afferiscono a questo ospedale, che è l'unico ospedale che si occupa di questo tumore agli occhi. E quindi passano molto tempo all'interno di questo ospedale, perché oltre all'intervento chirurgico, spesso è l'enucleazione dell'occhio, quindi tolgono l'occhio malato, c'è la chemioterapia, c'è la radioterapia, c'è la crioterapia, c'è soprattutto, e questo è l'intervento che viene fatto a Ruaro, c'è innanzitutto l'attenzione e la priorità va alla vita del bambino, poi all'occhio del bambino e poi alla vista. Allora, questi bambini spendono molto tempo all'interno di questo ospedale, che sono fondamentalmente 2 stanze che tengono 40 bambini, 20 bambine e 20 bambini, con i genitori che dormono per terra, tanto per darvi un'idea dello stato degli ospedali spesso in quel continente. Ecco, il desiderio era quello di dire: ma i bambini che stanno a Ruaro Mission Hospital, prima di essere dei pazienti oncologici, sono dei bambini, hanno i bisogni dei bambini, e il bisogno prioritario dei bambini è stare insieme, vivere insieme, giocare insieme. Allora, durante la mia penultima visita a Ruaro Mission Hospital ho pensato, e abbiamo pensato, ma costruiamo qualcosa che possa renderli non solo felici, ma garantire anche una terapia ulteriore a quella che viene concessa attraverso le terapie tradizionali. E quindi abbiamo costruito quest'area giochi che mi consenta di dire questo, mi sta particolarmente a cuore, perché è dedicata a un amico diacono e che ci ha lasciato proprio per un cancro nei mesi scorsi. E attorno a questo desiderio suo di poter contribuire a questo progetto si è sviluppata una solidarietà senza precedenti, e una solidarietà che è proprio tipica nostra, tipica del nostro mondo, una solidarietà che ha permesso e ha concesso di costruire velocemente quest'area giochi.
0: Ecco, un'area giochi, aggiungerei, curata, leggevo, nei minimi particolari, per esempio uno spazio organizzato in modo da permettere ai bambini di passare da un'attività ad un'altra, e questo riducendo il rischio di urti e cadute, dottor Maggio.
1: Assolutamente così, è molto bella, perché invito tutti ad andare sul nostro sito, che è cbmitalia.org, per poterla vedere. Ha tutta una pavimentazione in una moquette verde, che diventa quasi una specie di prato dove i bambini possono stare tranquillamente senza vivere nel pericolo.
0: Dottor Maggio, io la ringrazio, anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto, ci aggiornerà sulle altre iniziative, e ripeto, il vostro è un Vangelo vissuto. Grazie
1: a lei.
0: Grazie veramente di tutto, e le dedico il prossimo brano. Buona giornata al dottor Massimo Maggio, direttore CBM Italia. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

0: Oremus. Pater, qui in Christo primogenito omnis creature universa ad existentiam vocasti, resta quesumus ut dociles spiritus tuis piraculo vite opera manum tuarum in caritate custodiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 1 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: notte sotto le bombe per Kiev, almeno 8 vittime, ministro delle finanze russo al G20, ma gli europei protestano. Supera i 1000 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Cina, circa 4000 dispersi. Schengen resta bloccato tra Italia e Spagna. Sanchez accusa Israele e Russia di aver provocato la crisi migratoria a Ceuta, dove proseguono le proteste della popolazione. Ben trovati da Marco Guerra. Pesanti bombardamenti su Kiev tra ieri sera e stanotte. Secondo l'amministrazione militare, 8 persone sono rimaste uccise, altre 5 ferite. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro delle finanze russo Siluanov al G20 di Asheville, il servizio di Marina Tomarro.
2: Una notte di intensi attacchi da parte di droni russi per Kiev, udite forti esplosioni in varie parti della città, un attacco missilistico russo contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina ha provocato la morte di 8 persone e diversi incendi, lo riferiscono i media ucraini. Segnalato un incendio in una zona non residenziale del distretto di Dnipro, ai residenti è stato raccomandato di rimanere nei rifugi fino al cessato allarme. Un altro attacco è avvenuto nello stesso distretto, un edificio residenziale avrebbe preso fuoco a seguito dell'attacco nemico. Un massiccio attacco russo ha colpito anche Odessa con droni e missili a guida autonoma. Prese di mira le infrastrutture energetiche e civili della città. Intanto la presenza del ministro delle finanze russo Siluanov al G20 di Asheville ha creato imbarazzo per i rappresentanti europei, cui governi sostengono con determinazione l'Ucraina.
1: Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra USA e Iran dopo che nella notte tra domenica e lunedì sono ripresi i raid incrociati. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con il segretario alla difesa Hexet. Cambiamo scenario. Ha superato quota 1000 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Cina, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre le squadre di soccorso lavorano per raggiungere le comunità più isolate. L'agenzia nepalese per le emergenze registra 987 morti e 3916 dispersi, tra cui 583 stranieri. Le autorità cinesi riportano solo 16 vittime nell'ultimo aggiornamento di domenica. In Nepal opera la ONG Bispe. Alessandro Guarasci ha chiesto al presidente Livio Carnevale di cosa il paese ha bisogno in questo momento.
3: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo, quindi come mediazione la Caritas nepalese, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
4: È un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto?
3: Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi, c'è sicuramente ancora molto da lavorare.
1: Andiamo in Europa. Il 58% degli islandesi ha detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles in vista di una possibile adesione all'UE. La premier Frosta Dottir si è detta soddisfatta della lezione di democrazia, mentre il presidente del Consiglio europeo Costa ha ribadito che l'Islanda rimane uno dei partner più affidabili. Per un'analisi su questo referendum, Michele Ravia ha intervistato Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
5: Ci sono due fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea che rimane, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici, c'è tutta una

0: e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relativa attività giornalistica. Andrea De Angelis, nostro inviato, ha intervistato il patron del festival, Tommaso Forte.
1: Una grande sfida che ci porta a discutere dei temi della libertà di stampa e del ruolo del giornalista sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Noi abbiamo una grande responsabilità, quella del servizio pubblico, e quindi abbiamo l'obbligo di raccontare la verità con la massima trasparenza, e questo appunto lo racconteremo attraverso le testimonianze dei giornalisti che saranno presenti al Festival di Otranto.
2: Le parole incontro e dialogo saranno protagoniste, del resto questa è una terra dove da sempre le diverse popolazioni si incontrano. Quanto è importante questa dimensione geografica e storica, Tommaso?
1: Beh, sicuramente è di grande rilievo internazionale, ma aggiungo, noi quest'anno anche dal palco di Otranto parleremo di diplomazia e di relazione internazionale, perché il dialogo tra i popoli non può assolutamente cessare, anzi si deve rafforzare.
0: Ci spostiamo ad Assisi, dove si è aperta ieri l'edizione 2026 percorsi Assisi, scuola di formazione del Sacro Convento, che in collaborazione con 7 università italiane fino al 6 settembre dà vita a uno spazio di incontro tra studenti e professionisti under 35. Ascoltiamo, intervistato da Francesco De Remigis, Fra Emanuele Rimoli, frate minore conventuale, dal 2022 direttore della Summer School Percorsi Assisi.
3: Percorsi Assisi è una esperienza trasversale di vita in comune di un gruppo di studenti ben nutrito che va da 30 a 50 ogni anno, assieme allo studio di un tema trattato da esperti del settore con anche testimonianze, docenti universitari, imprenditori, e tentare assieme a loro anche di dare delle risposte in modo da potersi orientare nel costruire un futuro assieme il più possibile. Impostiamo la settimana così su due binari. Il primo binario è quello di una convivenza il più possibile alla pari, quindi puntiamo tantissimo sulle relazioni, sul rispetto reciproco, sull'ascolto reciproco, anche sulla lentezza delle relazioni. Non c'è soltanto la spiegazione sul fatto che l'essere umano, la persona, debba stare al centro di ogni cosa. Il tentativo è anche quello di colmare quella difficoltà e separazione fra le generazioni in modo tale da potersi capire al meglio.
0: Chiudiamo con la cultura, torna visitabile il chiostro di San Lorenzo fuori le mura a Roma. Sentiamo Paolo Ondars.
4: Magnifica. 56 archi incorniciano un piccolo giardino. Colonne di marmo provenienti in gran parte da antichi edifici romani, e sulle pareti epigrafi e reperti funerari pagani e cristiani. È il chiostro medievale di San Lorenzo fuori le mura, costruito alla fine del XII secolo come cuore della vita della comunità religiosa. Un luogo di passaggio, lettura, preghiera, segnato anche dalle ferite del bombardamento del 19 luglio 1943. Il recente restauro, realizzato nell'ambito del programma Caput Mundi PNRR, ha interessato la messa in sicurezza e la valorizzazione del complesso, un intervento che restituisce alla città un luogo raccolto dove ancora oggi architettura, natura e spiritualità invitano al silenzio e alla contemplazione.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le 9 di informazione, è salito a 987 il numero dei morti provocati dalle inondazioni che hanno colpito Nepal e Cina, affermano le autorità locali. Considerando che almeno 16 persone che hanno perso la vita in Cina, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate sale sopra i 1000, circa 4000 i dispersi. La Russia ha sferrato un attacco balistico contro un deposito ferroviario a Kiev, causando la morte di 7 persone. In totale sono 12 le vittime dei raid notturni russi. Anche ieri sera centinaia di persone hanno manifestato a Ceuta per la crisi migratoria. In piazza polizia, vigili del fuoco, guardia civile e sanitari impegnati in prima linea per l'arrivo in massa dei migranti nell'enclave spagnola, chiesti interventi urgenti. Una nave cisterna è stata colpita da 3 proiettili di origine ignota mentre stava attraversando lo stretto di Hormuz. Resta altissima la tensione tra USA e Iran. L'informazione torna alle ore 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: E allora buongiorno, buongiorno a tutti voi, questa è Radio Vaticana con voi. Oggi è martedì 1 settembre e sarete in mia compagnia di Marina Tomarro. Ma Radio Vaticana con voi vuol dire che i protagonisti naturalmente siete voi, voi che siete in diretta, voi che ci scrivete al nostro numero WhatsApp 335 12 437 22. E già ci arrivano i messaggi, saluti. C'è Filomena che questa mattina ci ha mandato una bellissima foto della sua famiglia. Ma che bella questa foto che ci hai mandato, Filomena, con

L'estate sta quasi ormai al termine, siamo il 1° settembre, siamo ufficialmente entrati un po' nel mese autunnale, però ancora ci piace ricordare il mare, ci piace ricordare il caldo e quando si pensa all'estate come vengono gli occhi? È come quelli degli innamorati, occhi a cuore, giovanotti.

E allora abbiamo ascoltato Occhi a Cuore, Jovanotti, e Jovanotti ci porta nel cuore della nostra puntata. Invece, come sempre, prima di tutto andiamo a vedere a chi fare gli auguri di oggi, il santo del giorno. Oggi Sant'Egidio, Gilles, il suo nome francese. Dagli origini misteriose, visse probabilmente tra il VI e l'VIII secolo. Fu eremita in un bosco nel sud della Francia, finché per amicizia di un re divenne abate, guida spirituale di tutta la regione. Allora auguri a coloro che portano il nome Egidio. E ancora andiamo a vedere quelli che sono gli avvenimenti invece di oggi. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita delle preghiere dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre dalle 19 da Napoli potete seguire la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ancora alle 18:30 nel Borgo Laudato Si, celebrazione della Santa Messa per la custodia della creazione. Oggi è anche l'anniversario

0: anniversario dell'ingresso di Papa Leone nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino a St. Louis, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio di Chicago. Era il 1 settembre del 1977, e dal 1 settembre al 4 ottobre parte, oggi è la undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, e ne parleremo tra poco. Quest'anno il tema: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Ancora a Roma alle ore 11 presso la Nantara, Palazzo Naia di Roma Hotel, c'è la presentazione del libro di padre Vincenzo Bordo, vi aspetto a Seul, edizioni Centro Volontari della Sofferenza. L'evento è promosso dall'Ambasciata della Repubblica di Corea presso la Santa Sede, e ci avviciniamo alla giornata mondiale dei giovani, la prossima GMG a Seul. E ancora ad Assisi, da oggi parte Tempo del Creato, nell'ottavo centenario del transito di San Francesco. L'iniziativa si apre con oggi, con la giornata della creazione, e c'è la consueta partenza della marcia Assisi Gubbio. Si concluderà il prossimo 4 ottobre con i festeggiamenti per gli 800 anni del transito di San Francesco. Ancora da oggi a Zamamboga in City, nelle Filippine, la seconda conferenza delle superiori maggiori delle Filippine. A Cuba invece l'inaugurazione dell'anno scolastico nonostante la crisi energetica a causa dell'embargo USA. In Russia invece forum economico dell'Est con la partecipazione del presidente russo Putin. A Londra incontro tra il premier britannico Burnham e il presidente francese Macron. A Nicosia visita del presidente turco Erdogan nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. A Oslo il nuovo re di Norvegia Haakon VIII presta giuramento davanti al Parlamento. A Lusaka in Zambia cerimonia di investitura del presidente Hakainde Hichilema. Mentre in Francia è l'entrata in vigore della prima legge al mondo contro l'ultra fast fashion, cioè quella produzione e la vendita massiccia di abbigliamento a bassissimo costo, con durata d'uso brevissimo dei capi, mirate a colpire le grandi piattaforme online asiatiche e ridurre l'impatto ambientale del settore tessile. Questo è un tema molto importante. In Ossetia del Nord, l'anniversario dell'attacco terroristico avvenuto nella scuola di Beslan, in cui persero la vita, ricordiamolo, 330 persone, di cui 186 erano bambini. Era il 1 settembre del 2004. E inoltre oggi è un tristissimo anniversario, perché è l'anniversario dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Era il 1 settembre del 1939. E allora, questi sono i fatti del giorno, molti ne sono arrivati, ma è arrivato qui proprio in questo momento per spiegarci e raccontarci cosa ci ha raccontato nel GR delle 8, nel poi i vari flash, cosa succederà, cosa si profila. Marco, il collega Marco Guerra. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
0: Allora Marco, oggi abbiamo aperto con notizie abbastanza tragiche il GR, con questa nottata di intensi bombardamenti su Kiev.
1: Sì, adesso l'aggiornamento è arrivato poco fa, dato direttamente dal presidente Zelensky, parla di 12 morti nella notte, quindi è stata un'altra nottata molto dura per Kiev e per tutta l'Ucraina. Fatto sta che il presidente ucraino torna a chiedere difese aeree ai partner occidentali, agli alleati. Questi raid notturni ormai sono diventati una consuetudine, raid incrociati, perché comunque anche l'Ucraina con i droni continua a colpire la Russia, però vediamo che il bilancio delle vittime più pesanti ogni volta è sul fronte ucraino della guerra. Quello di domenica è stato uno dei più pesanti della guerra, con ben 37 vittime, quindi c'è una recrudescenza, un'escalation di questa guerra che ormai si sta combattendo più sul fronte balistico, missilistico, che sul terreno dove lo stallo ormai va avanti da anni. Sul fronte del Donbass si muove pochissimo, c'è ogni tanto la conquista di qualche villaggio, ma sostanzialmente la linea del fronte è quella segnata da anni, mentre c'è un palese intensificarsi dei raid sulle città ucraine, con la risposta di Kiev che a sua volta colpisce spesso anche obiettivi in Russia. Quindi non si vede una soluzione diplomatica all'orizzonte, anche se il ministro degli esteri russo, delle finanze russo, ha partecipato al G20 dell'economia in America, e c'è stato un colloquio con il suo omologo americano proprio sulla crisi in Ucraina. Vediamo se nelle prossime ore ci possa essere uno spiraglio per la ripresa del dialogo. Sull'altro fronte, sì, Medio Oriente, abbiamo visto anche lì nella notte tra domenica e lunedì il riaprirsi di un confronto fatto di raid missilistici tra USA e Iran, che non avveniva da un mese a questa parte. C'era stato circa un mese di stop nel conflitto senza raid, invece sono ripresi anche lì.
0: Sì.
1: E questa notte è stata colpita una petroliera che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz. Non si capisce da parte di chi è stato a colpirla, però fatto sta che non ci sono stati danni. Un altro fronte che continuiamo a seguire è quello delle inondazioni in Nepal.
0: Anche lì la situazione continua, cioè più si va avanti più escono fuori vittime, dispersi.
1: Sì. Il bilancio
0: tragico,
1: peggiora di giorno in giorno.
0: Tragico.
1: Oggi proprio poche ore fa è uscito un nuovo bilancio che porta a più di 1000 vittime accertate. Il bilancio 4000 i dispersi. Sì. E qui parliamo solo del fronte nepalese, perché sul fronte cinese le notizie passano col contagocce. Le autorità di Pechino riferiscono di appena 16 vittime, ma un bilancio che è poco realistico. Basta vedere le immagini della tragedia quando l'onda della frana fatta di detriti e ghiaccio ha colpito il valico di frontiera cinese. Purtroppo sembra brutto, sì, dirlo, ma c'erano pullman, strutture che venivano spazzate via come, sì, cartoncini, sì. Quindi è poco credibile che ci siano solo 16 vittime sul fronte cinese. Comunque il bilancio ufficiale parla di più di 1000 morti e 4000, certo, dispersi. Quindi anche lì le squadre di soccorso sono ancora al lavoro.
0: E questo veramente, insomma, ci lascia molto sconvolti. E altre notizie, Marco, sulla,
1: sì,
0: cultura. C'è stato carino anche oggi un servizio di Paolo Ondarza su questa riapertura all'interno della Basilica di San Lorenzo al Verano, di questo,
1: sì, fuori le mura,
0: chiostro, esatto,
1: riapre
0: molto
1: il
0: carino.
1: Chiostro dopo anni di restauro.
0: Sì, questa è una cosa
1: una
0: molto
1: delle
0: bella.
1: Basiliche più importanti di Roma, fa parte del famoso giro delle sette chiese.
0: Sì.
1: Una basilica in stile romanico, una delle è paleocristiano, una delle chiese più antiche di Roma, riapre questo chiostro, che è veramente uno delle opere medievali più importanti,
0: sì,
1: a Roma, e chiunque vorrà avrà la possibilità di rivedere questo gioiello nascosto, perché Roma appunto ha tante emergenze artistiche in centro, sì, ma ci sono delle perle fuori dal centro di Roma da scoprire.
0: Esatto, quindi approfittate pure che Roma è ancora un po' vuota. Se siete su Roma, fatevi,
1: sì,
0: anche
1: finché non riniziano le scuole,
0: esatto,
1: ancora si
0: ancora
1: riesce
0: si
1: a girare,
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto. E allora grazie mille Marco, appuntamento con te tra poco più di mezz'ora con il flash delle 10. E oggi ti saluto con una bella canzone di Francesco De Gregori, Titanic.

0: See you in America.
1: Ma che bella questa canzone, veramente devo dire che De Gregori veramente con Titanic ci ha regalato una forse delle canzoni più belle che ci sono. Ma invece andiamo a quello che è la rassegna stampa, andiamo a vedere con che cosa aprono i quotidiani di oggi, quali sono le prime pagine. Allora partiamo subito con Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra e con il centro, al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, anche gli USA scossi dal maltempo. Siccità record e piena del Grand Canyon. Nel suo messaggio, Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente. Emergenza sotto gli occhi di tutti. E ancora, Italia-Spagna resta il blocco. Ad agosto 31 i respingimenti. E poi ancora oggi Andorra ricorda Fabrizio Valente, il bagnino morto per aver effettuato dei salvataggi, un eroe buono, l'ultimo tuffo del gigante buono. E queste sono le prime pagine di Avvenire. Andiamo a vedere invece con Repubblica. Repubblica apre con la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. E ancora Djokovic, le lacrime del campione, questa è la fotonotizia che viene messa al centro della pagina. Dall'altra parte c'è Messi con la maglia, Messi si ferma, addio all'Argentina, ora sì, cry for him Argentina, 39 anni da capitano, ha capito che la navigazione del mondo non è più roba sua. Messi lascia il calcio prima che il calcio lasci lui. E ancora scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. Continuiamo con la rassegna e andiamo questa volta con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con Italia-Spagna una nuova sfida, Roma stop a Schengen per altri 15 giorni, Madrid prolunga i controlli, attacchi nel Golfo, Trump avverte, colpiremo duro. Ancora al centro pagina abbiamo la foto di Djokovic e dall'altra parte di Messi. Djokovic, il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere. Dall'altra parte Messi lascia l'albi celeste, ho dato tutto all'Argentina. E poi ancora c'è anche la notizia che riguarda la sparatoria al rave in Svizzera, c'è un arresto, Maria è l'ultimo audio, qui mi sento rinata. Andiamo al Fatto Quotidiano invece. Il Fatto Quotidiano apre con CSM, Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidenza, poltrone il Parlamento deve eleggere 10 membri laici. E poi la fotonotizia riguarda invece Alessandro Di Battista, che come avete saputo ha avuto questo fortissimo malore a Cuba. Di Battista post ed esami, giovedì parte per Roma. Al centro pagina c'è una foto con la redazione di Report, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma, autogol della Rai, tutto Report sta con Ranucci. E andiamo al Messaggero. Il Messaggero apre con stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta, disordini nelle strade tra migranti e polizia. E poi ancora una tragica notizia, padre, madre, figlia disabile sul letto, ucciso addirittura anche il cane, biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, il dramma nel quartiere a Pietralata, soli non ce la facciamo, l'aiuto dei servizi sociali non ha evitato il dramma, e qui c'è da fare delle profondissime riflessioni. Al centro pagina, Magico Malen, Roma Forza 4, Il Segreto, Gasp, Incontenibile. E poi ancora la vitola Report, IPM, ora indagano, giudice al lavoro sulle interferenze. E chiudiamo la nostra rassegna stampa con il foglio, come sapete, ha più prime pagine, quindi abbiamo nessuno insegna più a Max Twain per paura di perdere il lavoro, altro che crisi, il book è diventato un senso comune. Ancora l'immigrazione a colpi di retorica. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori. Lezione utile anche per l'Italia. Dall'altra parte, la destra estrema odia il melonismo. AfD in Germania, Le Pen in Francia, Trump in America e Vox e Vannacci. Per studiare la longevità di Meloni occorre prendere sul serio le ragioni per cui gli estremisti di destra non amano il suo modello, lo ammette anche Repubblica, immagino. Allora, questa è la rassegna stampa di oggi, adesso andiamo con un brano e poi invece, come vi avevo annunciato anche nei vari appuntamenti, oggi è la 11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, quest'anno il tema è forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falce. Ne parleremo tra poco con Giuseppe Milano, segretario generale dell'associazione Green Accord.

0: Patti Smith, Everybody Wants to Rule the World, ci dice. E allora andiamo invece verso, intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Allora ci chiedono preghiere per una signora di nome Elisabetta che ha un tumore, quindi pregheremo per lei. E poi ancora Filomena, Filomena, io devo fare una correzione, gli auguri oggi il compleanno del figlio, non della nipote, perché Filomena ha una nipote, non il nipote, scusami. E poi il pensiero va a quelle famiglie che sono seguite dalle istituzioni, quindi collegandoci alla tragica notizia dell'omicidio-suicidio che è successo a Pietralata di questa famiglia, quindi veramente una notizia terrificante, non terribile, terrificante. E invece, cari amici, invece andiamo verso quello che è il tema di oggi. Oggi è l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Questo è il tema. E noi abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Milano, segretario generale di Green Accord. Buongiorno Giuseppe, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
0: Giuseppe, oggi è la undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ormai è un appuntamento tradizionale, fisso, e Papa Leone naturalmente nel suo messaggio ha voluto proprio ricordarci, ha voluto invitare la Chiesa e il mondo a riconoscere il profondo legame tra pace, cura del creato e conversione del cuore, perché poi in fondo pace e cura del creato non sono due cose differenti, ma sono due cose, come ci dice anche il Papa, che camminano praticamente parallelamente, nello stesso passo, sullo stesso cammino. Giusto questa, ecco, vorrei fare con te proprio qualche riflessione su questa osservazione di Papa Leone.
1: Sì, assolutamente, siamo d'accordo. Infatti nel messaggio del Papa, secondo me, è stato molto bello anche il richiamo a quella frase pronunciata da Papa Benedetto XVI in una precedente occasione, quando dice espressamente: i deserti esteriori si moltiplicano perché i deserti interiori sono diventati così ampi, come per sottolineare l'urgenza e l'esigenza appunto di una conversione che non è soltanto individuale, collettiva, per appunto approfondire, per corroborare quella relazione tra cura del creato e giustizia sociale, pace e creazione comunque di un'armonia globale diversa, oggi che siamo così profondamente contaminati in tutti i sensi dalle un po' le crisi del nostro tempo, dalle guerre, da condizioni di violenza, come tu ora hai citato il caso di Pietralata. Quindi violenza, che veramente ha bisogno di essere stoppata, ma che non è che si può fermare così per magia. Ha bisogno ovviamente di una conversione da parte degli uomini, che diciamo si rompe il cuore indurito, come si suol dire, e si riesca appunto a ricreare un ecosistema della relazione, di cui pure parla Papa Leone nel suo messaggio, che poi può veramente far sgorgare una nuova convivialità.
0: Tra l'altro, ecco, uno dei temi che tratta Papa Leone nel suo messaggio è proprio che la guerra, e noi è capitato spesso di parlarne durante i convegni di Green Accord, forse proprio nell'ultimo c'è stato un panel, se non ricordo male, su questo tema, che la guerra non ferisce soltanto le persone, ma ferisce l'intero tessuto della vita e il rapporto dell'umanità con il creato. Ricordiamo ad esempio i danni ambientali causati dalle guerre, che sono tantissimi, a volte uno non ci pensa, ma dove si combatte molto spesso i terreni non sono neanche più coltivabili.
1: È proprio così. Ora anche qui, richiamando diciamo l'esortazione di Papa Francesco, i messaggi della Laudato Si, Papa Leone sottolinea in modo straordinario qual è la profondità a cui noi spesso non guardiamo con sufficiente attenzione, tra guerre insomma, scontri militari e inquinamento e degrado ambientale, proprio perché noi pensiamo ora all'Ucraina. L'Ucraina è un territorio fortissimo per il grano e fortissimo per la presenza di terre rare, quindi che magari fanno anche capire la vera origine di alcune violenze, di alcune nature belliche, però oltre a questo noi sappiamo che lì dove arriva la guerra per decenni, non giorni o settimane, per decenni la cura del creato, la cura dell'ambiente di fatto non esiste come paradigma, come parabola che ci tiene insieme, proprio perché l'inquinamento delle risorse naturali come acqua, suolo e aria è di fatto il nuovo marchio di fabbrica, il nuovo brand purtroppo di questi territori, e quindi rompere questo muro della guerra, questo muro della violenza, significa anche creare possibilità di uno sviluppo umano integrale, come si legge nel messaggio del Papa, che è l'unica condizione necessaria per creare veramente comunità più coese.
0: Questo è sicuramente, ecco, proprio parlando delle comunità, tra l'altro una delle, dei punti molto importanti è anche quello che poi la Chiesa cerca di operare proprio sul creato. Penso ad esempio alle comunità energetiche, altro tema di cui spesso durante i convegni di Green Accord se ne è parlato, le comunità energetiche che aiutano naturalmente ad avere un consumo più consapevole, oltre anche ad un risparmio notevole, quindi aiutare la comunità anche da questo punto di vista.
1: Eh sì, è proprio così. Peraltro, ecco, questa domanda cade, diciamo, a fagiolo, se così si può dire, perché proprio in questi ultimi giorni il GSE, il gestore dei servizi energetici, partecipando al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, ha diffuso gli ultimi dati sul numero di comunità energetiche attivate, in termini non solo di numeri ma di potenza. Ecco, siamo a 1,7 gigawatt, cioè di potenza complessiva installata, che è molto lontano dall'obiettivo dei 5 gigawatt che era stato annunciato, a conferma non solo della difficoltà di avviare questi percorsi, ma soprattutto la difficoltà di capire che questi strumenti di democrazia energetica funzionano se c'è appunto la comunità, se davvero si riesce ad attivare quel principio di cittadinanza energetica per cui noi, ciascuno di noi, in base ai nostri comportamenti etici quotidiani, ai nostri stili di vita, riusciamo veramente a trasformare le energie rinnovabili in un bene comune comunitario. Oggi tutto questo è molto difficile, non solo perché l'energia e tutte le voci energetiche stanno costando sempre di più, quindi con un aggravio sulle bollette di cui credo ci si renda tutti conto, ma di come è assolutamente necessario che ciascuno di noi comprenda che oggi la solidarietà non è soltanto uno slogan, ma è una matrice esistenziale indispensabile per vivere in comunità più forti e robuste, e l'energia rinnovabile in questo senso è un viatico fondamentale.
0: Giuseppe, secondo te in che modo si possono educare proprio le persone verso questo avvicinamento all'energia rinnovabile e quello che è proprio la cura del creato? Perché a volte non è facile, poi parliamo tra di noi, tutto bellissimo, però poi arrivare alla gente e lì trovi magari un po' di difficoltà. Allora in che modo proprio superare queste difficoltà e arrivare davvero a tutti, fare capire quello che invece perché è importante oggi avere l'energia rinnovabile.
1: Oggi intanto secondo me è importante comunicare bene. Oggi purtroppo c'è anche nel mondo della comunicazione, in tanti operatori del mercato, ora lo dico anche da ingegnere, c'è tantissima autoreferenzialità, cioè l'interesse è il profitto, non è il riscatto sociale. Allora le persone comuni come noi hanno il dovere comunque non solo di informare con gli strumenti di cui hanno consapevolezza, di cui hanno competenza, ma aiutare le persone persone a capire, dando anche il buon esempio e a far capire che dietro l'offerta magari più economicamente vantaggiosa, magari ci può essere una fregatura e che non
0: Certo.
1: tutti quelli che oggi si occupano di rinnovabili lo fanno con lo spirito giusto. E poi tu paghi la conseguenza di questa, diciamo, superficialità nel tempo, non nell'immediato, di cui magari all'inizio non ti rendi conto. E quindi ecco perché prodotti di comunicazione come questo, ma in generale come tanti altri, sono assolutamente indispensabili, e bisogna quindi insistere sulla qualità e la bontà della comunicazione, che assume un valore pedagogico, perché le persone, quando sono nelle condizioni di capire e di mettersi in relazione tra di loro, poi sono certamente in grado di esprimere il loro potenziale di giustizia sociale.
0: E allora grazie mille veramente Giuseppe per averci anche illustrato così bene, oltre a quello che è il tema della giornata mondiale del creato, ma per la giornata nazionale per la custodia del creato, ma anche quello che è l'importanza delle energie rinnovabili. Grazie mille Giuseppe, grazie
1: Grazie a
0: e a
1: voi e a
0: presto.
1: presto.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: ciao. E adesso continuiamo con un po' di musica perché dopodiché ce ne andiamo a Otranto.

0: E allora, cari amici, questa sera torna ad Otranto il Festival dei giornalisti del Mediterraneo, l'evento di cui Radio Vaticana, Vatican News è media partner. Il focus di questa edizione è in programma fino al 4 settembre e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relatività attiva del giornalista, dai conflitti armati all'intelligenza artificiale fino alla diplomazia. E io qui l'inviato che tra due ore praticamente prenderà un aereo che lo porterà fino ad Otranto, inviato tra l'altro che voi conoscete benissimo, Andrea De Angelis. Ciao Andrea.
1: Ciao Marina. Sì, l'aereo fino a Brindisi, ecco. Altrimenti sembra che abbiamo il jet privato, no? Fino a Otranto, una battuta a parte, insomma, stiamo per arrivare in Puglia, lo diciamo soprattutto alle tanti che ci seguono, ecco, dal Salento e che negli anni scorsi sono venuti proprio per salutarci di persona.
0: Che
1: in realtà
0: carini.
1: Non è questo il motivo, no?
0: No.
1: Per essere a Otranto, quanto seguire un festival che, come giustamente sottolineavi, è davvero interessante, diventa maggiorenne perché siamo alla 18ª edizione, praticamente la metà di queste ha visto noi come media partner, e anche quest'anno saremo lì. Io tra l'altro avrò il piacere di dialogare, di intervistare l'ultima sera la collega Shelley Kittleson, che è una freelance che è stata rapita. Sì. Lei 5 mesi fa era in questo momento si trovava in ben altro posto, perché è stata rapita in Iraq e poi rilasciata dopo una decina di giorni per l'intervento del suo paese, degli Stati Uniti. Ma sarà l'occasione soprattutto per incontrare tante colleghe e colleghi che hanno deciso di raccontare a voi che siete all'ascolto, a voi che leggete, che vedete la TV o i social, quello che accade andando sul posto. Cioè, ancora una volta Otranto diventa quel luogo in cui il giornalismo mostra il suo volto più bello, non un giornalismo di parte, non un giornalismo fazioso, non un giornalismo dove l'equivoco sembra trovare spazio, ma la libertà di stampa, il rispetto dell'ascoltatore, del lettore, dello spettatore e tutto ciò che attiene alla nostra professione, ovvero schiena dritta, zero compromessi, la libertà e la verità sono le parole che devono muovere ogni giornalista, donna, uomo, religioso o meno, in qualunque angolo del mondo si trovi.
0: Esatto, assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, Andrea, tu ci hai portato anche una breve intervista del patron del festival, Tommaso Forte, giusto?
1: Sì, l'amico Tommaso Forte, che insomma dalla prima edizione dirige questo festival, grazie a Bruno Orti. Allora, in regia, andiamo ad ascoltare cosa ci ha detto a poche ore dall'inizio dell'evento. Tommaso Forte, patron del Festival Internazionale dei Giornalisti del Mediterraneo, giunto alla 18ª edizione, dunque diventa maggiorenne, ma guarda come sempre al futuro e non solo al presente. Qual è il tema di quest'anno? Mi sembra di capire che la parola sfida è centrale.
2: Una grande sfida che ci porta a discutere dei temi della libertà di stampa e del ruolo del giornalista sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Come collega posso dirti sicuramente che noi abbiamo una grande responsabilità, quella del servizio pubblico, e quindi abbiamo l'obbligo di raccontare la verità con la massima trasparenza, e questo appunto lo racconteremo attraverso le testimonianze dei giornalisti che saranno presenti al Festival di Otranto.
1: Ancora una volta nello splendido scenario di Otranto anche le parole incontro e dialogo saranno protagoniste. Del resto questa è una terra dove da sempre le diverse popolazioni si incontrano. Quanto è importante questa dimensione geografica e storica, Tommaso?
2: Beh, sicuramente è di grande rilievo internazionale, ma aggiungo, proprio perché tu hai parlato di diplomazia, noi quest'anno anche dal palco di Otranto parleremo di diplomazia e di relazioni internazionali, perché il dialogo tra i popoli non può assolutamente cessare, anzi si deve rafforzare. E proprio quest'anno, appunto, attraverso il vescovo di Otranto, Monsignor Francesco Neri, parleremo proprio della diplomazia cattolica, il ruolo che ha la fede, il ruolo che ha il cristianesimo, il ruolo che ha la Santa Sede nel rafforzare la pace sociale dei popoli.
1: Abbiamo visto anche di recente l'importante missione dell'arcivescovo Monsignor Gallagher in quel di Mosca, e poi i tanti interventi di Papa Leone, ma anche dei suoi predecessori, nel sottolineare l'importanza della diplomazia. A proposito di Papa Leone, nell'enciclica Magnifica Humanitas al centro è l'intelligenza artificiale, un tema che è già protagonista da anni al Festival di Otranto.
2: Sicuramente l'intelligenza artificiale sta mutando il mestiere del giornalista e tu che sei un collega sai perfettamente quanto è strategico, voglio dire, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quanto è complicato l'utilizzo se si manipola una dichiarazione o se si manipola, diciamo, la verità. L'intelligenza artificiale anche quest'anno è parte, diciamo, di una discussione del festival, valorizzando il ruolo e la potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma parlando anche delle criticità connesse appunto all'intelligenza artificiale.
1: Radio Vaticana, Vatican News, anche quest'anno è media partner del festival. Ricordiamo in conclusione, Tommaso, date, orari, luogo e che l'evento è del tutto gratuito.
2: Ovviamente, l'evento si terrà dall'1 al 4 settembre nel centro storico di Otranto, largo Porta Fulsina, dalle 20.30 alle 24 ogni sera.
1: Grazie e buon festival.
2: Grazie anche a te.
0: E allora Andrea, ricordiamo un po' di appuntamenti che ci saranno ancora con questo festival, che tra l'altro inizia proprio tra poche ore, questa sera.
1: Sì, sì, questa sera, come ha detto il direttore, alle 20.30, sarà così fino a venerdì. Segnalo tra gli altri panel molto interessante, ci riguarda da vicino, tra l'altro sarò uno dei relatori, ma soprattutto ci sarà l'arcivescovo di Otranto accanto a me e poi il collega Paolo Di Giannantonio, perché si parlerà di diplomazia cattolica, cioè in che modo la Chiesa nel mondo parla, costruisce, favorisce percorsi di dialogo e di pace. Tra l'altro tutto questo avverrà a poche ore dal ritorno in Vaticano di Monsignor Gallagher della sua missione a Mosca, della quale trovate un ampio racconto su vaticannews.va. Dunque ancora una volta la parola diplomazia al centro: o c'è la diplomazia o non c'è la pace.
0: Esatto. E allora Andrea, il tempo a nostra disposizione si va concludendo, allora intanto buon viaggio, grazie. Noi poi tra l'altro ci sentiremo tutti i giorni, perché tu farai collegamenti
1: con noi.
0: Dove ci racconterai lì in diretta cosa sta succedendo al festival.
1: Venite a Otranto se potete.
0: Ecco, se potete, se siete da quelle parti, fatevi appunto questo giro. A parte che Otranto è bellissimo, quindi ne vale la pena. Poi gli incontri sono veramente molto interessanti. Allora Andrea, buon viaggio.
1: Grazie.
0: Gran buon viaggio. E ringrazio naturalmente Bruno Orti al di là del vetro che mi ha seguito. Tra l'altro Andrea, ti saluto con una canzone che sa di blu, sa di mare. Tu vai in un posto dove c'è un mare meraviglioso, quindi più di quello non posso fare. E allora un saluto anche a tutti voi cari amici da Marina a Tomarro, e noi ci sentiamo domani. Ciao.

Le 10 di informazione è di almeno 12 morti il bilancio degli attacchi russi di questa notte con droni e missili contro Kiev e Odessa. Colpite aziende del complesso militare industriale ed energetico, Zelensky ha chiesto agli alleati di accelerare la consegna di sistemi di difesa antibalistica. È salito a oltre 1000 il numero dei morti provocati dalle inondazioni in Nepal e Cina, circa 4000 i dispersi, di cui 590 stranieri. Dopo la ripresa dei raid incrociati tra USA e Iran, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese tornerà immediatamente ai suoi impegni se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum d'intesa firmato a giugno. Anche ieri sera centinaia di persone hanno manifestato a Ceuta per la crisi migratoria. In piazza anche polizia, vigili del fuoco e personale sanitario impegnato in prima linea per l'arrivo in massa dei migranti. Chiesti interventi urgenti per una situazione definita insostenibile. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana. Maria Rosaria Omaggio incontra Oriana Fallaci, con Rosario Tronnolone nel ruolo dell'intervistatore. In questa puntata speciale della nostra serie, l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio ha personalmente curato la stesura della conversazione, basandola su una accurata selezione dei testi originali di Oriana Fallaci, su espressa concessione del nipote, che ringraziamo, Edoardo Perazzi, e della Rizzoni.
0: Oriana oggi ci parlerà di lei attraverso i suoi libri. La prima domanda riguarda il tuo essere, il suo essere, donna.
2: Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste, potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere ascoltata.
0: Però il suo viaggio intorno alla donna lo ha intitolato Il sesso inutile.
2: Per quanto mi è possibile, evito sempre di scrivere sulle donne o sui problemi che riguardano le donne. Non so perché, la cosa mi mette a disagio, mi appare ridicola. Le donne non sono una fauna speciale, non capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento a parte, come lo sport, la politica e il bollettino meteorologico.

0: uguali agli uomini. Come gli uomini si sono battute, sono state imprigionate, torturate, come gli uomini hanno fatto la rivoluzione.
1: L'ayatollah l'ha interrotta ribadendo: le donne che hanno fatto la rivoluzione erano e sono donne con la veste islamica, non donne eleganti e truccate come lei, che se ne vanno in giro tutte scoperte, trascinandosi dietro un codazzo di uomini. Le civette che si truccano ed escono per strada mostrando il collo, i capelli, le forme, non hanno combattuto lo Shah. Non hanno mai fatto nulla di buono quelle. Non sanno mai rendersi utili, né socialmente, né politicamente, né professionalmente. E questo perché, scoprendosi, distraggono gli uomini e li turbano. E poi distraggono e turbano anche le altre donne.
0: Non è vero, Imam. E comunque non mi riferisco soltanto a un indumento, ma a ciò che esso rappresenta, cioè la segregazione in cui le donne sono state rigettate dopo la rivoluzione. Il fatto stesso che non possano studiare all'università con gli uomini, ad esempio, né lavorare con gli uomini, e fare il bagno in mare o in piscina con gli uomini. Devono tuffarsi a parte, con il chador. A proposito, come si fa a nuotare con il chador?
1: Il suo ultimo romanzo, Un cappello pieno di ciliegie, lo ha definito un bambino, molto difficile, molto esigente. Le è mancato il ruolo di madre?
0: Esiste l'istinto materno. È sul serio un richiamo al quale non ci si può sottrarre. Un quid che ha inestirpabili radici nella natura e contiene in sé l'amore degli amori, l'amore materno. D'accordo. Per istinto materno si compiono sacrifici pazzeschi, disumani eroismi, delitti disperati. Le cagne più fedeli si sbranano, le gatte più affettuose accecano, le timide coniglie assaltano. In certi casi però i loro neonati li mangiano e le donne li ammazzano, li strozzano, li squartano, li gettano nell'immondizia. Forse l'istinto materno è un mito, una fandonia. O uno stimolo biologico che con l'amore non c'entra. Un erratico impulso che ora si manifesta e ora no. L'impulso di perpetuare la specie.
1: Eppure il romanzo che ha reso Oriana Fallaci famosa in tutto il mondo è Lettera ad un bambino mai nato.
0: Non ho avuto figli di carne ed è stato un gran dispiacere. Tutti i miei libri sono i miei figli di carta. E questo Lettera a un bambino mai nato è un figlio un po' speciale, frutto di una disobbedienza. Molte donne si chiedono: mettere al mondo un figlio, perché? Perché abbia fame, perché abbia freddo, perché venga tradito ed offeso, perché muoia ammazzata dalla guerra o da una malattia. E negano la speranza, che la sua fame sia saziata, che il suo freddo sia scaldato, che la fedeltà e il rispetto gli siano amici, che viva a lungo per tentare di cancellare le malattie e la guerra. Forse hanno ragione loro, ma il niente è da preferirsi al soffrire? Io perfino nelle pause in cui piango sui miei fallimenti, le mie delusioni, i miei strazi, concludo che soffrire sia da preferirsi al niente. E se allargo questo alla vita, al dilemma nascere o non nascere, finisco con l'esclamare che nascere è meglio di non nascere. Tuttavia è lecito imporre tale ragionamento anche a te. Non è come metterti al mondo per me stessa e basta. Non mi interessa metterti al mondo per me stessa e basta. Tanto più che non ho affatto bisogno di te.
1: In Un uomo, un lettore attento può trovare al riguardo un'altra pagina toccante, emozionante.
0: Feci appena in tempo a raggiungerti, sfilare la chiave, impossessarmene, ed ecco che con tutto l'impeto della tua rabbia tenti di aprirmi la mano, diminuire la morsa delle mie dita, agguantarmi il pollice, poi l'indice, poi il medio, ma più fai leva, più stringo. Allora mi afferri il polso, me lo torci con malvagità, mi pieghi il braccio e sembra che tu voglia scardinarlo, mi butti per terra e cadi con me che mi difendo male, perché posso porti un braccio solo, una mano sola, però mi difendo e accetto il combattimento, un combattimento sordo, muto, cattivo, una lotta di serpenti che si aggrovigliano per strozzarsi, entrambi decisi a non cedere, e intanto si infliggono colpi. Si fanno male senza che una parola esca dalla loro bocca. L'unico suono è un ansimare affannoso, una specie di rantolo. Ed un tratto, una mazzata mi squarcia il ventre. Un dolore acutissimo. La chiave è nelle tue mani. La mia voce rompe il silenzio per dire ciò che ignori. Il bambino. Ti intrizzisti come colpito da una fucilata in

0: mezzo alla fronte. Rimanesti qualche secondo a fissarmi con gli occhi sbarrati, le labbra dischiuse. Poi esalasti l'invocazione. O Teos, Teos mu. Oddio, Dio mio. Poi ti levasti e, dimentico del bagliore che continuava a girare, guizzare impietoso su di noi, intorno a noi, dimentico perfino di me che giacevo sul pavimento trafitta da quel dolore nel ventre, insopportabile ora ed esasperato da mille coltelli. Scoppiasti in un'esultanza così frenetica che sembravi uscito di senno. Ridevi, piangevi, saltavi, ballavi, applaudivi. Non ti accorgevi nemmeno della mia sofferenza. Infatti, non per placarla, mi sollevavi alla fine con delicatezza, mi posavi sul letto con tenerezza, appoggiavi la testa al mio corpo, gorgogliavi: buongiorno bambino, ancora delle ancore, catena delle catene, gioia delle gioie, vino di tutti i vini. Tu non sai chi sono io sono te. Non lo sai chi sei tu, tu sei me. Sei la vita che non muore. La vita, la vita, la vita. Izoi, Izoi, Izoi. Scappa dal buio, bambino. Scappa presto e noi andremo lontano, in un posto dove non ci potranno trovare, dove potremo giocare. Basta soffrire, basta lottare.
1: Anche se è celebre per la sua prosa, mi fa tornare in mente che in Niente così sia, Sam, prima di essere fucilato, recita una poesia.
0: Vivere senza l'amore è come vivere in un deserto. È come morire di fame e di sete. Come soffrire mille volte di più. È come piangere soli nel buio. Come ignorare perché siamo nati. Amare in fondo vuol dire ragionare. Amico, lo sai, ci sono tanti amori. C'è l'amore per la democrazia, l'amore per i tuoi governanti, l'amore per la giovane moglie e per i figli, l'amore per i compagni in arme. E tutti questi amori sono belli, perché nascono dall'idea dell'amore. Perché si ama per affrontare la battaglia, per far fiorire i fiori, per continuare la vita coi nostri bambini. Però, amico, non dimenticare di combattere perché pensi troppo all'amore. O non ci sarà più amore su questa terra.
1: A proposito dell'amore, in Intervista con la storia, racconta il primo speciale incontro con Panagoulis.
0: Non pensarci più, Alekos. Forse è atroce dirlo. È andata come doveva andare. Perché oggi sei un simbolo cui perfino i nemici guardano con ammirazione e rispetto.
1: Mi sembri quelli che dicono: Alekos, sei un eroe. Non sono un eroe. E non mi sento un eroe. Non sono un simbolo e non mi sento un simbolo. Non sono un leader e non voglio essere un leader. E questa popolarità mi imbarazza, mi disturba. Te l'ho già detto, non sono l'unico greco che ha sofferto in prigione. Io ti giuro, questa popolarità riesco a tollerarla solo quando penso che serve quanto sarebbe servita la mia condanna a morte. E allora la giudico con lo stesso distacco con cui accettai la mia condanna a morte. Però anche messa così, è una popolarità molto scomoda e antipatica. Io, quando mi chiedete cosa farai, Alekos, io mi sento svenire. Cosa devo fare per non deludervi? Ho tanta paura di deludere voi che vedete tante cose in me. Se riusciste a non vedermi come un eroe, se riusciste a vedere solo un uomo in me.
0: Alekos, cosa significa essere un uomo?
1: Significa avere coraggio, avere dignità. Significa credere nell'umanità. Significa amare, senza permettere ad un amore di diventare un'ancora. Significa lottare e vincere. Guarda, più o meno quel che dice Kipling in quella poesia intitolata Se. E per te, cos'è un uomo?
0: Direi che un uomo è ciò che sei tu, Alekos.
1: Lo ha portato via dalla Grecia, quell'uomo con 10 anni meno di lei, ma troppi di più per le torture. Nessuno poteva fermare una donna tanto famosa quanto determinata. E dopo neanche 3 anni di rapporto, difficile per il passato di entrambi e complicato nel far coincidere un progetto futuro, le è stato strappato. A 50 anni, ferita per la morte di Pasolini e straziata per la perdita di mamma Tosca, gli ha dedicato indimenticabili pagine da eroe in Un uomo.
0: Eri giovane, per Dio, eri vivo. Non ce la facevi più a stare in quella tomba. Non vedere mai il sole, non vedere mai il cielo, Non toccare mai una donna, non poterla accarezzare, non poterle dire ti amo. Stare sempre solo, solo, solo, muoverti in un budello di 1,80 m x 90 m. Essere sepolto senza essere morto. E fuori la vita, lo spazio, la vita, la luce, la vita, la gente, la vita, l'amore, la vita, il domani, la vita. Quanto è difficile essere un eroe. Quanto è crudele e disumano e in fondo stupido, inutile.
1: Crudele, disumano e inutile, come la guerra.
0: Impegnata com'era a condannare la guerra, della guerra io ho sempre raccontato gli orrori e basta. Non ho mai avuto la forza di confessare il fascino oscuro, la seduzione perversa che essa esercita. Una seduzione, Dio mi perdoni, che nasce dalla sua vitalità. La vitalità di quella sfida, appunto. Io non mi sono mai sentita così viva come quando, vinta la sfida con me stessa, viva sono uscita da un combattimento, anzi da una guerra.
1: La più sicura definizione che sa dare Oriana di se stessa è dunque quella di soldato.
0: Sì, sono un soldato. Lo sono fin da ragazzina, quando nella mia famiglia di antifascisti diventai anche io un partigiano. Un soldato. Vi è una lugubre dimestichezza tra me e le armi, me e le esplosioni, me e la paura, il coraggio e la morte. Insomma, con la guerra. E chi dice di non aver paura alla guerra è un cretino o un bugiardo. E bada caso, tutti i cretini e tutti i bugiardi che dicono di non aver avuto paura alla guerra erano, sono, quelli abituati a seguire le guerre da una comoda camera d'albergo. Io al fronte non li ho incontrati mai. Guarda, la guerra si ha sempre paura. Ma qualsiasi militare di qualsiasi razza o nazione te lo dirà. Ti dirà anche che ogni volta è la prima volta. E ogni volta è peggio della volta precedente. Perché ogni volta si sa di più. Si è più consapevoli del rischio. Comunque il punto non è aver paura. È superare la paura. Agire attraverso la paura. E a me la guerra ha insegnato questo.
1: È una difesa naturale, un istinto primordiale. Ma è paura di morire? Forse avrebbe potuto rivolgersi da sola a questa domanda. Anzi, l'ha fatto in Oriana Fallaci, intervista a se stessa, l'Apocalisse.
0: Avere una gran paura della morte. Io no. Non ce l'ho. La conosco troppo bene. La conosco fin da bambina, quando correvo sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale e scavalcavo i corpi della gente che non aveva corso abbastanza. La conosco perché l'ho frequentata troppo, ahimè. In troppi luoghi e in troppe maniere. Al Messico, per esempio, quando m'accadde quel che si sa. In Vietnam, in Cambogia, in Bangladesh, in Giordania, in Libano, quando facevo il corrispondente di guerra e mi trovavo sempre in qualche combattimento o in altre situazioni terrorizzanti. Nel mio cuore. Quando ammazzarono Aleko Spanakulis. O quando il cancro portò via mia madre, poi mio padre, poi mia sorella Nera, nonché lo zio Bruno. Infine, ora, grazie alla malattia e a coloro cui avermi criminalizzato, anzi demonizzato, non basta. Voglio dire, a forza di frequentarla, sentirmela attorno e addosso, con lei ho maturato una strana dimestichezza. E l'idea di morire non mi fa paura.
1: E qual è la sua conclusione, dunque?
0: Io sono qui per provare qualcosa in cui credo. Che la guerra è inutile e sciocca. La più bestiale prova di idiozia della razza terrestre. Io sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo che si esalta per un chirurgo che sostituisce un cuore con un altro cuore e poi accetta che migliaia di creature giovani, col cuore a posto, vengano mandati a morire come vacche al macello per la bandiera.
1: Dopo la morte di Panagoulis si è definitivamente stabilita a New York, diventando americana.
0: Io sono italiana. Sbagliano gli sciocchi che mi credono ormai americana. Io la cittadinanza americana non l'ho mai chiesta e l'ho gridato al mondo intero nella rabbia e l'orgoglio.
1: Tutte queste esperienze sono state realizzate nell'essere scrittore.
0: Eccole, infine. Scoprire la magia dello scrivere. Quel bisogno di vomitar sulla carta ciò che si pensa o si ricorda o si è visto in un dialogo pazzo tra se stessi e una massa senza volto. O un monologo ancor più pazzo per sentirsi meno soli. Quando avevo 5-6 anni non concepivo nemmeno un mestiere che non fosse il mestiere di scrittore. Il giornalismo all'inizio fu per me un compromesso, un mezzo per arrivare alla letteratura.
1: Eppure, persino prima di arrivare a intervistare la storia, le interviste sembravano già destinate a divenire un libro. Orson Welles scrive, nella prefazione ai 7 peccati di Hollywood, «Quel che ammiro nel resoconto della signorina Fallaci non è dunque il rispetto della verità, ma quel tocco originale che si aspettava da tempo».
0: Sa, quando ero bambina dormivo nella stanza dei libri, nome che i miei amati e squattrinati genitori davano a un salottino stracolmo di libri comprati faticosamente a rate. Sopra lo scaffale del minuscolo divano, da me chiamato il mio letto, c'era un librone con una dama velata che mi guardava dalla copertina. Una sera lo ghermie. La mamma non voleva. Appena se ne accorse me lo tolse di mano. Vergogna, questa non è roba da bambini. Ma poi me lo restituì. Leggi, leggi, va bene lo stesso. Così Le mille e una notte divennero le fiabe della mia fanciullezza e da allora fanno parte del mio patrimonio libresco. Devo dire che scrivere è una cosa molto seria per me. Non è un divertimento o uno svago o uno sfogo. Non lo è perché non dimentico mai che le cose scritte possono fare un gran bene, ma anche un gran male. Guarire oppure uccidere. Studia la storia e vedrai che dietro ogni evento di bene o di male c'è uno scritto. Un libro, un articolo, un manifesto, una poesia, una preghiera, una canzone. Un inno di Mameli, una marsigliese, uno Yankee Doodle Dandy, o peggio, una Bibbia, una Torah, un Corano, un Das Kapital. Così non scrivo mai alla svelta, cioè di getto. Sono uno scrittore lento, uno scrittore cauto. E sono anche uno scrittore incontentabile. Non assomiglio davvero a quelli che si compiacciono sempre del loro prodotto, ma incurinassero Ambrosia. In più ho molte manie. Tengo alla metrica, al ritmo della frase, alla cadenza della pagina, al suono delle parole. E guai alle assonanze, alle rime, alle ripetizioni non volute. La forma mi preme quanto la sostanza. Penso che la forma sia un recipiente dentro il quale la sostanza si adagia come un vino dentro un bicchiere. E gestire questa simbiosi a volte mi blocca. Ora invece non mi bloccava per niente.
1: Tutta la straripante passione che trapela in ogni suo scritto, dove non manca mai di invocare Dio, mal si coniuga però col suo definirsi atea e lontana dalla religione.
0: Ho tentato di spiegarlo nella forza della ragione. Io sono un'atea cristiana. Non credo in ciò che indichiamo col termine Dio. L'ho già scritto nella mia prima sfera armillare. Dal giorno in cui mi accorsi di non crederci, cosa che avvenne assai presto, cioè quando da ragazzina incominciai a logorarmi sull'atroce dilemma: ma Dio c'è o non c'è? Penso che Dio sia stato creato dagli uomini e non viceversa. Penso che gli uomini lo abbiano inventato per solitudine, impotenza, disperazione, cioè per dare una risposta al mistero dell'esistenza, per attenuare le irresolubili domande che la vita ci butta in faccia. Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? Che cosa c'era prima di noi e di questi mondi, miliardi di mondi, che con tanta precisione girano nell'universo? Che cosa ci sarà dopo? Ma penso che l'abbiano inventato anche per debolezza, cioè per paura di vivere e di morire. Perché vivere è molto difficile, morire è sempre un dispiacere. E il concetto di un Dio che aiuta ad affrontare le due imprese può dare un sollievo infinito. Lo capisco bene. Infatti invidio chi crede. A volte ne sono addirittura gelosa. Mai però fino a maturare il sospetto, quindi la speranza che quel Dio esista. Che con tutti quei miliardi di mondi abbia il tempo e il modo per intracciare me, occuparsi di me. Ergo, me la cavo da sola. No, tuttavia, ripeto, sono cristiana.
1: Nel 2005 scrisse a Monsignor Rino Fisichella, il quale l'aveva difesa con un'intervista.
0: New York, giugno 2005. Monsignore, lei mi ha commosso. Naturalmente sapevo bene chi fosse il rettore della Lateranense, il vescovo che ragiona al di là degli schemi e senza curarsi del politically correct. Ma a leggere la sua intervista al Corriere ho rischiato davvero la lacrima, io che non piango mai. E mi sono sentita meno sola, come quando leggo uno scrittore che si chiama Joseph Ratzinger.
1: E gli chiese di incontrarlo, è in segreto.
0: Grazie di aver capito così bene, perché in lui vedo un compagno dell'anima. E perché affermo che se un ateo e un papa dicono la stessa cosa, in quella cosa deve esserci qualcosa di profondamente vero, disperatamente vero. Il guaio è che sono molto malata. Ormai l'alieno mi divora persino gli occhi. Vorrei parlarle anche dell'importantissima cosa di cui suppongo lei sarà al corrente. Il desiderio di incontrare zitta zitta e lontano da occhi indiscreti Sua Santità. Sai, il desiderio che mi accompagna da quando cominciai a leggere i suoi libri. Quando venne eletto Papa feci sì capriole di gioia, ma nel medesimo tempo pensai, oddio, ora non potrò più vederlo. E con un sospirone mi rassegnai.
1: Ci riuscì. Ebbe udienza a Castel Gandolfo da Ratzinger. Scriveva in terza persona, Monsignor Fisichella, per evitare che semmai qualcuno avesse aperto le lettere non identificasse chi doveva avere udienza dal Papa. Prima, nell'attesa, visse qualche giorno a casa di Monsignor Fisichella, che odiava il fumo. Come riuscì a farsi sopportare?
0: La nostra amica parte lunedì. In città la poveretta si chiuderà in casa come Diogene dentro la botte, anche perché, essendo stata almeno 12 ore senza fumare, avrà la pressione sotto i 60. Ho una preoccupazione che non mi aveva mai sfiorato il cervello. Oddio, oddio. Non ci vorranno mica gli abiti da cerimonia. Ai quelli non li ho. Non più. Ho soltanto spartane giacche da uomo. È lecito imporle a un sovrano? A ciò si aggiunge l'incubo della testa coperta. O io i veli in testa non li porto neanche morta, neanche per coprire i capelli lasciati dalla chemioterapia. I copricapo a conci non ne posseggo. E se l'etichetta li impone? Come si fa? No, sembrano scemenze, ma non lo sono. Dopo 26 anni non mi sono ripresa dal trauma che soffrii con lo Chador, quello che mi tolsi facendo infuriare l'Ayatollah. A casa avrei bisogno di un ferro da stiro e due candele, quelle che assorbono il fumo. Me lo insegnò Andreotti, che al mio arrivo nel suo studio accese subito una candela. «Ma come accendi una candela a me?» gli chiesi. E lui rispose, «No, no, l'accendo alle sue sigarettacce». Cercherò di controllarmi, lo prometto. Ma la candela ci vuole lo stesso.
1: Nel libro Se il sole muore racconta di aver fatto fumare anche un astronauta.
0: Sigaretta maggiore? Ho già dimenticavo che gli astronauti non fumano. E lui, me la dia, non dovrei, no, non dovremmo, però me la dia. E l'afferrò come si afferra una corda quando si è nuotata a lungo e si è stanchi. Poi con quella corda in mano si mise a cercare i fiammiferi. Li cercava dappertutto, nelle tasche della giacca, dei calzoni, e ad ogni gesto si disarticolava un pochino. Sembrava quasi di udire le giunture che facevano crack crack. Finché non si udì più alcun crack, e al posto del crack, ci fu un uomo cui accendevo la sigaretta. Allora io sedevo, l'astronauta sedeva. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io tacevo, lui taceva. Io gli offrivo una sigaretta, lui mi offriva una sigaretta. Capitava a volte che le sigarette si scontrassero rompendosi. A volte invece riuscivamo a portarle alle labbra, ma in questo caso io gliela volevo accendere. Lui me la voleva accendere e tira e molla col fiammifero acceso, finivamo col bruciarsi le dita. No, l'incidente aiutava. Se si è fatto male? No. Si è fatta male lei? Sì. Ci siamo fatti male tutti e due. Oh, accidenti ai fiammiferi. È meglio la macchinetta, Insomma, si cominciava a parlare.
1: Nel 1991-92, dopo l'esperienza in Libano sfociata nel libro Inshallah, Oriana Fallaci si ammala di cancro. È l'ennesima battaglia. L'idea che qualcosa le cresca dentro e che questo possa stroncare tutti i suoi progetti futuri la atterrisce e in egual misura la riempie di rabbia. Il cancro, nella sua visione della vita, diventa un nemico da combattere. Lo battezza l'alieno.
0: Odio quest'alieno. Vorrei sputargli in faccia, strangolarlo, distruggerlo. Ma sento che sono finita. Il futuro si è fatto corto. sfugge di mano con l'inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra. Ah, se la vecchiaia potesse durare in eterno. Ha un solo difetto, questa splendida stagione della vita. Non dura e si conclude come sappiamo. No, su questo sono assolutamente d'accordo con Anna Magnani. La Magnani odiava la morte quanto la odio io. E un giorno mi disse: porca miseria, è così ingiusto morire dal momento che siamo nati.
1: E per ricordarla, cosa vuol lasciarci?
0: Tutto quel che ho scritto. Perché dai libri nascono i libri. Come dalla gente nasce la gente. E ciò significa, ecco, significa che vorrei morire un po' meno quando morirò.
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Maria Rosaria Omaggio ha incontrato Oriana Fallaci con Rosario Tronolone nel ruolo dell'intervistatore.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

11 l'informazione, almeno 12 persone sono rimaste uccise nella notte a Kiev, nella regione circostante, durante i nuovi massicci attacchi raid russi. Il presidente Zelensky ha chiesto ai suoi partner di fornire maggiori capacità di difesa missilistica e oggi e domani i ministri della difesa e degli esteri dell'Unione Europea si riuniranno in Irlanda. La Russia intanto ha avvertito il Giappone che adotterà contromisure per garantire la propria sicurezza se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici americani nell'ambito delle manovre congiunte tra Giappone, USA e Australia. Oltre 5.000 persone sono morte per il caldo in Spagna da inizio giugno, un record da quando l'Istituto Sanitario Carlo III ha iniziato a raccogliere dati nel 2015. Lavoro in Italia, secondo l'Istat, il tasso di disoccupazione è calato al 5,8 a luglio, quello giovanile invece è salito al 18,9. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo, ma se

0: Alexa, metti radio...
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
4: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
6: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
7: 335 12 43 722.
8: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e quest'oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il maestro Andrea De Carlo, violista da gamba, direttore, che è anche il direttore artistico del Festival di Musica Antica di Viterbo. E, un festival ormai che va avanti da moltissimi anni e che si è stabilizzato, diciamo così, come un appuntamento fisso di fine estate. Ecco, allora, benvenuto ai nostri microfoni al maestro Andrea De Carlo. E come si svolgerà il festival quest'anno e quali sono gli appuntamenti?
1: Allora, innanzitutto grazie dell'opportunità di parlare del nostro festival. Come anche gli altri anni, il nostro festival si è aperto verso la fine di agosto, quindi abbiamo avuto l'apertura sabato 29 con un nuovissimo programma stradelliano che si chiama La Dea delle Scene, dedicata a una protagonista non solo delle ultime opere di Alessandro Stradella, ma proprio della scena teatrale operistica in Italia di quella parte del Seicento, Caterina Angela Botteghi, detta la 120. E il giorno dopo abbiamo già subito avuto un programma che rappresenta, diciamo, proprio l'identità del festival, cioè il dialogo tra il barocco, l'antico e il contemporaneo, con la presenza di Michele Marco Rossi, che ormai è un artista in residenza stabile del festival, che insieme a Davide Bardi all'elettronica ha dato vita a un concerto in dialogo fra la musica, appunto, di Bach, musica stessa di Michele Marco Rossi e le sonorità della musica elettronica.

0: Quali sono i prossimi invece appuntamenti? Perché appunto il festival si svolge anche portando avanti, diciamo così, il progetto, tra virgolette, di far conoscere la musica del musicista a cui è intitolato, cioè Alessandro Stradella.
1: Sì, oltre all'apertura noi abbiamo un altro progetto importante stradelliano che portiamo avanti con un progetto al quale teniamo moltissimo, che è uno, diciamo, dei punti forti e caratteristici del festival, che è lo Stradella Young Project, un progetto che è nato tantissimi anni fa e ormai è diventato un progetto internazionale di coinvolgimento di giovani strumentisti e cantanti internazionali under 35, e che noi avviciniamo alla musica di Alessandro Stradella, e che quest'anno tra l'altro di nuovo si riavvicina a un altro progetto che era partito alcuni anni fa, che si chiama New Tracks at Bass al Festival Stradella, che mette in contatto questi giovani artisti, performer, con dei giovani compositori internazionali under 35. E questo è un progetto particolarmente importante per noi, perché tra l'altro lo facciamo in collaborazione con l'ente Ville Monumentali della Tuscia, e quindi noi, oltre a Viterbo, lo portiamo in giro nella regione, in importantissimi palazzi come Villa Lante a Bagnaia, il bellissimo Palazzo Farnese di Caprarola e Palazzo Altieri a Oriolo Romano, lato per il quale Stradella aveva composto anche altra musica nel 600. Quindi, diciamo, questo è sicuramente uno dei programmi importanti che abbiamo nel festival. E poi continuiamo fino alla fine del mese con tantissimi artisti internazionali che tra Viterbo e provincia veramente portano avanti questo dialogo tra la musica barocca e la musica contemporanea.
0: Ecco, dal punto di vista invece della fruizione, diciamo così, il Festival Barocco di Viterbo ormai, appunto, come dicevo all'inizio, esiste da moltissimi anni, come ha confermato anche lei, ma dalla risposta da parte del pubblico qual è? Perché si pensa sempre che la musica antica sia un po' una musica di nicchia per un pubblico abbastanza ristretto di intenditori.
1: Sì, questo, diciamo, è una cosa un pochino, diciamo, comune, però in realtà soprattutto negli ultimi anni penso che la percezione del pubblico sia cambiata, la gente si è accorta che la musica barocca non è affatto una musica, diciamo, antica, tra virgolette, cioè lontana da noi, ma soprattutto con le nuove generazioni di artisti, di performer, di cantanti, la musica barocca veramente si è avvicinata al grande pubblico, e penso che paradossalmente la gente inizia a sentire che questa musica può essere quasi più vicina, no, a noi da un punto di vista proprio affettivo e comunicativo di altre musiche. Del resto il periodo del barocco è un periodo estremamente pieno di sperimentazione, quindi con una proiezione nel futuro che in realtà continua a sentirsi ancora adesso. Infatti il nostro pubblico, anche da quando abbiamo iniziato, diciamo, noi col recupero dell'antico Festival Barocco di Viterbo, dedicandolo ad Alessandro Stradella, il nostro pubblico è sempre in costante aumento, quindi noi siamo molto felici del rapporto che abbiamo con il pubblico, sia del territorio sia con il pubblico, diciamo, nazionale e internazionale, che ormai si è veramente affezionato ai nostri eventi.
0: Ecco, come aveva accennato all'inizio lei, ci sono anche delle interazioni tra il barocco e il contemporaneo, mi sembra.
1: Sì, assolutamente, e questo si svolge sempre in maniera più articolata, perché abbiamo due artisti in residenza stabile, che sono il violoncellista e compositore Michele Marco Rossi, che appunto ha suonato il giorno dopo l'apertura, il 30 agosto, e poi abbiamo il contrabbassista e compositore Daniele Roccato, altri artisti in residenza. E poi, come le dicevo, quest'anno con il progetto Stradella Ian Project abbiamo recuperato la collaborazione, sempre attraverso tramite bando internazionale, con dei giovani compositori under 35 che hanno composto espressamente dei brani per i ragazzi dello Stradella Ian Project, e diciamo il concept, la finalità di questa interazione è mostrare la modernità e la vicinanza della musica barocca, proiettandola non solo verso la contemporaneità ma anche verso il futuro.
0: Benissimo, allora per concludere, ci sono già delle idee per la edizione invece 2027?
1: Sì, noi, diciamo, abbiamo in progetto di terminare dal punto di vista discografico, perché ricordo che il festival è anche alla base del nostro progetto discografico Vestradella Project, e quindi noi l'anno prossimo apriremo con l'ultimo oratorio di Stradella che manca da registrare, che è la Susanna, in modo da poter pubblicare gli integrali degli oratori di Stradella, e subito dopo ci dedicheremo alle opere che mancano ancora da registrare di Stradella, che sono le due opere del periodo genovese, delle tre opere che Stradella compone a Genova poco prima di essere ucciso. Noi abbiamo registrato il Trespolo Tutore, che è già uscito ovviamente in CD, abbiamo registrato il Moro per Amore, che ancora non abbiamo fatto uscire, ma poi rimangono Le Garre dell'Amore Eroico e La Forza dell'Amor Paterno, sono delle bellissime opere, quelle che lui scrive dopo, appunto a Genova, quando arriva poco prima di morire, e che quindi registreremo dopo la Susanna nei prossimi 2-3 anni.
0: Benissimo, allora grazie al maestro De Carlo, e per concludere, c'è un sito a cui ci si può collegare per poter vedere appunto dove si svolgeranno i prossimi concerti?
1: Certo, l'indirizzo del festival è festivalstradella.org, ci sono tutti i nostri eventi e anche dei link facilissimi per la biglietteria e la prenotazione.
0: Bene, allora grazie al maestro Andrea De Carlo per essere stato con noi quest'oggi, per ora è tutto, da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione. La Russia ha danneggiato un valico di frontiera ucraino con la Romania, riferito al presidente ucraino Zelensky su X. Negli attacchi notturni su Kiev almeno 12 persone sono rimaste uccise. Oggi e domani i ministri della difesa e degli esteri dell'Unione Europea si riuniranno in Irlanda. È morto all'83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Monaco prolifico, saggista, esperto di biblismo. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017. Sale a 3,3 l'inflazione della zona euro ad agosto, dal 2,9% di luglio. Lo stima l'Eurostat, analizzando le principali componenti, si prevede che ad agosto il settore energetico registri un tasso annuo più elevato. È salito a 1.003 morti accertati il bilancio delle alluvioni in Nepal, circa 4.000 dispersi, fra questi 590 stranieri. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi è la giornata di preghiera per la conservazione del creato. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono in situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che suda sangue nel Getsemani, prima della passione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pater noster quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù condannato già a morte, subisse la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù per ischerno incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: in Konkani di Goa, India. Naman mori ikut pin bolole isur wispot tu jetan sa ostere moden tu sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin bolole isur wispot tu jetan sa ostere moden tu sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori crpin bolole servis potu jetensa ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori crpin bolole servis potu jetensa ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori equipin bolole servis potu jetensa ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Noman morire cu penmulo lei sorvisputu getansa. Osteremo dentro sodoi anisodoi tu zapu Gesù.
0: Santa Maria, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Noman morire cu penmulo lei sorvisputu getansa. Osteremo dentro sodoi anisodoi tu zapu Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Noman morire cu penmulo lei sorvisputu getansa. Osteremo dentro sodoi anisodoi tu zapu Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Noman morire cu penmulo lei sorvisputu getansa. Osteremo dentro sodoi anisodoi tu zapu Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Noman morire cu penmulo lei sorvisputu getansa. Osteremo dentro sodoi anisodoi tu zapu Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù carico della croce che sale al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glory.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua doloratissima madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: in croato. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: conaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: preghiamo insieme la breve preghiera a pagina 7 nel libretto, dove è scritto Dolce Madre. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi, come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Che la benedizione dell'Altissimo, che qui si concentra nel cuore della Vergine Madre Maria di Nazaret nella Santa Casa, scenda su tutti noi vicini e lontani. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13 in informazione, secondo l'ultimo bilancio fornito dal Nepal, sulle alluvioni sono stati recuperati 1.010 morti. Circa 4.000 persone risultano disperse, tra cui 590 stranieri, e 11.800 persone sono state tratte in salvo. Droni russi hanno colpito nella notte il valico di frontiera ucraino di Orkiva, al confine con la Romania. Gli attacchi notturni russi hanno provocato in totale 12 vittime. Intanto la Commissione europea esorta tutti i partner dell'Ucraina a finanziare Kiev. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianco, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017. Sale al 3,3% l'inflazione nella zona euro ad agosto, dal 2,9% di luglio. Lo stima Eurostat, analizzando le principali componenti, si prevede che ad agosto il settore energetico raggiunga il record annuale. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi, quindi è un graditissimo ospite, Massimo Nunzi, compositore, trombettista, musicologo e divulgatore. Grazie per essere di nuovo qui, Massimo.
3: Buongiorno a tutti gli amici e un saluto caro a tutti quelli che ci ascoltano.
2: Di cosa parleremo oggi, Massimo?
3: Ma oggi parliamo di un tema che secondo me è molto importante, ma poco conosciuto dal pubblico. Noi tutti musicisti, in generale gli artisti, siamo influenzati da qualcuno, abbiamo delle muse, quindi avevo pensato di proporti questa puntata, caro Luigi, dedicata proprio alle muse del jazz, no? Perché noi quando sentiamo la parola musa pensiamo subito a una figura femminile, no? Tipo Dante Gabriel Rossetti, una di queste figure un po' auliche. Ma in realtà per un artista la musa può essere molto di più, può essere una persona, un sentimento, una presenza, un incontro, un maestro, qualcuno che comunque ti innesca un processo di crescita, no? Di evoluzione, ma anche di illuminazione. In questo senso una musa può essere anche un uomo, può essere anche chi ti cambia il passo, l'ascolto, il destino. Non a caso nell'uso esteso il musa indica anche la persona o il sentimento che ispira il poeta o l'artista. Questa sera vorrei parlarvi proprio di questo, di alcune muse importanti, figure che sono state decisive per artisti che amo, in molti casi anche per me stesso.
2: Cominciamo questa carrellata, insomma, di muse, questo tuo viaggio nelle muse del jazz.
3: Ma guarda, il primo brano che vi presento è dedicato, che ho composto, è dedicato a un musicista che io ho amato moltissimo, devo dire anche forse un po' una figura paterna per me a livello artistico, che è Dino Piana, che è scomparso nel 2023, e lui è stato uno dei più grandi esperti di trombone a pistoni. Ma il primo ricordo musicale che ricordo nella mia vita da ragazzino fu proprio Dino, che ancora non sapevo che si chiamasse Dino e che suonasse il trombone a pistoni, che si alzava durante la sigla di una trasmissione famosa, Studio 1, e faceva un solo breve ma straordinario. E questo suono strano, che non riconducevo né a Caterina Caselli né a Massimo Ranieri, che ascoltavo quando ero piccolo, mi colpì molto. E poi l'ho conosciuto, siamo diventati molto amici. Franco Piana stava in classe con me al conservatorio, il figlio, il trombettista, e anche con Franco siamo molto amici, abbiamo fatto concerti insieme. Ma Dino mi ha proprio dato tanto amore e tanta autostima, e quindi ho scritto questo pezzo proprio dedicato a lui, che apre il mio primo disco, che era Casa Moderna.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare delle muse del jazz, ovvero chi ci ispira o chi normalmente nella nostra vita artistica, in questo caso stiamo parlando di chi ha ispirato Massimo Nunzi nella sua vita musicale. Prossimo protagonista.
1: Ma il prossimo protagonista non è una persona, non è una musa umana, ma è una musa legata più che altro al suono. È una canzone meravigliosa che ha stimolato l'interesse del jazz a molte persone, perché è stata resa celebre ovviamente nella versione con il quartetto pianoless di Jerry Mulligan insieme a Chet Baker, ovviamente, che è My Funny Valentine. È una ballad meravigliosa, tutti la conoscono in questa versione. Ho voluto tirare fuori una chicca per tutti i nostri amici ascoltatori, perché l'ha realizzata anche Roy Hargrove nel disco Emergence, che è un lavoro che testimonia la sua grande visione sia per big band, perché di solito uno, Roy Hargrove, che è un trombettista purtroppo scomparso molto giovane, lo immagina sempre con un quintetto, no? Quartetti, sì, o comunque gruppi piccoli. Invece aveva questa orchestra che ebbe un discreto successo. Qui la musica in un certo senso è il brano stesso, è una melodia che attraversa a tutte le generazioni e continua ancora oggi a ispirare nuovi modi di dire l'intimità, la fragilità, la bellezza.

0: Chiara, My Funny Valentine, altra musa ispiratrice del nostro Massimo Nuzzi. Massimo, a te la parola.
1: Ma io, guarda, per caso, una volta durante il matrimonio di Carla Marco Tulli e Furio Di Castri, ho conosciuto, abbiamo fatto una festa pazzesca, memorabile, ho conosciuto Michel Petrucciani. E una musa di Michel, io non lo sapevo, è stato proprio Charlie Brown di Schulz, no? E infatti gli ha dedicato una canzone scritta da lui. Michael ha proprio firmato un brano intitolato Charlie Brown. Già il titolo evoca un universo poetico, poi vista la condizione anche personale di questo straordinario musicista, probabilmente riverbera in qualche modo, no? questa figura di questo bambino un po' solitario. E anche qui torna il tema della musa, non soltanto una persona reale, ma anche una figura simbolica, un personaggio, un immaginario, un'icona capace di parlare alla nostra parte più fragile, più ironica e più vera. Diciamo che in questo brano c'è anche un'altra peculiarità prettamente musicale, che è quella della presenza di Dave Holland al contrabbasso e di Tony Williams alla batteria. Ed è interessante anche l'utilizzo che Michel Petrucciani fa di un quartetto d'archi insieme al trio che capitana lui, ovviamente.

0: Ed era Charlie Brown di Michel Petrucciani. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare dei muse nel jazz. Massimo.
1: Guarda, io credo che noi tutti siamo stati folgorati sulla via di Damasco da qualcuno. Io ho avuto la fortuna enorme, immensa, me ne rendo conto soltanto adesso di aver incontrato Massimo Urbani e di aver avuto proprio un contatto profondo con la sua vita, perché io ero molto amico di Maurizio, il fratello tenorista, sassofono tenore, e attraverso lui ho suonato tantissimo. Siamo stati tante volte a fare concerti in giro per l'Italia con Massimo Urbani, con Maurizio, sempre accompagnati da Enzo Pietropaoli, da Rita Marco Tulli, da Nicola Stilo, da Enrico Pieranunzi, da Giovanni Tommaso. E Massimo abitava a Montemario e ho passato molto tempo con lui e con la nonna, perché la mamma l'ha persa molto presto, e la nonna faceva le migliori uova al tegamino che abbia mai mangiato, ti giuro, mi devi credere, Luigi. Io, quando Maurizio mi diceva: "Oh, ma tu non sai mia nonna come fa le uova al tegamino",
0: Era io.
1: no, era una cosa pazzesca. E Massimo, poi, ovviamente, essendo una buona forchetta, era sicuramente una persona che gradiva molto la buona cucina, il vino, le cose buone. Comunque, insomma, Massimo è stato una musa vera, ispiratrice per me, ma per tutti noi. Il suo ricordo purtroppo riverbera in maniera tragica in noi, perché è scomparso troppo presto. Una musica incredibile quella che ha creato, e lui è stato una musa maschile, in questo caso potentissima, bruciante ed irripetibile. Massimo Urbani, il brano si intitola Affetti Urbani ed è dedicato proprio a Massimo.

0: ed era Affetti Urbani di Massimo Nuzzi, nostro ospite. Stiamo parlando di muse e del jazz. Nella scaletta leggo un nome molto interessante che lega due mondi in realtà. Di chi stiamo parlando, Massimo?
1: Stiamo parlando di uno che ha fatto la vera divulgazione classica della musica, fra virgolette, alta e colta in televisione già negli anni 50, 60, 70, 80, finché è vissuto, Severino Gazzelloni. Pochi sanno che Severino Gazzelloni, oltre ad essere uno dei più grandi flautisti del mondo, è stato l'ispirazione di un musicista che secondo me non è stato ancora oggi riconosciuto per la sua grandezza, che è Eric Dolphy. Eric Dolphy, sassofono contralto, clarinetto, flauto e clarinetto basso, per me, dal mio punto di vista, a parte che è stato una delle mie fonti di ispirazione più potenti in generale, ma è stato profondamente influenzato dal modo di suonare di Severino Gazzelloni, la tecnica, il suono, no? È una figura che per intensità inventiva e libertà di linguaggio considero allo stesso livello dei più grandi innovatori del Novecento jazzistico come Ornette Coleman. Cioè, non ho mai capito perché Eric Dolphy non è considerato alla stregua di Ornette Coleman, forse perché è campato poco, perché è morto pure lui giovanissimo e quindi non ha avuto il riconoscimento che meritava. Questo brano però che lui ha scritto, che Eric Dolphy ha scritto per Severino Gazzelloni, vi fa capire come le muse possano essere trasversali, nel senso, in questo caso, questa puntata che con Luigi appunto stiamo dedicando alle muse è proprio in questo brano in particolare emerge potentemente. Cioè, Severino Gazzelloni non era un improvvisatore, non era un solista che creava estemporaneamente melodie e cose, però aveva un suono talmente catalizzante che Eric Dolphy lo ha sposato e poi l'ha trasformato in qualcosa di ancora nuovo. E la musa fa questo, ispira e istiga quasi alla creazione di qualcosa di completamente diverso.

0: Avete ascoltato Gazzelloni di Eric Dolphy, siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di muse del jazz. Massimo.
1: Guarda, io quando ero ragazzino, a 14 anni, mi dividevo fra l'oratorio e il music in. Adesso tu mi dirai che cos'è, in che senso il music in, che cos'è il music in. Il music in era un locale gestito da Pepito Pignatelli e Picchi Pignatelli, due persone deliziose che a 14 anni mi hanno praticamente adottato. Io andavo lì,
0: eri di casa insomma,
1: ma mi facevano entrare gratis, mi hanno presentato Dexter Gordon, mi hanno presentato McCoy Tyner, Art Blakey, Horace Silver. Ho conosciuto praticamente tutti i più grandi jazzisti. Io avevo 14 anni, ero un cucciolo, ero piccolo, però Picchi mi voleva molto bene, mi aveva fatto una tessera gratuita, io entravo sempre. E lì al Music Inn ho conosciuto Art Farmer, che mi ha dato un calcio nel sedere e mi ha fatto suonare per la prima volta a 14 anni. Ero chiaramente inadeguato,
0: però ti ha buttato nella mischia,
1: buttato nella mischia. E però nello stesso tempo il pomeriggio lo passavo in oratorio, dove c'erano due preti che mi davano veramente una mano a conoscere me stesso, perché mi hanno insegnato la filosofia, la storia del teatro, facevamo un sacco di cose interessanti. Quindi questa strana dicotomia, no? Diavolo e acqua santa, cioè mi dividevo fra due mondi molto diversi. E andando una volta al musichino ho conosciuto Enrico Rava. Siccome io non avevo un maestro di tromba, Enrico mi scrisse su un pezzo di carta le sei note magiche, che era un esercizio che era stato creato da Carmine Caruso, un insegnante di tromba, pur essendo lui stranamente un sassofonista e un violinista, aveva inventato un metodo per tromba. E Enrico da allora, tutte le volte che lo vedo, mi ricorda sempre che mi presentai al Music Inn con una maglietta con sopra scritto Fats Navarro, che avevo fatto fare apposta. Ero proprio un fan del jazz, quindi, ed Enrico ha sempre avuto questo ricordo. Tutte le volte che lo vedo mi dice sempre la stessa cosa: oh, ma io mi ricordo di te quando eri ragazzino con questa maglietta di Fats Navarro. E quindi ho scritto questo brano che si chiama Rava ti divora, perché Rava c'ha un suono che veramente lo annovera fra i più grandi trombettisti della storia del jazz. È lirico, è pieno di pathos ed è veramente diverso da chiunque altro. E io
0: il marchio di fabbrica, il suono
1: è un suo marchio di fabbrica assoluto, unico. E io devo dirti, anche i suoi brani mi hanno molto ispirato per la creazione di musiche mie. Lui ha sempre una grande ironia. In realtà quello che questo tema Rava ti divora è un esercizio che io ho creato per andare in tutte le tonalità. Era un esercizio che ho trasformato in un brano. Io lo facevo per muovermi in tutte le tonalità, no? Quando studiavo la tromba, quando studio la tromba. E glielo dedico molto volentieri, perché Rava ti prende e ti porta via.

0: Ed era Rava ti divora, Massimo Nunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per parlare di muse del jazz. Massimo.
1: Ma io ho letto un bellissimo libro ultimamente, enorme, tipo 450 pagine, su Thelonious Monk. E Thelonious Monk è un personaggio singolare della scena della musica del Novecento, perché è unico, crea uno stile unico, sviluppa uno stile pianistico e di improvvisazione che non ha, va controcorrente in un periodo in cui c'erano tutti i pianisti tipo Art Tatum o lo stesso Bud Powell, che erano dei wizards, erano dei mostri tecnicamente. Lui azzera la tecnica e va sull'essenza del suono, suona il pianoforte come una kalimba africana, spinge con le dita, e c'era questo aneddoto incredibile di una recensione di un disco di Monk che ho letto su una copertina sulla copertina dietro di un disco, che diceva appunto: Monk in questo brano esegue un accordo incredibile che utilizza, in cui si riverbera la lezione di Schoenberg. In realtà poi dopo si è scoperto che quando suonava Monk aveva degli anelli ma grossi, quindi praticamente era successo, gli si era spostato l'anello e aveva fatto tipo un fa settima, gli erano venute tutte note limitrofe, era venuto una specie di cluster. E questa cosa qua, questa nota molto dissonante, il critico l'aveva presa come, perché Schoenberg aveva scritto, fra l'altro io l'ho studiato anche, interessante, i Klaverstück, che sono proprio degli studi per pianoforte che avevano queste forti dissonanze molto, molto potenti. In realtà era semplicemente un anello che si era messo in mezzo fra le dita. E quindi vabbè, insomma, queste sono quelle letture. Il brano che ascoltiamo adesso, che è il settimo di oggi, è Little Rooty Tooty. Little Rooty Tooty è dedicato non a una musa, ma a un affetto personale che Monk aveva, che era quello per il bambino che aveva per suo figlio. E questo grande architetto del jazz ha trovato ispirazione non solo nelle idee, nelle forme, nelle dissonanze, ma anche nella tenerezza della vita privata, della vita familiare, nella dimensione più intima della sua esistenza. Little Rooty Tooty è proprio dedicato al figlio.

0: Ed era Little Rudy Tutti di Thelonious Monk, dedicato al figlio. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di muse e del jazz. Massimo.
1: Ma guarda, io ho avuto dei musicisti che mi hanno catalizzato, ma quello che forse mi ha catalizzato di più di tutti è stato Franco Ambrosetti, perché Franco Ambrosetti, essendo italiano, comunque anche se svizzero, però insomma ha un'origine italiana, era l'unico musicista che io vedevo che suonava abitualmente con Michael Brecker, con Lou Soloff, con Phil Woods, ed era originale, bravissimo, suonava con uno stile unico e, come Enrico Rava, Franco ha proprio un suono unico. Però Franco nella vita ha sempre fatto un altro mestiere, no? Faceva un lavoro industriale, lavorava come industriale, ma quello che mi ha colpito è stato proprio questo suo essere unico, originalissimo. I suoi brani hanno sempre dei titoli divertenti, tipo Gin and Pentatonic invece che Gin and Tonic, Napoleon Blown Apart invece di Bonaparte Blown Apart, cioè c'è sempre questi titoli che, basati su giochi di parole. Poi con George Kruntz ha creato un'orchestra straordinaria, la Concert Jazz Band, che conteneva in sé tutti i più grandi musicisti jazz americani del periodo, o la Trumpet Machine con un cast di trombettisti pazzeschi che ogni anno si formava. Io fra l'altro ho un disco da MPS che mi piacerebbe la prossima volta parliamo proprio di trombe, se mi rinviti ancora.
0: Come no?
1: E ti faccio sentire delle chicche pazzesche. Questa Trumpet Machine era formata da Pally Mickelberg, Woody Shaw, John Faddis, Kenny Wheeler e Michael Zwenin e Franco, insieme a George Grunz al pianoforte, Isleichinger e Daniel Lumer alla batteria. Questo brano è un brano che è stato arrangiato da Gianni Ferrio, un grandissimo direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore, molto famoso per i suoi lavori alla RAI, ma che io ho ripreso con la mia orchestra, la Fanfara Frenetica, per un disco realizzato proprio insieme a Franco Ambrosetti, che contiene anche brani miei originali. Ma volevo farvi sentire la perizia di arrangiatore di Gianni Ferrio e questa versione di Luisa di Antonio Carlos Jobim, che è dedicata appunto a Franco Ambrosetti, la mia musa, il mio mentore. E quindi volevo chiudere questa nostra puntata con questo omaggio alla musica brasiliana e a questa musa Franco Ambrosetti, realizzato con la Fanfara Frenetica, la mia orchestra.

0: Ed era Luisa di Antonio Carlos Jobim in una lettura molto particolare, Massimo.
1: Sì, l'ho fatto con l'orchestra che dirigo, la mia orchestra sinfonica, la Fanfara Frenetica, e come solista Franco Ambrosetti. L'arrangiamento è del grande Gianni Ferrio. Io spero che questa piccola costellazione di brani, forse non sempre frequentatissimi ma tutti preziosi, vi abbia divertito e magari anche suggerito un'idea semplice, cioè che nessun artista cresce da solo. Io, come tutti, ho bisogno di una musa. A volte una donna, un uomo, un maestro, un amico, un padre musicale, un fratello, un mito, uno zio, un figlio, un personaggio immaginario, persino un ricordo. Ma in tutti i casi la musa è ciò che ci chiama a diventare più profondamente noi stessi. E quello che io adesso sto facendo un po' rappresenta anche questo, no? Il passaggio di testimone, l'ispirazione per gli altri. Con l'orchestra che conduco ormai da 7 anni, che ho creato per la Fondazione Musica per Roma, che è la Jazz Campus, formata da ragazzi. E adesso avremo questo importantissimo appuntamento per l'International Jazz Day, e quindi i ragazzi e le ragazze suoneranno insieme a grandi musicisti che li...
0: Diamo le coordinate se possibile.
1: Sì, e allora l'International Jazz Day il 30 aprile permetterà alla Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma di esibirsi accanto a dei grandi musicisti che sono Rosario Giuliani, Gigi Amunari, Giorgio Cuscito, ma soprattutto avrà la presenza di 3 straordinarie artiste, che sono Arabella Rustico, contrabbassista, Ava Alami e Ona Rea, cantanti, che si uniranno alla Jazz Campus Orchestra, formata da ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni, e faranno un concerto, una piccola storia da scabile del jazz insieme all'orchestra per celebrare l'International Jazz Day il 30 aprile alla Sala Borgna dell'Auditorium Parco della Musica.
0: E su questo invito all'International e sull'invito che Massimo non si sta facendo per essere e sull'invito che Massimo Nunzi sta facendo per intervenire, perché possiate intervenire all'International Jazz Day, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Giornata mondiale di preghiera per il creato, il Papa, ciò che è usato per distruzione sia orientato alla vita. Bombardamenti su Kiev e Odessa, mentre allarme droni russi in Estonia e Lettonia. L'Unione Europea, rimaniamo a fianco dell'Ucraina. Al via la marcia tra Assisi e Gubbio sul sentiero di Francesco, 3 giorni di cammino per riflettere sulla relazione tra uomo e natura. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Con un post pubblicato sull'account @pontifexpapaleone ricorda l'odierna giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita nel 2015 da Papa Francesco. Per celebrarla, alle 18:30 presiderà la messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Benedetta Capelli.
4: Una giornata dalla forte valenza ecumenica, perché i cristiani di diverse confessioni osservano a partire da oggi, 1 settembre, il tempo del creato, un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune, che termina il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in coincidenza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, sottolinea Papa Leone in un post sull'account @pontifex, è acqua viva. Come ho ricordato nel messaggio per questa giornata, la cura della nostra casa comune, scrive, richiede una conversione del cuore, affinché ciò che è stato usato per portare distruzione possa invece essere orientato alla vita. Invito tutti a unirsi in preghiera e azione affinché possiamo farci canali di acqua viva della pace di Dio che dona ristoro al nostro mondo ferito. In occasione della giornata il Vescovo di Roma celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si. Verrà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione, frutto del percorso condiviso tra vari dicasteri e usato una prima volta dal Papa il 9 luglio 2025, quando nell'omelia aveva invitato ad ascoltare il grido della terra e dei poveri, un grido giunto al cuore di Dio e che interpella ancora l'uomo di oggi.
3: E Papa Leone ha comunicato a Monsignor Mario Delpini che lo scorso 29 luglio ha compiuto 75 anni, la proroga per un anno del suo incarico di arcivescovo di Milano, lo rende noto la diocesi del capoluogo lombardo. Apriamo la pagina internazionale. Pesanti bombardamenti su Kiev e Odessa tra ieri sera e stanotte, almeno 12 i morti. Proteste dai paesi europei per la presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 di Asheville. Intanto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha invitato i paesi europei a rimanere a fianco dell'Ucraina, il servizio di Marina Tomarro.
5: La Russia sta intensificando gli attacchi contro la popolazione civile ucraina. Luglio e agosto sono stati i mesi più sanguinosi dall'inizio della guerra, ma gli ucraini continuano a resistere con forza. Dobbiamo essere al loro fianco. Ad affermarlo è l'alto rappresentante UE Kaja Kallas in vista della riunione dei ministri della difesa dell'UE. Intanto la presenza del ministro delle finanze russo Siluanov al G20 di Asheville ha creato imbarazzo per i rappresentanti europei, i cui governi sostengono con determinazione l'Ucraina. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia e alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento, la NATO vigile e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Questa notte è stato lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro aziende del complesso militare industriale ed energetico di Kiev e contro magazzini e infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa, e il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando attacchi mirati con l'Iran nello stretto di Hormuz per impedire che Teheran ricostruisca radar e capacità missilistiche usate per colpire navi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian interviene dal Kirghizistan sul memorandum di intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. E il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato la cattura di un membro di alto rango del movimento islamista Hamas dopo che una milizia palestinese sostenuta da Tel Aviv avrebbe condotto un'incursione a Gaza City. Cambiamo scenario, è salito a 987 morti e 4.462 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Ad oggi sono circa 590 i cittadini stranieri provenienti da 39 paesi che risultano ancora dispersi. In Nepal opera l'ONG Vispe in collaborazione con l'associazione Gonesa. Alessandro Guarasci ha chiesto al presidente Livio Carnevale di cosa il paese ha bisogno in questo momento.
6: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo, quindi come mediazione la Caritas nepalese, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
7: È un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto?
6: Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi, c'è sicuramente ancora molto da lavorare.
3: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia della scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad con 14 neonati morti per un incendio era anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Andrea De Angelis.
8: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro È il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato, ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e alla videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
3: Come abbiamo ricordato in apertura, oggi è la giornata mondiale del creato. Tra le manifestazioni c'è il Sentiero di Francesco 2026, partito stamattina da Assisi verso Gubbio. Don Maurizio Giannella ne ha parlato con Fra Giulio Cesario, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.
9: È un'iniziativa che nasce da diversi anni oramai e vuole sottolineare come l'insegnamento di Papa Francesco nella Laudato Si, e cioè che tutto è connesso, si esprime in un atteggiamento nei confronti della natura che non è solo conservativo, ma è anche contemplativo, ma anche relazionale, sulla cura, che riguardano sia gli esseri umani che l'ambiente. E il cammino è un'esperienza, no? In cui si gusta la realtà, si gusta la bellezza della natura, e lo si fa insieme come un cammino di fraternità, no? In qualche modo esprime questa visione integra. Custodia della casa comune non è semplicemente fare azioni ecologiche, ma ripensare la vita nell'ottica della cura.
10: Perché il tema scelto è acqua viva?
9: L'idea nasce dal fatto che viviamo in un mondo assetato, assetato di pace, assetato di giustizia, assetato di relazioni autentiche. Allora, questo tema dell'acqua non è tanto l'idea di dire facciamo una campagna sull'acqua, ma è un modo per, prendendo anche, come dire, ispirazione dalla Bibbia, che parla dell'acqua viva, riprendere il tema della ciò di cui abbiamo bisogno.
3: Ed è morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i fondatori della comunità monastica di Bose. In chiusura di giornale, il restauro del chiostro della Basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma. Paolo Ondarza.
11: Magnifica. 56 archi incorniciano un piccolo giardino, colonne di marmo provenienti in gran parte da antichi edifici romani e sulle pareti epigrafi e reperti funerari pagani e cristiani. È il chiostro medievale di San Lorenzo fuori le mura, costruito alla fine del XII secolo come cuore della vita della comunità religiosa, un luogo di passaggio, lettura, preghiera, segnato anche dalle ferite del bombardamento del 19 luglio 1943. Il recente restauro, realizzato nell'ambito del programma Caput Mundi PNRR, ha interessato la messa in sicurezza e la valorizzazione del complesso, un intervento che restituisce alla città un luogo raccolto dove ancora oggi architettura, natura e spiritualità invitano al silenzio e alla contemplazione.
3: Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa su

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Alle ore 15 l'acqua è un diritto e non una merce, bisogna denunciare sprechi e inquinamento, così Papa Leone XIV nel video per le intenzioni di preghiera del mese di settembre. Il pontefice riflette sul tema della cura dell'acqua, invitando a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Esorta inoltre a difendere il diritto di ogni persona a bere senza paura e senza disuguaglianze. Oggi giornata del creato, alle 18:30 la messa del pontefice nei giardini di Castel Gandolfo. In un post su X ha ricordato che bisogna orientare alla vita ciò che è usato per distruggere. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca alle riunioni del G20. Il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha ribadito la posizione di Bruxelles in piena sintonia con quella espressa dagli altri leader al G20 in corso negli Stati Uniti. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentrovati nuovamente in questo pomeriggio al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco ed oggi a Dritti al Cuore vogliamo fermarci a guardare ad una testimonianza che parla di famiglia, di fede vissuta nel quotidiano. Il 26 agosto è stato l'anniversario della morte della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, una donna che insieme al suo sposo Luigi ha scritto una pagina straordinaria della storia della Chiesa. Nel 2001, infatti, Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi sono stati proclamati beati da San Giovanni Paolo II, la prima coppia di sposi ad essere beatificate insieme nella storia della Chiesa. Una santità vissuta non lontano dal mondo, ma dentro la propria casa. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare con Padre Massimiliano Noviello, al quale chiediamo di aiutarci a rileggere la storia di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi attraverso la loro esperienza a riscoprire la bellezza di una santità possibile anche tra le mura di casa. Benvenuto Padre Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te, sono Emanuela. E ringrazio di questo momento di grazia che viviamo insieme.
0: Padre Massimiliano, il 26 agosto, come dicevo, è stato l'anniversario della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, l'anniversario del transito della Beata Maria Beltrame Quattrocchi. L'esperienza della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, unitamente a quella dello sposo Luigi, cosa ha da trasmettere in un tempo di deforestazione della memoria cristiana?
1: Sì, l'esperienza di Maria Beltrame Quattrocchi, della Beata, ecco, teologa e pedagogista anche, ci aiuta a cogliere con uno sguardo profondo che oltrepassa l'apparenza delle cose, l'attimo sempre nuovo della vita. E questa è la cosa meravigliosa. Ella, unitamente al suo sposo Luigi, ha trasmesso, ecco, proprio come tu dicevi, in questa deforestazione della memoria cristiana, ha trasmesso una profonda cultura cattolica. E non mi riferisco semplicemente a quella trasmessa dai libri, dall'istruzione, dallo studio, che pure è fondamentale. Ricordiamo che la Beata Maria, in quanto pedagogista, scrittrice fiorentina, ha scritto ben 14 volumi, tutti concentrati sulla cultura cattolica. Ebbene, mi riferisco anche a quella cultura che deriva anzitutto dall'atteggiamento della persona, dallo sguardo che cerca e riconosce in ogni aspetto della vita il nesso con ciò che alla vita dà senso, dà valore. E questo è meraviglioso, riconoscere una connessione profonda tra quello che può essere la banalità di un fatto quotidiano, di un avvenimento, e poi, ecco, il destino del mondo, la direzione del mondo. Questa è quella che il servo di Dio Don Luigi Giussani, ecco, definiva posizione culturale, cioè la coscienza del nesso fra il particolare e l'universale, cioè lo scopo ultimo della vita. Ecco, Maria, unitamente al suo sposo e anche all'intera famiglia, ha vissuto, l'ha praticata questa posizione culturale, e anche vissuta in mille occasioni. Pensiamo ai gruppi, alle persone, agli eventi. Tutti venivano in casa Beltrame accolti per il loro valore e guardati per il bene che erano e non per il male che avevano fatto magari. Ricordiamoci che Maria accolse ad Anzio, dove loro avevano una villa a mare, ecco, e approfitto dell'occasione anche per dire che il prossimo 28 settembre ci sarà l'inaugurazione di due monumenti ad Anzio, rappresentativi della Beata Famiglia Beltrame, una targa commemorativa della casa e un monumento iconografico dell'intera famiglia beata, e questo grazie, ecco, alla città di Anzio, nella persona del sindaco, il dottor Aurelio Lofazio, il tenente Vincenzo Liparulo e del dottor Gabriele Federici. Ebbene, accolse in quella casa ad Anzio un sacerdote in crisi, disorientato. Maria lo ascoltò maternamente, lo rincuorò, lo incoraggiò a seguire il Vangelo puntando al fine ultimo di tutta la vita della storia, cioè Gesù Cristo. Da qui, e termino, da qui anche la capacità della venerabile Richetta, della loro figlia, proclamata venerabile, ecco, proprio alla fine di questo mese, neanche a farla apposta, il 30 agosto, di comprendere la domanda di senso e di significato che stava dietro a tanti comportamenti, la capacità di questa donna di saper leggere, ecco, tutto questo, di persone che incontrava, cioè ogni cosa veniva vista, come dice von Balthasar, dall'angolo visuale di Dio. E questa è un'esperienza veramente profonda di tutta la famiglia Beltrame.
0: Padre Massimiliano, come la Beata Maria ha aiutato a riflettere sulla famiglia e a rimettere la famiglia nel suo posto d'onore?

0: violenza, infatti è l'attività nell'associazionismo cattolico. Nell'antologia, pensate, nell'antologia dei suoi scritti di Maria Corsini Belcame Quattrocchi troviamo delle considerazioni di grande valore. Scrive infatti, e faccio la sintesi, scrive Maria Corsini: tutti credettero che amare Dio fosse conculcare e disprezzare le doti materiali dell'intelletto e del cuore, sopprimendo e contrariando quello che Dio stesso sempre rispettò con gelosa cura anche nei santi, e cioè la natura, l'indole e le inclinazioni naturali. Noi sappiamo dal Vangelo che non le energie buone vanno soppresse, ma il cattivo uso di esse. Non gli intelletti vanno mortificati, ma la volontà deve essere fortificata e diretta all'unico fine. Non la coscienza delle leggi naturali è dannosa, ma la cattiva applicazione che si fa della scienza prescindendo da Dio. Ecco quanto scrive Maria. Allora, ne emerge allora da questa considerazione, una piccola considerazione, ma di estrema importanza, ne emerge una donna profondamente ispirata nel testimoniare i valori. E termino. E anche riguardo ai figli, è bello constatare come Maria Corsini l'incalzi alla maniera di Caterina da Siena a un comportamento vigoroso e coerente con la fede cristiana e con la responsabilità di ministri di Dio. Ecco, e questo è quanto emerge da un semplice scritto e fa capire la profondità e lo spessore di questa donna profondamente cristiana, convinta, coerente.
1: Dicevamo prima che i coniugi Beltrame sono stati i primi ad essere dichiarati beati insieme nella storia della Chiesa. Dove loro hanno attinto la forza per testimoniare il Vangelo in una società così fluida?
0: I coniugi, sore Emanuela, i coniugi ci dicono che il matrimonio è una scelta di dono totale di se stessi. Di appartenenza reciproca, di mutua educazione, di fecondità, di fatica anche, di lotta, ma sempre con l'idea straordinaria di diventare due una cosa sola, per aprirsi a una forma di condivisione sempre più ampia, profonda, alta. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità. Ed è bello l'articolo dello storico Clemente Marigliani, ecco, a tal riguardo, scritto proprio nel Mestolino di Dio, la rivista ufficiale, proprio di questa considerazione di questa donna straordinaria. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità, come scelta di amore, come pienezza della vita e di risurrezione. Questa famiglia non ha attinto o scavato dall'esterno, ecco, della vita coniugale, qui la straordinarietà, ma hanno scavato dall'interno del loro matrimonio. Questo lo ebbe a dire anche il cardinale Semeraro, il prefetto del dicastero delle cause dei santi. Hanno attinto dal loro piccolo tempio, dal loro piccolo sacrario familiare, la forza, l'energia. Non è che andavano attingendo all'esterno. Questi coniugi ci indicano una via di santificazione. Essi ci dicono come vivere l'aldiqua concentrati nell'aldilà. Da qui nascono le domande profonde che sempre ci accompagnano: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, qual è il nostro destino eterno, perché stare insieme una vita così lunga, perché questa somma cura nel sistema educativo. Essi, e concludo, hanno creduto nella potenza dell'amore, che è dono di vita ogni giorno, perseguito però nell'impegno, nella passione, passione come massimo dolore, ma anche come amore per ciò che è vero, giusto e nobile, e quindi anche sacrificio, e quindi l'eroicità del loro stare insieme, che non è una cosa scontata. Guardiamo oggi un po' alle trasmissioni, guardiamo un po' oggi alle riviste, guardiamo un po' oggi a come vanno certe esperienze. È tutto da riconsiderare alla luce di questa bellissima esperienza di vita coniugale.
1: Padre Massimiliano, quale stile hanno vissuto i coniugi nella vita domestica e quale eredità lasciano alle famiglie del mondo?
0: Nella famiglia regnava la cura minuta, nella famiglia Beltrame, la cura minuta, dettagliata, ma non ossessiva però, minuziosa. Perché? Perché c'era armonia, decoro, bellezza, sorriso. Per loro

0: e il quotidiano che educa. L'associazionismo cattolico, la parrocchia, l'oratorio, la scuola, gli amici, lo sport, la fede, era tutto vissuto senza enfasi. Era la vita ordinaria, la vita di tutti noi. Questo stile di coppia non era il risultato di un come dire, progetto sociale pensato a tavolino. Entrando in una parrocchia io feci un consiglio pastorale familiare e i membri del consiglio, lo sai di che cosa si preoccupavano, su Emanuele? Di fare un documento di fare un documento. E io nel mio cuore, nella mia mente, dicevo: quanto è distante lo stile di Dio, che invece scende nelle periferie. Altro che documenti, quelli ci vogliono, ma già sono tanti e già su quelli possiamo applicarci, perché fare nuovi documenti? Quindi questo era il progetto di questi coniugi, partire proprio dalla concretezza della vita, considerando la naturale destinazione di un matrimonio vissuto come radicale dedizione in un rapporto solido, di vicendevole sostegno, in una fede vera, sobria, domestica, mai giudicante. Non si giudicava in famiglia Beltrame. Poi c'erano le letture spirituali, il rosario serale, la messa quotidiana. Questi erano gli ingredienti della loro vita, della loro quotidianità. Che dire poi della loro capacità di educare senza cattedra, ma con l'autorevolezza mite e audace di chi sa accompagnare e di chi si lascia anche accompagnare. Loro educavano i figli, ma si lasciavano anche educare dai loro figli. Nel tempo questa loro scelta produsse frutti inattesi, le vocazioni dei loro figli. La sostanza, e termino, la sostanza della loro eredità sta proprio nella capacità di questa coppia di compiere gesti straordinari nella normalità dei giorni, nell'offrire dedizione senza clamore, nel trasformare la sofferenza in offerta col sorriso, Maria diceva, gioiosa per l'avvento del regno di Dio. Questa esperienza di coniugalità dei beati coniugi Beltrame, riletta alla luce del bellissimo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, e mi riferisco alla Una Caro Elogio della Monogamia del 25 novembre 2025, d'altronde anche memoria liturgica dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, ricorda che l'amore coniugale, quando resta unito come quello dei coniugi, diventa fecondo oltre ogni attesa, e che la fecondità, lungi dall'essere un vincolo, può aprire percorsi nuovi, generativi, e che due sposi, semplicemente rimanendo tali sposi, uniti, possono cambiare il destino di molte persone, a partire dai figli e quelli che li circondano. Questa è la bellezza e la luce che hanno trasmesso, come disse San Giovanni Paolo II nel discorso della loro beatificazione.
1: Grazie mille padre Massimiliano, grazie per essere stato con noi e per averci veramente fatto ancora una volta approfondire la bellissima spiritualità di questa famiglia, no? Di questi due di questi coniugi. La loro storia ci lascia una domanda importante: è davvero possibile vivere la santità dentro la normalità di una famiglia, nella responsabilità, nelle gioie, nelle fatiche, nelle prove di ogni giorno? E loro ci dicono di sì, ci danno anche la risposta. Grazie padre Massimiliano.
0: Grazie a te, sor Emanuele, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Continuiamo la nostra trasmissione, carissimi, e parliamo adesso di un frate cappuccino di 71 anni che alla fine del Seicento partì a piedi da Bassano e attraversa mezza Italia per arrivare a Roma. Un viaggio difficile, molto duro, fatto per obbedienza tra neve, fatica e fede. È il viaggio di Giovanni Antonio da Pordenone che ancora oggi ci parla di un cammino non solo fisico, ma soprattutto interiore. Ne parliamo con Don Alessandro Moro. Benvenuto, Don Alessandro.
1: Grazie dell'accoglienza e sono contento di poter raccontare di Fra Giovanni Antonio da Pordenone perché io sono di Pordenone.
0: Partiamo subito, ma chi era Giovanni Antonio da Pordenone?
1: Giovanni Antonio da Pordenone era un provinciale della provincia veneta, vicario, ed era un uomo. Diciamo così, un letterato del suo ordine, quindi aveva anche scritto, anche se di lui non sappiamo molto oggi, ma se non questo manoscritto che è rimasto in copia dell'originale. Molto amico, diciamo così, del generale dell'ordine di quel tempo, che era Agostino da Latisana, sempre un friulano.
0: E oggi ha ancora senso, Don Alessandro, parlare di un santo viaggio?
1: Certo, ha ancora senso parlare di un santo viaggio perché noi possiamo trasformare un cammino, un viaggio da turistico in religioso, in base a come noi lo viviamo. Il cammino, il pellegrinaggio, dal punto di vista spaziale rimane sempre lo stesso, dal punto di vista delle testimonianze della fede rimangono sempre lo stesse, ma siamo noi che le viviamo in maniera diversa, un po' da turisti. Al nostro tempo, ma nella misura in cui ci coinvolgiamo in quello che è appunto l'iniziazione che il pellegrinaggio fa su di noi, perché il pellegrinaggio ti trasforma, tanto più il cammino, allora può diventare veramente un santo viaggio.
0: Questo frate parte non per scelta ma per obbedienza. Oggi è ancora un concetto comprensibile questo dell'obbedienza oggi, secondo lei?
1: No, no, no. Noi oggi andiamo in pellegrinaggio per assoluta scelta, anzi attratti molte volte dalla pubblicità turistica e anche dei cammini. Quindi il pellegrinaggio è una scelta ed è sempre stata una scelta. Per i cappuccini in questo caso era un'obbedienza perché loro affidavano la loro libertà all'ordine, alla regola e quindi vivono questo per obbedienza. Però non è solo per obbedienza che è andato anche proprio perché chiamato da Padre Agostino dalla Tisana, che lo voleva a Roma come segretario in quella circostanza. E mandato anche con lo scopo di lucrare l'indulgenza in suffragio di benefattori del convento. Questo era l'impegno di quel tempo. Si chiama pellegrinaggio vicario in suffragio delle anime dei defunti. Quindi è un'obbedienza che trova diverse motivazioni.
0: Questo frate aveva 71 anni a piedi nella neve, cioè veramente una cosa molto faticosa, no? Che rapporto c'è fra fatica e fede, soprattutto oggi dove si cerca sempre la strada più facile?
1: Ah beh, sicuramente oggi cerchiamo la strada più facile, però la fama che hanno oggi i cammini, sono stato alla fiera dei cammini a Milano, più di 100 cammini che vengono proposti, dice che oggi riscopriamo l'importanza di andare a piedi con meno fatica, sicuramente molto più attrezzati. Per i cappuccini di quel tempo era un obbligo per tutti gli ordini mendicanti dal 1300 in poi era un obbligo andare a piedi come segno di povertà. La cavalcatura non era prevista se non in casi eccezionali di malattia. Lo stesso San Francesco cavalcò un'asina soltanto quando era infermo e dolorante per le stimmate e per gli occhi. Quindi era un'espressione di povertà, che era una testimonianza vivente quando vedevi passare questi pellegrini della povertà e dell'umiltà.
0: E nel racconto il vero viaggio è quello dentro se stessi. Come facciamo oggi concretamente a iniziare questo viaggio?
1: Beh, il viaggio sicuramente diventa, ecco, non, molte volte non comincia oggi come un viaggio dentro se stessi, comincia come un bisogno di evasione, di rigenerazione, di liberazione dall'oppressione della vita quotidiana frenetica, o come bisogno di rilancio di se stessi dopo un lutto, dopo un trauma. Comincia come una ricerca e diventa un viaggio spirituale nella misura in cui appunto ci soffermiamo con attenzione sui segni, sulle persone, sulle testimonianze che incontriamo e cominciamo a meditare, a rivisitare la nostra vita. Ma appunto il viaggio a piedi, scandito dalle tappe, per molti giorni prolungato, il cammino di frate Antonio, Giovanni Antonio fu di 28 tappe all'andata e 35 al ritorno, quindi un tempo molto prolungato, porta a un ripensamento di sé spirituale, e se poi diventa un diario come nel suo caso, diventa proprio una rielaborazione della propria fede, del proprio vissuto, e diventa anche uno strumento come il suo di meditazione per altri, perché in verità il suo diario aveva lo scopo di diventare un itinerario, sia una guida per chi volesse andare a Roma, ma anche un itinerario spirituale per chi non poteva andare a Roma. E tutti i conventi delle monache che lui visita a ritorno raccontando fruirono sicuramente del suo manoscritto.
0: Don Alessandro, questo mondo era fatto di reliquie, santuari, gesti.
1: Certo.
0: Oggi possiamo dire che la fede è un po' più astratta, no? Qual è la differenza
1: di fondo,
0: secondo lei?
1: Avevano un'idea del sacro molto forte, legata alle reliquie, legata ai luoghi, testimonianza della fede, Roma in particolare, legata alle origini, alle reliquie, diciamo così, che richiamano all'origine evangelica della nostra fede, Loreto, la Santa Casa di Loreto, l'incarnazione dove tutto è cominciato, legata a questi luoghi, diciamo così, concreti, a queste realtà corporee, le reliquie. Era una fede corporea, mistica ma corporea, proprio come vuole la fede cristiana, che è aderente alla storia, aderente al corpo, aderente al corpo di Cristo, aderente ai segni, e quindi è una fede fondata sulla testimonianza e sulle origini storiche. La nostra fede è un po' più astratta, un po' più emotiva, un po' più sentimentale, e noi cerchiamo più l'emozione che ci dà la folla che celebra in San Pietro, la presenza del Papa che è un mediatore tra Dio e gli uomini, lo stupore della bellezza, è più un sentimento estetico, diciamo così, comunionale che noi cerchiamo. Per noi il sacro è più legato a un sentimento, per loro è più legato alla realtà storica e testimoniale della Chiesa. Però alla fine è comunque un'esperienza mistica in entrambi i casi, ecco. Anche se la nostra è un po' più disincarnata, è comunque un'esperienza mistica che rigenera la fede e il cammino delle persone.
0: E dal punto di vista dell'attualità si dice che l'Italia può riscoprirsi attraverso il senso del sacro. Secondo lei è davvero così, Don Alessandro?
1: Sì, perché il bisogno di riscoprire il sacro è notevole, anche se è un sacro molte volte puramente appunto emotivo, anche se è un sacro legato alle testimonianze antiche, oggi tutto ciò che è antico sembra sacro solo perché è antico, anche se è un sacro meno fondato, il bisogno c'è. Il problema è che bisogna aiutare. Ecco che una guida spirituale, uno strumento come quello di Frate Antonio per i pellegrini, aiutava ad entrare nel mistero, non soltanto visitare un luogo, ma entrare nel mistero che lì in quel luogo si testimonia o si è vissuto. Cioè, senza degli aiuti, senza una guida, senza un certo tipo di accoglienza nei luoghi, quel sacro rimane molto ambiguo e non assume le forme del volto di Cristo, perché noi sappiamo che la somma esperienza del pellegrino che andava a Roma, oltre alle reliquie, era l'incontro con il volto santo di Cristo, l'ostensione del velo della Veronica. Quindi alla fine il sacro per noi è il volto di Cristo. Bisogna riscoprirlo, c'è bisogno di fare un cammino per riscoprirlo, e gli strumenti, altrimenti rimane molto velato, confuso e ambiguo.
0: E per concludere, ai nostri radioascoltatori, se lei dovesse tradurre oggi quel santo viaggio, qual è il primo passo da fare?
1: Ma il primo passo da fare è sicuramente accostarsi a chi l'ha vissuto, perché il fascino di chi ha fatto un cammino, un pellegrinaggio, già quello è una prima testimonianza che ti spinge a metterti in cammino, a trovare il tempo, il modo per prendere sul serio la testimonianza di chi l'ha vissuto. Sono molti, oggi si parla in Italia di persone che fanno un cammino spirituale o meno spirituale, 300.000 all'anno. Quindi gente che può testimoniare l'esperienza che ha vissuto rigenerante c'è. Bisogna prenderla sul serio, e allora forse nasce un desiderio. Poi uno fa il cammino di cui è capace. Le monache che leggevano il manoscritto di Frate Giovanni Antonio lo facevano leggendo, perché questo non era altro possibile. Quindi importante è maturare un desiderio attraverso le testimonianze che troviamo. È così che nasce il fenomeno e si sviluppa del pellegrinaggio.
0: E noi la ringraziamo, Don Alessandro, grazie per essere
1: grazie
0: stato con noi
1: e a tutti gli ascoltatori.
0: E un'ultima cosa, per poter leggere questo diario del Santo Viaggio del Frate Cappuccino, dove è possibile trovarlo?
1: È pubblicato dalla libreria Il Segno, è stato fatto in collaborazione tra associazioni, l'associazione Casa della Gioventù di Maniago, l'associazione Augusto del Noce e il comitato Beato Marco D'Aviano, che ci ha dato accesso ai documenti antichi della provincia veneta. Ma l'editrice, ecco, è Libreria Al Segno di Pordenone.
0: Grazie mille ancora una volta e le auguro un buon pomeriggio.

E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di questo momento pomeridiano insieme ed io vi ringrazio per essere stati con noi come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie, concludiamo in musica. Allora vi invito a restare sintonizzati con noi, ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio!

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le ore 16 oggi, giornata del creato, alle 18.30 la messa di Papa Leone nei giardini di Castel Gandolfo in un post su X. Il Papa ha ricordato che bisogna orientare alla vita ciò che è usato per distruggere. Intenzioni di preghiera per il mese di settembre dedicate all'acqua è un diritto, non una merce, bisogna denunciare sprechi e inquinamento. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca alle riunioni del G20. Il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha ribadito la posizione di Bruxelles in piena sintonia con i leader europei riuniti negli Stati Uniti per il G20 delle finanze. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel biellese monaco saggista e biblista. Aveva lasciato la guida della comunità, di cui era priore, nel 2017. È tutto, l'informazione torna alle ore 17.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyant les choses.
4: Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Entusiasmo, passione e competenza, l'impegno dei volontari al meeting di Rimini 2026, quando le vacanze diventano occasione di solidarietà e amicizia. Progetto On the Road, i giovani che hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. Le storie del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini al centro quest'oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Patrizio Ciprari. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243 722. Il meeting di Rimini non sarebbe neppure immaginabile senza l'apporto di tantissime persone che ogni anno mettono gratuitamente a disposizione l'entusiasmo, la passione e la competenza. Decine di migliaia di volontari di ogni età che hanno vissuto questa esperienza dal 1980 ad oggi, dai parcheggi alle sale, dalla ristorazione ai servizi generali, dalle mostre allo sport. Sono moltissimi i settori in cui ogni anno migliaia di volontari collaborano alla realizzazione dell'evento. Una testimonianza viva che la gratuità è un valore possibile, sperimentabile. E allora ascoltiamo le parole di tre giovani volontari che durante il meeting ci hanno raccontato la loro esperienza. Abbiamo raccontato in questa edizione 2026 del meeting tante storie del meeting, ma adesso andremo a raccontare delle storie nel meeting. Sembra una sfumatura magari banale, ma in realtà sono tanti ragazzi, giovani all'interno proprio dell'organizzazione del meeting che sono impegnati tante ore prima del meeting, durante il meeting e probabilmente anche a chiusura del meeting. E allora lo andiamo a chiedere proprio ad Andrea Zagaria. Benvenuto Andrea.
9: Grazie.
8: Emanuele Asinari, benvenuto Emanuele.
10: Ciao, grazie.
8: E Matilde Carcano. Ciao Matilde.
11: Ciao, grazie.
8: E allora, le esperienze vissute qui al meeting in questa edizione 2026, impreziosita anche dalla visita del Papa, allora raccontateci cosa avete vissuto. Andrea.
9: Allora, io sono appunto un volontario del meeting e ho fatto i cancelli, cioè molto semplicemente gestivo un po' macchine e persone che uscivano dal meeting, perché era il turno serale, per cui erano più ovviamente le uscite che le entrate. E no, sicuramente, come hai già detto, tutto è stato impreziosito dalla visita del Papa, che personalmente ho visto dalla Old Sud, quindi ero lungo il tragitto che ha fatto il Santo Padre. E no, è stato molto bello. E, insomma, era la prima volta, perché non ero ancora nato quando è venuto San Giovanni Paolo II. E no, è stata un'esperienza molto, molto forte, sì. Non sono riuscito a entrare nell'auditorium, però sono contento di averlo visto comunque da vicino.
8: Emanuele.
12: Io sono molto contento, appunto io lavoravo insieme ad Andrea ai cancelli e abbiamo fatto i turni insieme, e questo meeting, appunto, ci è stata data questa grazia della visita papale, è stato bellissimo, e l'invito del Papa, a me è piaciuto un sacco l'invito che ha fatto nel discorso del Papa, di usare tutta la comunità, il movimento, quello che viviamo come trampolino di lancio del mondo, e vivere appunto il mondo in modo cattolico, quindi un invito comunque sempre al ritorno alla cristianità, alla cattolicità.
8: Matilde.
11: Per me è stata anche per me un'esperienza molto bella. Io non lavoravo ai parcheggi con loro, io facevo gli ingressi della mostra di Harry Potter. Un lavoro sembra facile, però è un po' devi correre dietro.
8: Impegnativo.
11: Sì. No, anch'io l'ho visto passare il Papa. Devo dire che sono molto contenta, perché anche parlando con diversi amici, comunque il Papa è un po' della nostra generazione, cioè l'abbiamo visto eleggere insieme l'anno scorso, e quindi è un onore poterlo vedere dal vivo, e comunque che sia venuto a vederci.
8: È la vostra prima esperienza al meeting quest'anno?
9: No. abbiamo già lavorato gli anni passati.
8: Tra l'altro ricordiamo, avete più o meno 20 anni, giusto? Sì. Per cui insomma un'esperienza già sul campo, sì, qui a Rimini. E come ci avete in parte spiegato, poi ognuno qui ha un compito specifico. Ci sono la zona dei cancelli, la zona delle mostre, per cui anche qui come viene organizzato un po' gli impegni, allora, di attività?
9: Verso maggio tu mandi la tua domanda di partecipazione all'organizzazione del meeting e poi loro ti smistano, principalmente lasciandoti insieme alla tua comunità. Noi siamo tutte dell'Università Cattolica di Lettere, per cui a noi ragazzi ci hanno messo ai cancelli di sera e niente, ti smistano loro. Poi magari se hai qualche abilità nel campo tecnico, nel campo dell'audio, ti mettono a fare il tecnico dell'audio, se hai qualche, insomma, cercano di sfruttare al meglio le tue capacità.
11: Poi se magari hai partecipato all'organizzazione, esatto, di qualche mostra, ti mettono ovviamente a spiegare la mostra che hai organizzato e preparato.
8: E quindi insomma ognuno con un compito ben preciso, però attività, lo stavate spiegando, anche insomma importanti, impegnative, ecco, è stata una bella esperienza ma anche impegnativa.
12: Sì, sicuramente. Allora, il nostro lavoro ai cancelli non è particolarmente impegnativo, il turno però è molto lungo, quindi è stancante poi la sera, però è bello salutare tutti quelli che escono, che sono grati di quello che hanno vissuto, ci ringraziano, ci portano anche del cibo molte volte, quindi
8: per ringraziarvi, esatto, insomma anche dell'attività, del servizio che fate. C'è un aneddoto, ecco, una storia particolare di quest'anno del meeting che vi è rimasta impressa e che

0: di farsi suora e una volta in missione purtroppo è venuta a mancare dopo un terremoto, è rimasta schiacciata sotto le macerie. Quella è una storia che mi ha colpito molto, forse la mostra che mi ha colpito di più.
1: Emanuele.
2: Mi è piaciuta molto la mostra su Sant'Agostino, in particolare appunto spiegavano come a Sant'Agostino non bastasse mai quello che trovava. Lui nasce comunque, aveva una madre molto cristiana che comunque lo avvia al cristianesimo, ma poi lui abbandona, ma non è che abbandonando questo cristianesimo poi abbandoni anche la sete di cercare qualcosa di vero, ma continua appunto anche quando arriva a Milano, si lega ad altre credenze, insomma. Però è anche poi quando diventa cristiano cattolico non si ferma mai nella sua ricerca di verità. Questo mi ha colpito molto di come lui vivesse la fede, non come una ricerca di qualcosa che poi è statico, ma come una continua di un'amicità. Mi è piaciuto molto.
1: Matilde.
3: No, anche a me le mostre che hanno raccontato mi sono piaciute molto, anche a me è piaciuta molto anche la mostra sull'artista contemporaneo delle radici, molto bella, ma invece di aneddoto, io ero lì agli ingressi della mostra che dovevo consegnare le radioline, verificare che fossero segnati per entrare e c'è stata questa scena molto, sì, molto bella, cioè mi è piaciuta molto, io ero lì con un ventaglio perché l'aria condizionata non funzionava molto bene, ero lì col ventaglio, poi l'ho lasciato giù, sono ritornata, non c'era più il mio ventaglio e c'era una bambina lì in fila che fa io ne ho due e me ne ha dato uno dei suoi. Quindi questi piccoli incontri con le persone che ti stanno intorno che non conosci, magari non rivedrai mai più, però è molto bello questi incontri così.
1: Certo, questi scambi. D'altronde, gli incontri fanno parte del meeting, una parte fondamentale, non solo gli incontri organizzati nei vari luoghi, gli incontri che danno anima, ecco, un po' al meeting, ma anche questi incontri con persone a volte che non si conoscono, come immagino siano stati tanti i ragazzi che non conoscevate e che avete conosciuto qui al meeting.
0: Sì.
1: Com'è stato anche incontrarvi con tanti ragazzi?
0: Sì, ogni anno è sempre, insomma, si conoscono sempre persone nuove con le quali appunto lavori e fai il volontario, ma anche i visitatori, incontri sempre qualcuno di nuovo e tutti i vecchi amici degli anni passati, insomma, è sempre stessa esperienza.
2: No, esatto, capita sia di lavorare con persone che non si conoscono, si conoscono poco. A noi è capitato, quindi anche col nostro responsabile dei cancelli è nata comunque una bella amicizia. E poi comunque anche incontri casuali, insomma, magari un pranzo nasce sempre qualcosa di nuovo.
3: Sì, quindi cioè, non solo ragazzi che magari lavorano con noi, ma è bello anche l'esperienza di conoscere anche degli adulti che magari sono più ferrati su certi lavori, quindi ti seguono di più e è molto bello anche conoscere, avere dei punti di riferimento adulti, diciamo.
1: Il 26 agosto si chiude il meeting di Rimini edizione 2026. Cosa succede dall'indomani?
0: Si inizia a studiare.
1: Si riprendono un po' le
0: Sì, si
1: attività
0: riprendono le
1: quotidiane.
0: attività con appunto lo studio e tutto, però sicuramente più contenti anche di quello che è passato, di questa bellissima settimana.
1: Certo, un'esperienza che rimane addosso.
0: Certo.
3: Sì.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle, il titolo, è stato il titolo di questa edizione del meeting. Allora, in chiusura voglio chiedere a ciascuno di voi cos'è stato qui per voi un esempio importante di amore.
0: Urca.
1: Questa è
2: Impegnativo.
1: domande difficili, però l'ultima.
0: Ma una cosa che a me colpisce tanto è che adesso non è qui con noi, ma il responsabile dei volontari, che anche lui è un volontario per cui lavora gratuitamente, ogni anno le sue ferie le spende per questo posto, per costruire questo posto. Lui dal 4 agosto è qua e ci rimarrà fino al prossimo weekend. E, insomma, non è scontato che un lavoratore che si stanca tutto l'anno, poi le 4 settimane le fa correre avanti e indietro per la fiera, per sistemare il tutto per i volontari.
2: A me colpisce sempre comunque la contentezza e la volontà dei volontari appunto a metterci a fare tutto quello che possono per rendere più bello possibile questa manifestazione.
3: Anche per me è molto bello vedere sia i volontari che si

0: approcciano al lavoro, che cercano di rendere tutto molto più bello, più comodo, ma soprattutto anche la gente che ci vede, che lavoriamo, che non è che rimane colpita, anche loro rimangono colpiti dal nostro fare gratuito. E quindi secondo me è una cosa emblematica, diciamo, del meeting, appunto, lo stare insieme e incontrare nuova gente.
1: Grazie, grazie Andrea Zagaria, grazie Emanuele Asinari e grazie Matilde Carcano per averci raccontato la vostra esperienza qui al meeting di quest'anno, ma in generale la vostra esperienza negli anni a Rimini al meeting, soprattutto quello che avete vissuto, soprattutto ecco, le amicizie che si sono create e che, come dicevamo, dall'indomani il meeting si chiude, ma si prosegue con la vita ordinaria quotidiana, però il meeting rimane un po' sempre con voi.
0: Assolutamente.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: ci vediamo l'anno
2: Grazie
1: prossimo.
2: a voi.
3: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Grazie,
2: Ciao.
0: grazie mille.
1: Globetrotter per lavoro ma abitudinario per le vacanze. Per Alessandro Ortisi, sempre in giro per il mondo in qualità di responsabile di una grande multinazionale, la vacanza ha sempre coinciso con la settimana al meeting. Un'affezione a questo luogo condivisa con tutta la famiglia, anche nelle circostanze dolorose. Camminare per gli stand della fiera non significa solo guardare qualche mostra, ma è l'occasione privilegiata per incontrare amici che non si vedono da tempo o di conoscere persone nuove. E quanto ci ha raccontato proprio Alessandro Ortisi. Il meeting lo abbiamo ripetuto più volte in questa occasione, anche qui nel 2026, in questa edizione del meeting, si parla di incontri, si parla di dialogo, si parla di storie. Una di queste storie che racconteremo quest'oggi, anzi ci faremo raccontare da Alessandro Ortisi. Alessandro, benvenuto.
4: Beh, grazie mille per l'invito.
1: Una persona legata al meeting di Rimini da tanti anni, allora raccontaci perché e in che modo, Alessandro.
4: Io solo utilizzo il meeting come vacanza. Per parecchi anni, soprattutto dopo che è mancata mia moglie 17 anni fa, non riesco mai a fare vacanza, un po' per il lavoro che facevo prima e che faccio adesso, invece cambiato come volontario responsabile di un asilo di infanzia, per cui il mese di luglio e agosto sono sempre dedicati a sistemare l'asilo dopo 11 mesi di assalto dei bambini. Però io con mia moglie ancora avevo deciso di venire qui seguendo le indicazioni e la guida di Don Giussani, che diceva, se posso citarlo: l'attesa delle vacanze documenta una volontà di vivere, proprio per questo non devono essere una vacanza da se stessi o una proroga al prendere sul serio la vita. E noi abbiamo trovato tutto questo all'interno del meeting, perché è veramente un modo di far vacanza. E però facendosi provocare da tutto quanto qui accade e tutto quanto qui provi, nei convegni, nelle mostre, e come dicevo in un'intervista che avevamo fatto ieri, facendo le vasche, cioè camminando avanti e indietro per il meeting, perché lì si incontrano, ecco, amici che non incontri quasi mai, perché magari sono di altre parti d'Italia o addirittura del mondo, oppure gente che non conosci per niente e per un motivo o per l'altro ti fermi, scambi quattro chiacchiere, oppure un altro che ti presenta, o parla con lui, salutalo. L'altra sera, come citavo nell'articolo, bevendo una birra al ristorante romano, conosco per caso il cameriere, e siamo finiti ad un tavolo a berci la birra e lui ci ha raccontato la sua tesi di storia sulla storia medievale. E tu non ti immagini mai che un ragazzo di 22 anni abbia fatto una tesi sulla storia medievale. Ma quanti, se tu moltiplichi, come dicevo lì, per tutte le persone che partecipano,
1: certo,
4: al meeting, quante possibilità di intervento e quindi di incontro, scusa, e quindi di arricchimento per ciascuno di noi, è una cosa fantastica. Io all'inizio questo lo vivevo con la mia famiglia, quindi con mia moglie e le mie due piccole bimbe. Allora, quando poi mia moglie si è ammalata in 2 anni e poi è mancata, purtroppo, lei proprio mi ha detto: porta le ragazze al meeting. e con lei che stava male, io sono stato qui, nonostante la cosa fosse un po' pesante, se vuoi, però perché loro potessero comunque godere di questo.
2: Certo, vivere di questa esperienza.
4: Dopodiché la partecipazione al meeting si è ampliata, perché sul nome e sulla conoscenza di mia moglie si è coagulato un gruppo di amici, alcuni dei quali non l'hanno mai neanche vista o non sono mai entrati in contatto con lei, perché abbiamo conosciuti dopo, e ci siamo trovati in uno stesso agriturismo e passavamo del tempo insieme, vivevamo il meeting insieme. Il gruppo si è diventato sempre più grande, poi adesso qualcuno va in un albergo, qualcuno in un altro, eccetera, però guarda caso abbiamo sempre il ritrovo in qualche ristorante del meeting o a qualche incontro, certo, o allo spritz soprattutto.
2: È d'obbligo, insomma.
4: Quello è un obbligo. Però di base c'è proprio questo, questo vivere gli incontri che qui tu puoi avere. L'incontro vero come convegno o incontro, esatto, come sto facendo qui, con gente che non ho mai visto e che comunque considero.
2: Certo, hai sottolineato una cosa importante, Alessandro, cioè noi qui al meeting parliamo per l'appunto di incontri, di ciò che viene organizzato, ecco, dall'universo meeting, però l'incontro è anche questo certo, che stiamo avendo noi, quello che si ha girando, ecco, per i vari padiglioni del meeting, le vasche, come le hai definite tu, Alessandro. Ecco, questo, se vogliamo, se questa edizione in particolare, ecco, dedicata in maniera speciale all'amore, l'amor che muove il sole e l'altra stella, il titolo di questa edizione, ecco, questo è proprio un esempio forte di amore.
4: Assolutamente, assolutamente, ed è bello come uno può sottolineare che c'è il Papa ci ha detto delle cose bellissime, vero, tutto vero, però non è quello che fa il meeting. Il prossimo meeting è già uscito oggi, da pochi minuti è uscito il nuovo titolo, è proprio basato su quanto il Papa ci ha chiesto, cioè di metterci in gioco, di non aver paura di buttarci. E qua dentro succede regolarmente. L'opinione esterna del meeting è qualcosa di totalmente sbagliata, errata, parziale perlomeno. Quando va bene è parziale, se non addirittura magari volutamente errata. Invece no, il meeting è tutt'altro e basta camminare lungo, fare le vasche appunto. E consideriamo che le vasche finiscono sempre con un aperitivo.
2: Quindi insomma l'aspetto che quello quando si dice no, ci si ogni anno
4: si crea,
2: ci si ritrova,
4: così.
2: Esatto, l'amicizia si crea
4: e si crea e si consolida così,
2: anche in questo modo,
4: poi discutendo su quello che hai sentito. Abbiamo avuto delle bellissime discussioni con degli amici per esempio già sul primo incontro che abbiamo avuto, quando l'astrofisico Bersanelli ha descritto come gli è venuta l'idea di rappresentare l'universo all'interno della Sagrada Famiglia, della Torre di Cristo della Sagrada Famiglia, oppure l'intervento che ha fatto Padre Jelpo e che ci aspettiamo oggi pomeriggio faccia anche il Cardinale Pizzaball, provocano e fanno sì che l'amicizia che tu hai con altri intorno si consolidi, perché riesci ad arrivare al dunque, a quello che, ciò che è vero.
2: Ed è un'amicizia che, come hai detto, si consolida, ma è uno di quei casi in cui ricevere, cioè si riceve magari più di quello anche che si dona?
4: È solo meno di quello che tu puoi donare, è sempre meno di quello che ricevi.
2: Perché
4: dentro
2: tu,
4: qua
2: Alessandro, insomma, sì, aiuti anche la...
4: Sì, io aiuto il meeting per quello che posso, che non è certo, non sono uno sponsor,
2: certo,
4: ufficiale, no? Ma credo che anche il meeting abbia riconosca e gradisca questo, cioè il fatto che ciascuno di noi può far qualcosa per il meeting, sia economicamente e poi parlandone, perché come dicevo prima, riuscire a trasmettere l'immagine del meeting, trasmettere ciò che il meeting veramente è. E faccio un piccolo esempio: la mia consuocera, che non era assolutamente stata mai raggiunta dall'idea del meeting o di comunione di liberazione o quello che è, gli ho chiesto: vuoi venire al meeting? Ma no, ma dai, ma come, non mi interessa tanto. Poi insomma è una cosa, i suoi amici hanno detto no, non andare perché lì poi ti incastrano. Questo è un po' l'idea, no? Ed è bello perché lei è entrata qua e ha detto: ma ma cos'è questa cosa? È tutto diverso da quello che mi aspettavo ed è bellissimo.
2: Forse una di quelle esperienze che noi qui in radio tramite i media vaticani raccontiamo, proviamo a raccontare, però ecco, forse viverla rende ancora, insomma,
4: trasmette quello che effettivamente, esatto, è. Quindi poi tutto questo, tutto quanto abbiamo detto fino adesso, non fa altro che dire bisogna sostenerlo questo, perché questa organizzazione è enorme e ci vuole un anno per partire, per preparare il prossimo meeting. E non è, ripeto, soltanto un discorso economico o finanziario, è proprio un parlarne,
2: certo,
4: comunicare che cos'è, utilizzarlo per approfondire dei temi che qui vengono lanciati, ma poi puoi approfondirli in tutti gli ambiti in cui tu sei, le persone con cui vivi, che incontri. Questo è dare ossigeno e spazio al meeting per il prossimo anno.
2: Certo, d'altronde se prima si parlava di amore, di bellezza, di speranza, ecco, contribuire a diffondere tutto questo, che diciamo, Alessandro, fa bene un po' in generale, un po' nella quotidianità, e fa bene in tutto.
4: È una cosa che sentivo sempre da quella persona che ho invitato qui per la prima volta, e mi dice: io tanti giovani così, tra virgolette, puliti non li ho mai visti. Comunque tanti giovani così, insieme, che cantano, che si danno da fare, perché quando si parla di 3.000 volontari la maggior parte sono giovani. Ecco, questo è un aspetto che nessuno conosce o pochi conoscono al di fuori di questo ambiente, ed è qualcosa che dà speranza. E il meeting è, assieme a tante altre cose ovviamente, però il meeting è sicuramente un segno enorme di speranza per il futuro.
2: Grazie Alessandro Ortisi per aver condiviso con noi la tua storia, la tua testimonianza, la tua esperienza, le tue esperienze qui al meeting. Grazie Alessandro.
4: Grazie a voi, arrivederci, alla prossima.
2: Dall'altra parte del finestrino, nel cuore di un servizio che normalmente si osserva soltanto dall'esterno, quattro giovani on the road hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. È la prima volta che i giovani vengono accolti dalla specialità in un servizio di questo tipo, non una simulazione ma la realtà vissuta senza filtri, a tu per tu con le donne e gli uomini della polizia stradale, dalla preparazione al coordinamento, dagli spostamenti all'attenzione costante alla sicurezza, fino all'incontro con Leone XIV. Per qualche ora hanno potuto vivere ciò che normalmente resta dietro le quinte di un dispositivo complesso, con la polizia stradale impegnata nei servizi di sicurezza e accompagnamento del pontefice, anche nella sua veste di capo di Stato. E allora ascoltiamo la storia di questi ragazzi e il racconto della loro esperienza.
3: Ancora storie, incontri qui al meeting di Rimini, e in questo caso parliamo di giovani, di ragazzi. Io saluto innanzitutto Luca Zanchi, direttore operativo dell'associazione On The Road. Luca, benvenuto.
5: Buongiorno Gianmarco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Insieme a te tre ragazzi che hanno partecipato a questo progetto On The Road, che ci spiegherete fra poco. Giovanni Paradiso, Giovanni, benvenuto.
6: Benvenuti a voi.
3: Giorgia Carcione, benvenuta Giorgia. E Gabriel Nalepa, benvenuto Gabriel.
7: Buongiorno.
3: Allora partiamo, Luca, dall'associazione in sé, l'abbiamo nominata poco fa, On The Road. Innanzitutto di cosa si tratta, Luca?
5: Allora, è un'associazione che porta avanti e organizza un progetto ormai ventennale, un progetto di, se vogliamo, educazione civica e sicurezza stradale rivolto a ragazzi over 16 anni. Un progetto che consente, tramite la formazione scuola-lavoro, tramite il volontariato, tramite progetti di riavvicinamento alla legalità, di vivere su turni reali di servizio per una settimana immersiva il lavoro e le attività delle polizie locali, delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul territorio.
3: E questo è stato anche l'impegno, l'attività qui a Rimini in questi giorni.
5: È stata l'attività e l'impegno di questa settimana molto intensa a Rimini. È stata una sorta di fuori meeting, di fuori fiera per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sappiamo, in virtù di un importante protocollo interministeriale firmato insieme al Ministero dell'Interno, al Viminale, nell'ottobre del 2025, protocollo che appunto riconosce e valida il progetto in tutte le prefetture in Italia e consente a queste ragazze e questi ragazzi di entrare, di salire in pattuglia, di vivere in doppia cuffia l'attività delle sale operative insieme insieme agli operatori, è chi ogni giorno garantisce la sicurezza, il presidio, il controllo delle nostre strade, delle vie marittime e di tutto il territorio.
2: E in particolare c'è stata una giornata, ecco, quella della visita del Papa qui a Rimini e qui al meeting, che ha visto protagonisti questi ragazzi. Allora io andrei proprio da loro, partendo da Giovanni, ecco, raccontandoci un po' quelle che sono state le vostre emozioni, le vostre sensazioni in quel momento. Giovanni.
6: La giornata qui al meeting, ovviamente per l'arrivo del Pontefice, è stata una giornata veramente emozionante, perché grazie alla Polizia di Stato innanzitutto siamo riusciti, grazie all'Associazione Ragazzi on the Road, a salire in pattuglia per il seguito papale. Appunto, abbiamo seguito il Pontefice e poi questo.
2: Cosa, come è stato vissuto questo momento, Giorgia?
7: Allora, la giornata è iniziata, parlo in prima persona, iniziando con il sostegno al volontariato della diocesi, quindi alcuni di noi ragazzi si sono divisi con alcuni volontari in tutta Rimini, diciamo, per aiutarli a dirigere, diciamo, il traffico, i pass, il controllo dei pass, chi ce l'avesse e chi no. Insomma, è stata una collaborazione che è fondamentale all'ordine pubblico, diciamo. E dopo di questo abbiamo seguito le macchine della Polizia Stradale con appunto il Pontefice, ed è stato molto emozionante vedere tutta la collettività riunita per l'arrivo del Pontefice in città.
2: Quindi ognuno di voi aveva anche un compito,
7: esatto,
2: assegnato,
7: sì,
2: diverso,
7: esatto,
2: particolare.
6: Sì.
2: Gabriel, com'è stato? Anche tu raccontaci un po' quello che hai vissuto.
8: È stata un'emozione unica seguire il seguito papale, ma specialmente è stata un'emozione vedere tutti quei giovani per la Santa Messa al porto, e pieni di gioia, pieni di speranza, specialmente all'arrivo del Santo Padre per la Santa Messa. E mi è venuto anche in mente quando siamo stati in cattedrale per l'incontro con i malati, il passo del Vangelo di Luca, quando Gesù, diretto a Gerusalemme, incontra i 10 lebbrosi. E questo mi ha fatto riflettere molto sul Papa che ci tiene a incontrare i malati per dargli un messaggio del Cristo vivente.
2: Tutto questo ce lo state raccontando voi in questo momento, lo avete vissuto in quella giornata, possiamo anche definirlo un po' un dietro le quinte di quello che è successo, perché noi abbiamo seguito, insomma, la visita del Papa, sappiamo, insomma, che c'è una grande organizzazione dietro, voi in questo caso avete fatto parte di questa organizzazione.
6: Sì, certo, abbiamo fatto parte di un'organizzazione che ovviamente si impegna appunto a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico, perché comunque l'arrivo del Pontefice ha portato molti visitatori, molti pellegrini ovviamente della Chiesa, e ha garantito appunto la sicurezza. Quello che anche a me mi ha suscitato forte emozione anche all'arrivo proprio del Papa qui al meeting di Rimini è stato proprio il forte folcore, proprio
2: il calore
6: ecco, dei giovani,
2: certo,
6: della gente, le urla proprio degli apprezzamenti.
2: Luca, al di là, ecco, delle sensazioni, delle emozioni, anche una responsabilità importante per questi ragazzi, d'altronde hanno collaborato con le forze dell'ordine, per cui insomma è stata un'esperienza sicuramente formativa, emozionante, ma bisognava essere bene concentrati su quello che si faceva.
5: Senz'altro, una responsabilità quasi inaspettata e un riconoscimento per noi importantissimo. Ora vorrei fossero qui con me, in qualche modo porto la figura del nostro presidente Egidio Provenzi e del nostro fondatore Alessandro Invernici e della devozione insieme al nostro consigliere Maria Antonia Foglieni verso una figura come per esempio quella di Suor Maria Laura Mainetti, di fatto la protettrice, la santa protettrice per Ragazzi on the Road, e posso solo immaginare da Bergamo la loro soddisfazione del sapere appunto l'impegno di tutto il cordone operativo di Ragazzi on the Road sul seguito papale, un cordone peraltro iniziato fin dalla mattina dall'attività in sala operativa, quindi un po' la zona nevralgica del controllo della viabilità e stradale appunto dell'evento, concretizzatosi poi direttamente in pattuglia, direttamente al seguito della cosiddetta Papa Mobile, certo, di tutto quello che appunto è stato il cordone tra la fiera e la città e le strade appunto di una meravigliosa Rimini in festa.
2: E immagino ci sia stato anche un periodo di formazione per questi ragazzi.
5: Assolutamente sì, questa è una prerogativa per ogni progetto on the road. I ragazzi sono inizialmente selezionati, se vogliamo, e colloquiati da un'equipe educativa diretta e coordinata da uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza. Quindi a fronte di questa prima, uso una parola brutta, scrematura, i ragazzi vivono un vero e proprio percorso di avvicinamento poi alle attività, che si concretizza con la giornata di formazione, la consegna dei gilet catarifrangenti e di una sorta di vademecum comportamentale e dell'incontro poi con le forze dell'ordine e gli operatori che vengono affiancati lungo la settimana operativa.
2: E sono anche diverse le attività e i progetti all'interno dell'associazione On The Road.
5: È così, è corretto. In 20 anni abbiamo coinvolto su turni reali ormai 1800 ragazzi e, badate bene, quando parlo di coinvolgimento di ragazzi non parlo semplicemente di un approfondimento che si può tenere in classe, una serata tematica sulla sicurezza stradale, importantissime anche queste, fondamentali. Qua stiamo parlando però di un impegno di 30, 35, 40 ore, una vera e propria full immersion. I turni che ricevono i ragazzi nel calendario personalizzato individuale rispettano la durata delle attività delle forze dell'ordine, quindi è davvero un impegno profondo e importante per ogni singolo membro dell'associazione e nuovo partecipante, come per esempio Giovanni, appunto.
2: Ci avete raccontato le vostre emozioni, le sensazioni vissute in questa giornata, ma c'è un particolare, ecco, un qualcosa che vi ha colpito maggiormente di questa esperienza che volete raccontarci? Partiamo da Giovanni.
6: Il particolare più importante è quando, ovviamente, con la Polizia di Stato abbiamo aspettato proprio l'atterraggio dell'elicottero. Quello è proprio stato un momento di attesa, di unione tra tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato, ovviamente, in modo appunto molto molto molto forte, perché c'era ovviamente la scorta papale, ovviamente c'era la Polizia di Stato, vigili del fuoco che ovviamente hanno messo in sicurezza tutta l'area. E proprio quando è atterrato l'elicottero, è sceso il pontefice attraverso anche la Papa Mobile, non so, una vettura che l'ha portato fino all'ingresso e ci è passato proprio davanti, veramente vicino, quello è stato veramente il momento più emozionante della giornata.
2: Giorgia.
7: Allora, l'associazione di per sé ad ogni turno che fa lascia qualcosa a noi ragazzi, che sia staff, che sia partecipante, però appunto la giornata del 22 agosto scorso è stata molto significativa, perché appunto oltre al volontariato che abbiamo affiancato per la diocesi, che già in quello, diciamo, è un simbolo di collettività, unione e collaborazione, vedere tutto l'impegno delle forze dell'ordine che sono state mosse per la visione di tutta la città, quello è molto significativo, è stato molto significativo per me. Entrare, diciamo, nel merito è stato molto importante.
2: Un po' quello che dicevamo anche prima,
7: sì,
2: cioè
7: sì,
2: andare
7: sì
2: a carpire quello che spesso
7: il dietro.
2: È nascosto, capire anche come funziona. Gabriel.
8: Esatto. Sì, la cosa più bella sarà stata la Santa Messa al porto. Diciamo che mi ha ricordato un po' il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, tutto quel calore dei canti e per il Papa. Quindi il momento più emozionante è sicuramente la visita del Santo Padre dal momento dell'atterraggio fino al decollo dall'eliporto.
2: E chiaramente quando si parla di questi progetti, di questi eventi, Luca, è anche motivo di incontro tra ragazzi, ecco, ci si conosce, nuove esperienze, ecco, per cui com'è stato anche questo da parte vostra, ragazzi?
6: È stato molto bello, perché comunque ci si incontra con altri ragazzi della stessa età, ci si confronta, si fanno nuove conoscenze, persone che realmente, che ne so, te incontri non riesci nemmeno a parlarci, invece ho incontrato veramente un team, uno staff anche tra ragazzi veramente veramente unito.
7: Concordo con quello che dice Giovanni, infatti nell'edizione di Roma abbiamo creato un bel gruppo che abbiamo portato anche qui nell'edizione di Rimini, e anche in questa di edizione ci sono stati molti nuovi incontri che ovviamente fanno sempre piacere.
8: Sì, ovviamente fa creare nuove amicizie. Io e Giorgia ci siamo conosciuti a Roma, e salutiamo anche Valerio che pure insieme a lui ci siamo conosciuti a Roma, ed è un progetto che aiuta a creare nuove amicizie ed ad aiutare anche a avere una sorta di come posso dire, non mi viene il termine,
2: sì, nel senso, nuove amicizie, insomma, ci si permette anche di creare, ecco, degli incontri anche, sì, per il futuro, insomma, sì, delle conoscenze che perdureranno nel tempo.
5: Sì, il claim del progetto è proprio giovani che educano giovani, quindi attraverso questa educazione alla pari portare con la voce della testimonianza di chi sulla propria pelle ha vissuto un certo tipo di esperienze, appunto in pattuglia al fianco delle forze dell'ordine, renderle l'impianto valoriale che consente all'associazione di comunicare davvero in modo giovane, in modo trasparente, senza filtri, un messaggio spesso difficile da veicolare, perché quando si fa educazione civica, quando si parla di sicurezza stradale, spesso se impartita, spiegata dalla persona un po' più senior, rischia un po' di, come dire, scadere nel solito bacchettone che prova in qualche modo a far passare tematiche importantissime che forse con una chiave diversa come quella che offre appunto Ragazzi on the Road possono ancora oggi nel 2026 essere importanti e lasciare un impatto e un'impronta vera per il futuro nei giovani.
2: Grazie Luca Zanchi, grazie Giovanni Paradiso, grazie Giorgia Carcioli, grazie Gabriel Nalepa per averci raccontato la realtà dell'associazione On the Road, in particolare questo progetto legato, insomma, in questi giorni qui a Rimini alla visita del Papa a Rimini. Grazie.
5: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Un po' di musica, poi torniamo sempre qui al Mondo alla Radio.

0: alla radio.
1: L'Italia è un territorio a elevato rischio idrogeologico, con il 94,5% dei comuni esposti a frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Questo secondo i dati ISPRA 2024, evidenziando una fragilità territoriale aggravata da cambiamenti climatici e urbanizzazione insostenibile. Circa il 23% del territorio nazionale è a pericolosità. Per frane, milioni di persone, abitazioni e beni culturali sono a rischio, con costi economici e sociali crescenti. Sentiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Luca Brocca, dirigente di ricerca del CNR IRPI.
2: Il rischio idrogeologico è semplicemente il rischio legato all'acqua principalmente, e si intende per rischio idrogeologico tutti i rischi legati all'acqua, quindi tipo alluvioni, frane, soprattutto frane superficiali, e anche dall'altro lato della medaglia, che è quando abbiamo una siccità, cioè la mancanza di acqua.
1: Sì, in riferimento all'Italia, quali sono i rischi, i pericoli maggiori?
2: In Italia ovviamente il nostro territorio è molto sensibile al rischio idrogeologico, legato soprattutto alla conformazione del territorio. Si capisce bene che con il territorio montano, sia dell'alpino che appenninico, è un territorio molto, molto fragile, e in più la posizione dell'Italia al centro del Mediterraneo fa sì che l'Italia è spesso colpita da eventi di pioggia molto intensi, come ad esempio quello che sta accadendo in questi momenti in Sicilia, in Sardegna e nel sud della Calabria.
1: Certo, pensando anche alle regioni, ecco, i territori che ha appena nominato, può essere una causa, comunque può riguardare il rischio idrogeologico anche l'alternanza di periodi di forti piogge susseguite appunto da periodi magari di siccità, il caso ad esempio anche della Sardegna e della Sicilia.
2: Allora, quello che oramai diciamo da diversi anni è l'Italia appunto è un classico esempio di questa tipologia di eventi, e per elencare diversi è il fatto che gli eventi cominciano a diventare più persistenti. Che significa persistenti? Che significa che sia eventi intensi di molta pioggia, sia periodi di siccità, cioè di mancanza di acqua, sono sempre più o più intensi da un lato oppure più persistenti nel tempo. Questo genera un problema da entrambi i lati della medaglia, sia in termini di alluvioni sia in termini di siccità. Se poi messi insieme, come ad esempio quello che è successo in Emilia Romagna nel 2023, generano ancora più problemi.
1: E quanto è responsabilità tutto ciò dell'essere umano, ecco?
2: Responsabilità dell'essere umano, diciamo così, in maniera più diretta e indiretta, nel senso che da un lato quello è ovviamente il riscaldamento del clima, di cui noi siamo responsabili, fa sì che questi eventi diventino sempre più intensi, e fa sì che ad esempio c'è più energia in atmosfera, fa sì che il mar Mediterraneo è più caldo, e quindi per questo quando abbiamo eventi di pioggia sono sempre più intensi, e dall'altro lato fa anche sì che la circolazione atmosferica è cambiata e permette appunto di avere questi periodi più prolungati, sia di siccità che di eventi di piena. D'altro canto il territorio è fragile per diverse ragioni, tra cui anche la mancanza di pianificazione del territorio in maniera appropriata, seppur diciamo così, considerando la morfologia dell'Italia e la morfologia del territorio, è sempre difficile avere pianificare il territorio in maniera appropriata in un territorio come il nostro.
1: Ecco, e quindi per l'appunto cosa si può fare, cosa è necessario fare, quali possono essere i rimedi contro il rischio idrogeologico?
2: I rimedi sono principalmente due, sono uno legato a quello che si chiama mitigazione e l'altro che è l'adattamento. Un classico esempio di adattamento, anche tornando ai giorni di oggi, sono i sistemi sistemi di early warning, sistemi di allerta veloci, che sono quelli guidati dalla protezione civile, che qui nel nostro territorio in Italia funzionano molto bene. Questo va detto e va anche sottolineato, perché ad esempio quello che succedeva oggi e ieri in Sicilia e in Sardegna è stato annunciato già 2 o 3 giorni prima, quindi sono state chiuse le scuole, sono state messe in atto tutta una serie di interventi che hanno fatto sì che i danni ovviamente non si possono ridurre, ma il problema legato alla salvaguardia delle vite umane è decisamente corretto. D'altro canto la mitigazione è quello che significa, diciamo così, intervenire sulle cause e quindi qui nasce tutto il sistema, tutte le questioni legate alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e quindi ad esempio un'agricoltura più efficiente, l'irrigazione più efficiente, coltivare piante meno idroesigenti. Tutti quegli interventi sul territorio legati a far sì che il territorio sia più in grado di assorbire l'acqua, quella che ad esempio si chiama agricoltura rigenerativa. I sistemi di piccoli invasi, ne potrei elencare tanti, di cose che l'uomo può fare affinché, diciamo così, il rischio idrogeologico venga mitigato, ce ne sono parecchie. Questo non riguarda soltanto le istituzioni, ma riguarda anche tutti noi, perché ad esempio quello che mangiamo è frutto della quanta acqua appunto andiamo a utilizzare, e quindi ad esempio mangiare meno carne sicuramente ha un minore impatto sul clima.
1: Certo, in tutto questo si incastra anche l'attività del CNR IRPI.
2: Sì, la nostra attività principalmente, noi ci occupiamo, il nostro tema principale si potrebbe chiamare idrologia satellitare, che significa idrologia satellitare. Noi utilizziamo i satelliti che ormai l'Agenzia Spaziale Europea, così come il sistema Copernicus, rendono disponibili gratis per tutti, e sono dei sistemi di monitoraggio del nostro territorio molto efficienti e sempre più accurati, sempre più utili. Ad esempio, quello che è uno dei progetti chiave che stiamo facendo è quello che si chiama Digital Twin, che praticamente sarebbe un gemello digitale del ciclo dell'acqua, e questo fa sì che, utilizzando dati satellitari, modelli avanzati, forniamo scenari di quello che potrà accadere. Ad esempio, scenari di quello che potrà accadere se pioverà sopra una certa soglia su un territorio come la Sicilia. Abbiamo ad esempio fatto già nell'ottobre 2021, abbiamo una simulazione dell'alluvione sul torrente Simeto, che molto probabilmente sarà affetto dalla stessa esondazione in questi giorni.
1: Per contrastare il degrado, la desertificazione dei suoli nelle aree aride europee del Mediterraneo, è nato il progetto Mona Lisa. Al progetto partecipano, guidati dall'Università di Sassari, 20 partner, oltre a due partner associati, un'entità affiliata provenienti da Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Grecia, Romania, Svizzera, Tunisia e Palestina. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato la coordinatrice del programma Mona Lisa, nonché docente di agronomia e coltivazione erbacee all'Università di Sassari, Giovanna Seddaiu.
0: Secondo una definizione che è riconosciuta a livello internazionale, il processo di desertificazione è un processo di degrado del suolo che fa specifico riferimento a terre aride, semiaride e subumide, che porta alla perdita di fertilità e di produttività del suolo. Questo non significa che comparirà il deserto, ma che il suolo, attraverso questo processo di desertificazione, diventerà sempre più fragile e meno produttivo. Le cause principali sono diverse, in particolare quelle su cui si punta maggiormente il dito sono il cambiamento climatico e anche un uso non sostenibile del territorio, ad esempio pratiche di agricoltura intensiva, consumo di suolo, sfruttamento eccessivo delle risorse idriche. Queste insomma sono considerate le cause principali. Quali rischi? I rischi sono molto concreti, sono in particolare la minore produzione agricola, minore accesso all'acqua, quindi riduzione delle disponibilità di acqua, perdita di biodiversità e maggiori difficoltà per le comunità locali, con impoverimento delle stesse.
1: Ecco, ma in Italia quindi si può parlare di desertificazione?
0: Sì, in Italia la desertificazione non è un rischio, ma è un fenomeno considerato insomma già in atto. Secondo ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca in campo ambientale del Ministero italiano, circa il 17-18% del territorio nazionale è già degradato e si stima che fino a circa il 30% questo territorio sia vulnerabile alla desertificazione, questo sulla base degli indicatori che vengono adottati a livello internazionale, ad esempio dalla Convenzione ONU contro la desertificazione. E le aree che sono considerate più esposte sono soprattutto il meridione d'Italia, le isole, in particolare la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, dove si combinano sia siccità sempre più frequenti, scarsità d'acqua e anche pressione agricola. Tuttavia, insomma, ISPRA segnala anche che ci sono delle aree di vulnerabilità anche in zone del centro e del nord Italia, legate in particolare soprattutto al consumo di suolo, a fenomeni di erosione e anche agli effetti del cambiamento climatico. E anche a livello europeo, ad esempio il Joint Research Center della Commissione Europea, che collabora con ISPRA in Italia, supporta, insomma, questi dati che riportavo attraverso ad esempio l'Atlante mondiale sulla desertificazione e anche lo European Soil Data Center, che mostrano che come l'Italia sia appunto una delle aree mediterranee sicuramente più sensibili alla desertificazione e al degrado del suolo.
1: Ecco, in merito a questo, una risposta al problema in Italia, ma non solo, proprio anche a livello europeo, è il progetto Mona Lisa, che è curato, coordinato dalla professoressa Sedaiu dall'Università di Sassari. Ecco, come nasce questo progetto, quali soluzioni propone soprattutto?
0: Sì, il progetto Mona Lisa, che è un acronimo ovviamente di un titolo ben più lungo, che riguarda sostanzialmente il monitoraggio e la valutazione di soluzioni di prevenzione e di recupero ecologico per combattere la desertificazione, è un progetto, ci tengo a dire che è uno dei due progetti finanziati dall'Unione Europea sul tema della desertificazione, di questo siamo molto orgogliosi, insomma, che un progetto coordinato dall'Italia sia solo uno dei due focalizzati su questo tema importante. Durerà 4 anni, fino a settembre 2028. L'obiettivo principale di Mona Lisa è quello di prevenire e contrastare la desertificazione e il degrado del suolo in aree mediterranee, aree aride e semiaride, combinando ricerca scientifica, innovazione tecnologica e conoscenze locali. Lavoriamo su 6 case di studio in 5 paesi, tra cui ovviamente c'è l'Italia, ma oltre all'Italia abbiamo case di studio in Spagna, Grecia, Tunisia e in Palestina. E proponiamo soluzioni concrete adattate ai territori, tra cui, insomma, giusto per citarne alcune le più importanti, modalità di gestione del pascolamento che siano sostenibili, tecniche di restauro ecologico del suolo, uso ad esempio di biofertilizzanti e soluzioni microbiche. E poi c'è un grosso, insomma, pilastro del progetto che si concentra sulla gestione efficiente dell'acqua, in particolare in Tunisia con l'uso di tecniche di raccolta delle acque piovane e in Palestina con il riuso delle acque trattate per l'agricoltura. Quindi questi sono gli approcci, diciamo, più importanti del progetto Mona Lisa.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, ringrazio i colleghi che hanno collaborato a questa puntata, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma continuate a seguirci perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Le ore 17 per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale perché tutti possano accedervi in modo equo. Questo è il tema dell'intenzione di preghiera per il mese di settembre di Papa Leone XIV. Oggi, giornata del creato, alle 18.30 la messa del pontefice nei giardini di Castel Gandolfo. La Russia colpisce maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni, lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. È tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi, in apertura di Radio Giornale. La guerra in Ucraina, che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili, antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
1: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea, il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano scatena la reazione di Mosca, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa, la Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio e del crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
3: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito Dan Driscoll per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato in rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
1: Il rialzo d'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1.000 euro annui, salendo a 1.500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
4: Non è finita. Il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere i fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, La Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla la situazione è veramente tragica, siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Chiesa, tra poco alle 18.30 Papa Leone XIV celebrerà nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
5: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni, infatti, osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del Poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18.30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Roma, Rita Salerno.
0: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
6: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo è il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
0: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elena Anseno.
7: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili. Segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea, lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
0: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027 è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
8: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
0: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti, sono le 18:15, ci stiamo accingendo a prendere parte alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV presso i giardini pontifici di Castel Gandolfo per appunto la celebrazione eucaristica in questa undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Prenderemo parte appunto dai giardinetti, in modo particolare dal giardino detto della Madonnina di Borgo Laudato Si. E il formulario che seguiremo nella celebrazione della messa è proprio quello della messa per la custodia della creazione, usato per la prima volta dal pontefice il 9 luglio del 2025 ed è frutto del percorso condiviso tra diversi dicasteri. Il 1 settembre, come sottolinea una nota del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e il centro di alta formazione Laudato Si, che promuovono congiuntamente la celebrazione, segna ogni anno anche l'inizio del tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude l'8 ottobre, festa del poverello di Assisi, di San Francesco, del cui transito quest'anno proprio ricordiamo l'ottavo centenario, gli 800 anni. In questo periodo la Chiesa, insieme ad altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione. E la celebrazione eucaristica attorno a un altare immerso in un giardino, afferma il cardinale Cerni, prefetto del dicastero per il servizio umano integrale, ci aiuta a ricordare che tutta la creazione è un dono e che ogni dono genera una responsabilità. La fede ci insegna a riconoscere nella nostra casa comune non principalmente una risorsa di cui servirci, ma un dono da accogliere con gratitudine e di cui prenderci cura con amore. E quindi questo è l'orizzonte nel quale celebriamo questa Santa Messa. Il cardinale poi continua a dire nel comunicato che nella Messa il nostro rendimento di grazie a Dio diventa anche un impegno. Prendersi cura del creato significa prendere cura della vita delle persone, soprattutto delle più vulnerabili e delle generazioni future che di questo creato sono chiamate a poter beneficiare. E anche il cardinal Baggio, in una nota anche appunto come direttore generale del centro di alta formazione Laudato Si, afferma che per la Chiesa custodire la creazione e promuovere la dignità umana sono due facce di un'unica missione, fortemente radicata nella fede cristiana. Crediamo Dio creatore del mondo e della famiglia umana. Per amore, e proprio per amore, Egli ci ha affidato la cura dei fratelli e delle sorelle e la custodia del creato. Custodire la casa comune, aggiunge sempre il cardinal Baggio, significa amare il prossimo, in modo particolare coloro

loro che più di tutti subiscono le conseguenze del degrado ambientale, della povertà, della crisi climatica, dei conflitti. La fede ci ricorda che non possiamo amare Dio senza prenderci cura di ciò che Egli ha creato e di coloro che ci sono affidati. Per questa 11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Papa Leone XIV ha anche redatto un consueto messaggio dal titolo «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», che è tratto da un versetto appunto del profeta Isaia, al capitolo 2, il versetto 4, in cui ha richiamato il profondo legame tra pace, cura del creato e dignità umana, invitando a orientare le risorse verso la vita, lo sviluppo e la sostenibilità, anziché verso le violenze e la distruzione. In modo particolare il Papa ha espressamente scritto: «Siamo testimoni oggi di varie crisi e di tanta sofferenza umana. Al tempo stesso sembra che si stia accelerando la distruzione dell'equilibrio armonioso della creazione. Questi fenomeni non sono slegati, costituiscono un'unica invocazione di guarigione e di pace che sale da un mondo ferito. Il Dio della vita, che si è rivelato in Gesù Cristo, offre una pace che il mondo non può dare. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Essa non è né superficiale né fugace, scaturisce dall'amore perenne di Cristo e dalla sua cura per ogni persona umana», scrive il Pontefice. E continua il Santo Padre dicendo che la chiamata profetica a forgiare le spade in vomeri non è quindi solo un sogno per le nazioni, ma un appello rivolto a ogni persona. Ci invita a trasformare ciò che è male in vita. Tuttavia, questa trasformazione non può essere realizzata soltanto attraverso un cambiamento esteriore. Essa richiede, in cooperazione con la grazia di Dio, una conversione più profonda, sia personale che collettiva. Un ritorno al Signore che riporterà ordine nei nostri desideri, guarirà le nostre ferite e ci aiuterà a crescere nella virtù.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa trasmissione in diretta dal giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV nella giornata di preghiera per la cura del creato. Con voi ad accompagnarvi in questa diretta il vostro Don Massimo Tellan, che a nome di Radio Vaticana, Vatican News e Vatican Media vi porge il più cordiale saluto, che si estende anche alla radio a noi collegata, MEP Radio FM Lazio e Umbria, oltre che a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento attraverso i consueti canali YouTube e alla diretta Facebook. A coadiuvarmi con me in regia Damiano Caprio, che ringraziamo per l'assistenza tecnica. Il formulario della celebrazione a cui stiamo prendendo parte è quello della messa per la custodia del creato, usato per la prima volta dal Pontefice il 9 luglio del 2025 e frutto del percorso condiviso tra diversi dicasteri. Il 1 settembre, si sottolinea in una nota del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Centro di Alta Formazione Laudato Si, che promuovono congiuntamente questa celebrazione, segna ogni anno anche l'inizio del tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, del cui transito quest'anno celebriamo gli 800 anni. In questo periodo la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione. E ora vediamo il Santo Padre che ha raggiunto i giardini della Villa Pontificia di Castel Gandolfo e si accinge a prepararsi appunto alla celebrazione eucaristica. In modo particolare quest'anno il tema che è stato scelto per questa giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato è proprio quello dell'acqua, l'acqua come fonte di vita. E tutte le comunità cristiane sollecitano a questa attenzione. Celebrare l'Eucarestia attorno a un altare immerso in un giardino, ha affermato il Cardinal Cerny, ci aiuta a ricordare che tutta la creazione è un dono e che ogni dono genera una responsabilità. La fede ci impegna a riconoscere nella nostra casa comune non principalmente una risorsa di cui servirci, ma un dono da accogliere con gratitudine e di cui prenderci cura con amore. Nella messa, si legge nel comunicato, il nostro rendimento di grazie a Dio diventa anche impegno. Impegno a prendersi cura del creato significa prendersi cura della vita, delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili, e delle generazioni future. Per la Chiesa, custodire la creazione e promuovere la dignità umana, sottolinea anche il Cardinal Fabio Baggio, direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si, sono due facce di un'unica missione fortemente radicata nella fede cristiana. Crediamo Dio creatore del mondo e della famiglia umana, per amore, e per amore Egli ci ha affidato la cura dei fratelli e delle sorelle e la custodia del creato. Custodire la casa comune, aggiunge sempre il Cardinal Baggio, significa amare il prossimo, in modo particolare coloro che più di tutti subiscono le conseguenze del degrado ambientale, della povertà, della crisi climatica e dei conflitti. La fede ci ricorda che non possiamo amare Dio senza prenderci cura di ciò che Egli ha creato e di coloro che ci ha affidato, ha concluso il Cardinale. Per la 11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Papa Leone ha redatto il consueto messaggio che quest'anno ha il titolo «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», che è tratto da un versetto del profeta Isaia, in cui ha richiamato il profondo legame tra pace, cura del creato e dignità umana, invitando a orientare le risorse verso la vita, lo sviluppo e la sostenibilità, anziché verso la violenza e la distruzione. Siamo testimoni oggi di varie crisi e di tanta sofferenza umana, ha scritto il Papa.
Al tempo stesso, sembra che si stia accelerando la distruzione dell'equilibrio armonioso della creazione. Questi fenomeni non sono slegati, costituiscono un'unica invocazione di guarigione e di pace che sale da un mondo ferito. Il Dio della vita che si è rivelato in Gesù Cristo offre una pace che il mondo non può dare. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Essa non è né superficiale né fugace. Scaturisce dall'amore perenne di Cristo e dalla sua cura per ogni persona umana, scrive il Pontefice. La chiamata profetica a forgiare le spade in Vomeri non è quindi solo un sogno per le nazioni, ma un appello rivolto ad ogni persona. Ci invita a trasformare ciò che è male in vita. Tuttavia questa trasformazione non può essere realizzata soltanto attraverso un cambiamento esteriore. Essa richiede, in cooperazione con la grazia di Dio, una conversione più profonda, sia personale che collettiva. Un ritorno al Signore, che riporterà ordine nei nostri desideri, guarirà le nostre ferite e ci aiuterà a crescere nelle virtù. Così scrive Papa Leone XIV. E siamo in attesa che inizi la celebrazione eucaristica in questo borgo che è nato proprio dalla intuizione di Papa Francesco. La scelta di questo luogo per la celebrazione di questa giornata per la cura del creato non è casuale. Appunto il Borgo Laudato Si nasce infatti da questa intuizione di Papa Francesco e si sviluppa negli spazi delle ville pontificie di Castel Gandolfo come laboratorio di ecologia integrale, dove ambiente, formazione, lavoro e inclusione cercano di tradurre in esperienze concrete i principi dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si. Un progetto che Leone XIV ha fatto proprio fin dall'inizio del suo pontificato. Il Papa ha inaugurato ufficialmente il borgo partecipando alla liturgia della parola e alla benedizione degli spazi proprio lo scorso anno, nel 2025. E il luogo era stato concepito come uno spazio nel quale promuovere la cura della creazione insieme alla dignità della persona e alla costruzione di nuove forme anche di comunità. Quindi il legame tra Leone XIV e il borgo poi si è rafforzato ulteriormente nel tempo e nel messaggio appunto per questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il pontefice ha indicato proprio il progetto di Castel Gandolfo come un esempio concreto della possibilità di vivere, lavorare e costruire comunità secondo i principi dell'ecologia integrale. Non è quindi soltanto una cornice suggestiva quella di questa celebrazione a cui stiamo prendendo parte. Il borgo rappresenta, nelle intenzioni della Chiesa, uno spazio nel quale provare a trasformare una visione in pratiche concrete, dalla sostenibilità alla formazione, dalla valorizzazione della natura alla inclusione sociale. E ora il canto di inizio dà il via alla celebrazione eucaristica. E vediamo Papa Leone già con i paramenti della celebrazione eucaristica prendere parte alla processione di ingresso verso l'altare che è stato allestito dinanzi appunto alla statua della Madonna in questi giardini del borgo Laudato Si'.

Papa Leone ha raggiunto ora l'altare, lo bacia e lo venera con il profumo dell'incenso.

incensato l'immagine di Gesù crocefisso e in questo momento anche quello di Maria Santissima che campeggia in questi giardini della villa pontificia di Castel Gandolfo. E il salmo che viene cantato è tratto appunto dal Salmo 8, che è il salmo che loda il Signore per la creazione e al vertice della creazione per l'uomo che ha creato a sua immagine e somiglianza, avendolo fatto veramente a sua immagine e somiglianza in questa creazione.

0: Fratelli e sorelle, a Dio, origine e fonte di ogni bellezza nel creato, innalziamo con fede la nostra lode e il nostro rendimento di grazie, mentre ci disponiamo all'ascolto della parola e allo spezzare del pane. Riconosciamo con umiltà le nostre infedeltà nella custodia della creazione e nella cura della dignità di ogni persona, per celebrare con frutto il memoriale della nostra salvezza. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che in Cristo primogenito di ogni creatura hai chiamato all'esistenza tutte le cose, fa che, docili al soffio di vita del tuo Spirito, custodiamo con amore l'opera delle tue mani. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: E dopo aver pregato la preghiera appunto di colletta di questa messa per la custodia della creazione, entriamo nella liturgia della parola. Ascolteremo il libro della Sapienza.

0: Dal Libro della Sapienza. Davvero vani, per natura, tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né, esaminandone le opere, riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dei, persino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, persino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore. Tuttavia, per costoro leggero il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: E insieme rispondiamo con il canto del Salmo. Salmo tratto dal Salmo 18, i cieli narrano la gloria di Dio. Insieme con tutto il creato, lodiamo e ringraziamo il Signore per i Suoi doni.

Ed ora acclamiamo insieme al Signore che ci parla attraverso il Vangelo con il canto dell'Alleluia. Il versetto alleluiatico ci richiama ancora il tema della creazione tratto dal Salmo 104 e afferma proprio questo: quanto sono grandi le tue opere, o Signore. E intanto davanti a Papa Leone si portano il diacono per ricevere la benedizione e poter poi proclamare la parola del Vangelo, che sarà tratto dal Vangelo di Matteo, e anche i ministranti. Il Papa in questo momento infonde l'incenso nel turibolo con cui il diacono venererà il libro dei Santi Vangeli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa beremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Si è conclusa la proclamazione di questa pagina evangelica tratta dal Vangelo di Matteo, il discorso della montagna al capitolo 6, versetti 24-34, mentre vediamo il diacono che si dirige verso Papa Leone XIV perché possa baciare il libro del Vangelo e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica.

0: Cari fratelli e sorelle, nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore, esercizio che non risulta certo difficile nel contesto di questi meravigliosi giardini. Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato per riuscire ad apprezzarne l'artefice. È superficiale fermarsi alla contemplazione del fuoco, del vento, dell'acqua impetuosa o delle stelle del cielo senza risalire al creatore di tanta meraviglia. Il Salmo 18 ci sprona ad alzare lo sguardo per contemplare i cieli che narrano la gloria di Dio e il firmamento che annuncia l'opera delle sue mani. Tutta la creazione ci parla della grandezza del Creatore, purché lo sguardo e il cuore siano aperti a tanto mistero. Anche il testo evangelico di Matteo ci invita alla contemplazione del creato, sottolineando l'amore speciale del Signore per l'essere umano. Ammirare stupiti gli uccelli del cielo, i gigli del campo, preziosi agli occhi del Creatore, ci conduce a comprendere quanto sia grande l'amore di Dio per noi. Se infatti il Signore non manca di assegnare sontuosa bellezza e provvedere quanto necessario a piante e animali, quanto più sarà attento alle esigenze dei suoi amati figli e figlie. Stasera, mentre accogliamo l'invito a fermarci a riflettere davanti alle opere di Dio, diamo inizio al tempo del creato, periodo di 5 settimane dedicate alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune. In questa giornata, perciò, e nei giorni a venire, diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte. Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda. Dalla contemplazione del creato e dall'incontro con il Creatore nasce la coscienza del nostro posto speciale all'interno del meraviglioso piano di Dio e della nostra responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Per questo il messaggio dell'odierna giornata riprende la chiamata profetica a forgiare le spade in vomeri, a trasformare ciò che è male in vita. Non è ancora troppo tardi e il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distribuzione, per la distruzione, può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. Il tempo che apriamo oggi si concluderà il prossimo 4 ottobre, giorno in cui celebreremo l'ottavo centenario del transito di San Francesco di Assisi. A lui si è particolarmente ispirato Papa Francesco UNESCO per scrivere la sua lettera enciclica Laudato Si e per dare vita a questo borgo che ci accoglie. Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole. Laudato sia, mi Signore, per sora luna e le stelle. Laudato sia, mi Signore, per frate vento. Laudato sia, mi Signore, per sora acqua. Laudato sia, mi Signore, per frate fuoco. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: E si è conclusa così l'omelia di Papa Leone XIV, menzionando appunto il poverello d'Assisi, di cui tra pochi giorni, tra un mese, poco più, celebreremo l'ottavo centenario del transito, del suo passaggio da questo mondo alla casa del Padre. E accogliamo le parole che Papa Leone ci ha donato, ricordando, come lui stesso ha detto poc'anzi, che ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. E ora ci apprestiamo alla preghiera universale o preghiera dei
0: fratelli
1: fedeli.
0: Fratelli e sorelle, a Dio che fa nuove tutte le cose e ci affida il creato come dono del suo amore, rivolgiamo con fede la nostra comune preghiera.

per la Chiesa e il popolo dei credenti in Cristo, perché custodiscano con amore la casa comune, testimoniando in ogni ambito della vita la speranza del Vangelo.

0: Per l'umano
1: consorzio, perché si costruiscano società capaci di mettere in relazione e comunione le ricchezze generazionali, riconoscendo e rispettando la dignità dei giovani e anziani. Preghiamo.

per i responsabili delle politiche climatiche, perché siano sostenuti da un autentico senso di giustizia, promuovendo scelte coraggiose a tutela del creato, dei popoli più vulnerabili e delle generazioni future. Preghiamo.

per quanti operano nel campo dell'intelligenza artificiale, perché la ricerca scientifica e lo sviluppo delle nuove tecnologie siano sempre più orientati al bene comune, tutelando il lavoro umano a servizio della fraternità e della pace, preghiamo.

per il futuro dei popoli della terra, specialmente i più poveri, perché attraverso l'attenzione all'acqua e scelte solidali siano garantiti di questo bene essenziale della vita, beneficiando della custodia responsabile affidata a ciascuno di noi.

0: O Dio, che all'uomo rigenerato nel battesimo hai affidato la cura della tua creazione, rinnovata dalla Pasqua di Cristo, ascolta la preghiera che ti abbiamo rivolto con fede e fa che attraverso l'amore e il servizio della tua Chiesa, l'umanità creata a tua immagine risplenda della gloria della dignità filiale per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E con l'orazione conclusiva di Papa Leone si conclude anche non solo la preghiera dei fedeli, ma anche la liturgia della parola, e ci avviamo alla seconda parte di questa celebrazione eucaristica, la liturgia eucaristica. E come abbiamo sentito dall'ultima preghiera dei fedeli in italiano, è stato richiamato proprio il tema di questo tempo del creato, che è quello appunto dell'acqua, l'attenzione all'acqua viva. Avere attenzione all'acqua e scelte solidali per garantire questo bene essenziale alla vita per tutti i popoli. E vediamo ora che al Papa vengono presentate le offerte per il sacrificio eucaristico, i frutti della terra e del lavoro dell'uomo, il pane e il vino, che per l'azione dello Spirito Santo tra poco diventeranno sull'altare il corpo e il sangue di Cristo. È il lavoro dell'uomo, partecipe, responsabile della creazione, che viene deposto sull'altare con tutto questo, con tutto quello che questo lavoro esprime, significa, e che viene assunto dal Figlio di Dio fattosi uomo e trasformato nel suo sacrificio di salvezza.

offerte e l'altare, che non è solo il luogo del sacrificio eucaristico, ma è anche Cristo stesso, Cristo che si offre, altare, vittima e sacrificio, e per questo ora il Papa incensa proprio Gesù crocefisso.

0: diacono, dopo aver incensato il Santo Padre che presiede questa celebrazione eucaristica, incensa tutta l'assemblea e tutto il popolo santo di Dio che celebra l'Eucaristia.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Accogli, o Padre, questi frutti della terra e del nostro lavoro. Porta a compimento in essi l'opera della tua creazione, perché trasformati dallo Spirito Santo diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro, anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.
0: E il Papa ha pregato il prefazio, che è un tutt'uno con la preghiera eucaristica che ora reciterà, la preghiera eucaristica quarta, quella preghiera eucaristica che, partendo proprio dalla creazione, passa in rassegna tutta la storia della creazione e della redenzione, il mistero della salvezza, attraverso l'opera compiuta nel tempo fino a giungere la pienezza dei tempi in Cristo Gesù. E ora acclamiamo con

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte, e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, oh Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, oh Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria.
1: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, dell'ordine episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero.
2: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e i santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: assemblea liturgica che suggella la dossologia del Per Cristo con Cristo in Cristo, si conclude anche la preghiera eucaristica quarta e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre Nostro.
1: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme.

giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: E anche noi siamo invitati a scambiarci il dono della pace, quella pace che tutti siamo chiamati a costruire insieme con Cristo Gesù, quella pace che anche Papa Leone ha sottolineato nel messaggio per questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Quella pace che è Cristo stesso che ci dona, immolando se stesso, Lui, l'Agnello di Dio, al quale ora rivolgiamo la nostra preghiera, proprio cantando insieme l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola che io sarò salvato.

che Papa Leone si è comunicato anche i concelebranti, faranno la medesima cosa e tutta l'assemblea liturgica potrà accostarsi alla Santa Comunione, mentre la Schola Cantorum ci invita ad accompagnare questo momento di incontro con Gesù e Eucaristia attraverso il canto del Salmo famosissimo: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

la processione dei fedeli per accostarsi alla Santa Comunione. Sono presenti nei giardini della Villa Pontificia di Castel Gandolfo, di questo borgo Laudato Si', circa 270 persone.

ci consegna questa immagine proprio della fontana che si trova davanti alla statua della Vergine Maria, che ci richiama proprio il tema di questo tempo di preghiera, tempo del creato 2026, che ha appunto come argomento l'acqua viva. È stata composta anche una preghiera per questo tempo sul tema dell'acqua, che inizia proprio così: Dio Santo, il cui spirito aleggiava sulle acque all'inizio dei tempi, ci riuniamo come parte della tua comunità, dell'intero creato, assetati della tua grazia. Ti rendiamo grazie per il dono dell'acqua. L'acqua viva, che questa stessa preghiera conclude dicendo che è Cristo stesso, nostro Signore, che ci ristora con la grazia dello Spirito Santo.

la Scuola Cantorum ci invita a un momento di riflessione, di interiorizzazione dopo la comunione eucaristica, con questo canto che è tratto appunto dalla preghiera di San Francesco d'Assisi, il Laudato Si, preghiera che lo stesso Papa Leone XIV ha citato al termine della sua omelia.

0: Ed ora la preghiera post communio.
1: Preghiamo. O Padre, il sacramento di unità che abbiamo ricevuto accresca la comunione con te e con i fratelli, perché in attesa di cieli nuovi e terra nuova impariamo a vivere in armonia con tutte le creature, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: E ora ci disponiamo a ricevere la benedizione.
1: Il Signore

0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.

il Santo Padre che si sofferma davanti all'immagine di Maria Santissima per un istante di preghiera a conclusione di questa celebrazione eucaristica. Mentre ascoltiamo appunto un canto dedicato a Maria Santissima. E noi ci prepariamo anche a concludere questa diretta dai giardini della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, appunto per la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV nella giornata di preghiera per la cura del creato. A tutti voi che ci avete seguito attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, mediante il canale YouTube o la diretta Facebook, come anche coloro che hanno preso parte a questa celebrazione attraverso la radio a noi collegata, MEP Radio FM Lazio e Umbria, il cordiale saluto di una buona serata dal vostro Don Massimo Dellan, coadiuvato da Damiano Caprio in regia, che ringraziamo per l'assistenza tecnica. E facciamo nostro l'invito di Papa Leone a vivere questo tempo di cura del creato che inizia oggi e si concluderà appunto il 4 di ottobre con la festa di San Francesco, dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Accogliamo l'invito che Papa Leone ci ha fatto nella omelia a vivere questi giorni, questa intera giornata e i giorni a venire, dandoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane, ha detto il Papa, per gustare la grande armonia di cui siamo parte. Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. E con questo invito a metterci in ascolto della voce di Dio, gustando e contemplando la bellezza del creato, concludiamo anche noi questa diretta. Dal vostro Don Massimo Dellan, l'augurio di una serena serata. Laudetur Jesus Christus.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come è

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

come vediamo Dio è un riflesso diretto di come vediamo noi stessi. Se Dio fa pensare principalmente a paura e biasimo, significa che ci sono troppa paura e biasimo che dimorano dentro di noi. Se vediamo Dio pieno d'amore e di compassione, così siamo noi. Ho avuto paura. Queste prime timide parole di Adamo da un po' di tempo mi ronzavano nella testa. Sono un tentativo mal riuscito di quella che avrebbe dovuto essere una confessione, una ammissione di colpa, trasformatasi, ahimè, in qualcosa che assomiglia più a uno scaricabarile. E già, la colpa, le colpe in genere, sono sempre di qualcun altro, mai le nostre. Mi ci ritrovo in questo Adamo, impacciato, impaurito, che una volta scoperto fatica ad ammettere le proprie responsabilità e si ostina a negare l'evidenza con la stessa credibilità di un bambino colto sul fatto, con le mani ancora sporche della marmellata che ha cercato di rubare. Io sono Adamo. Non so come sia riuscito a convincermi di poter scrivere un libro sull'esperienza della paura, delle innumerevoli paure che ci abitano e con cui più o meno pacificamente dobbiamo convivere. Ancora continuo a chiedermelo. Tutto quello che so della paura è che me la porto addosso, è parte di me. Mi abita, ci abita tutti, nelle sue infinite variabili, nelle sue forme più strane, innominabili, incalcolabili. Proviamo a ignorarla, mentre a volte la ingigantiamo al punto da farne un mostro pronto a divorarci, a portarsi via tutto di noi, persino la stessa voglia di vivere. Ci sono giorni in cui proviamo a sfuggirvi, altri in cui facciamo di tutto per contrastarla, combatterla e toglierla di mezzo, cancellarla come se non fosse mai esistita. Sono rari invece i giorni in cui scegliamo di vivere in modo consapevole le nostre paure, di attraversarle come fossero strade, come una rotta fino a quel momento mai battuta, o un sentiero che per il fatto stesso di essere sconosciuto immaginiamo irto di pericoli e popolato di nemici. Le paure, facendo leva sui nostri limiti, ingrandendoli come sotto una lente, ci mettono davanti a ciò che siamo, alla verità di noi stessi, senza fronzoli, senza sconti. Le paure ci denudano, ci spogliano delle nostre presunte sicurezze e per questo ci mettono in crisi, ci sfidano, sussurrano, parlano, a volte urlano dentro di noi, finché non ci decidiamo ad ascoltarle. È la nostra umanità nella sua interezza che chiede di essere finalmente accolta, abbracciata. Stanca della nostra superficialità e del nostro ascolto selettivo, reclama il suo spazio, il diritto di cittadinanza tra le pieghe della nostra vita. Le paure, però, non possiamo accontentarci di subirle, non sono fatte per scorrazzare indisturbate a briglie sciolte dentro di noi. Correremmo così il rischio di rimanerne travolti, fino a perderci dentro di esse. La paura, per sua natura, tende a prendersi tutto, fino a diventare inarrestabilmente contagiosa. Ci prende a laccio e, in men che non si dica, impugna le redini della nostra vita, determina le nostre scelte, come pure le non scelte, i rapporti e le relazioni con gli altri e con il mondo circostante. Saper ascoltare le proprie paure è necessario per vivere in modo autentico, senza maschere, senza più dover fuggire dalla realtà e da noi stessi. Ma ciò che è altrettanto necessario è dare voce ai nostri desideri, scommettere e investire le nostre migliori energie per dare concretezza ai nostri sogni. Se la paura ti frena,
o arriva addirittura a paralizzarti. Tu raccontale i tuoi progetti con tutta la passione di cui sei capace, fino a crederci tu per primo. Dà voce alla speranza e non vergognarti di chiedere aiuto quando credi di non farcela. Non esiste atto di coraggio più grande di condividere con un altro ciò che ti pesa sul cuore, di tendere la mano perché un altro possa afferrarla e aiutarti a rimetterti in piedi. La forza della paura è convincerti che sei solo. La tua forza è sapere d'avere accanto qualcuno che ti ricorda per il fatto stesso di esserci, anche senza dirlo a parole. Io sono con te. Proveremo a rileggere insieme il racconto della nostra vita con l'aiuto di un libro che è molto più di un insieme di pagine e di storie lontane nel tempo. La Bibbia, oltre a essere il testo sacro per noi cristiani e per il popolo ebraico, è un luogo che respira della fiducia e della paura di uomini e donne come noi, di persone in carne ed ossa, con le loro fatiche, i loro sogni, i loro fallimenti e le loro speranze. Intrecci di vita in cui si incontrano, e spesso si scontrano, la creatura e il suo creatore, un popolo e il suo Dio. Non so ancora dove queste pagine ci condurranno, e neppure se riusciranno ad addomesticare i pensieri e le parole che vorrei prendessero corpo e vita sul foglio bianco che mi sta davanti. Tutto quello che so è che questa è un'opportunità da non sprecare, per me e spero anche per ciascuno di voi. Ho scritto sulla pelle le mie pagine migliori. L'inchiostro rosso vivo si stende sulla carne tra pieghe e buchi neri. Rincorre la luce per fissarla come fossero parole, ma tra le dita avide resta impigliato solo qualche brandello di buio, tele di ragno che al sole somigliano a miriadi di vetri rotti.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare.

0: sonno tranquillo, ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, tutto da ascoltare. Cercheremo di parlare poco e di ascoltare tanto, perché ci immergeremo nelle sonate per pianoforte di Franz Schubert. Quest'autore così importante nella storia della musica e nello stesso tempo così anche semi ignorato durante la sua vita, è un autore che ci porta soprattutto alla dimensione di camer music, di musica da camera, così fortemente voluta, così fortemente vissuta nel periodo della vita di Schubert. E allora ci immergiamo appunto in questo repertorio grazie a un pianista dalla grande sensibilità, William Yun. Yun, nato nel 1982 a Seoul in Corea, è poi planato, per così dire, in Europa, soprattutto in Germania, dove ha studiato ad Hannover, e dopo aver ricevuto tantissimi riconoscimenti è poi rimasto appunto a vivere in Europa. E ascoltiamo questa sua sensibilità tipicamente orientale da una parte, e una sua tecnica, una conoscenza della musica veramente di stampo tedesco. Allora eccoci subito alla sonata per pianoforte numero 17 in re maggiore D850. I movimenti sono 4: allegro, con moto, scherzo, allegro vivace, trio, rondò, allegro moderato.

Abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 17, il Re maggiore D850 di Franz Schubert, nella esecuzione di William Yun al pianoforte. Abbiamo detto che si tratta di una puntata di musica da camera in cui cercheremo di parlare poco e di ascoltare tanto. Tanto sono profonde queste sonate di Schubert, e da una parte, e dall'altra è prezioso questa lettura che ne dà William Yun, il pianista che stiamo ascoltando. Lo abbiamo detto che mette insieme una sensibilità orientale, Yun è nato in Corea, e dall'altra invece una forma mentale, un rigore tipicamente tedesco, e segno dei poi suoi studi e del che ha fatto in Germania, e del fatto che poi è rimasto qui in Europa a lavorare, a vivere, e che quindi ha maturato fortemente questa musica. Lo abbiamo detto, è la quintessenza della musica da camera, la musica di Schubert, e queste sonate sono qui a dimostrarlo, anche quella che stiamo per ascoltare, la numero 9, che è in Si maggiore di 575, il numero di catalogo, anche questa a 4 movimenti, allegro ma non troppo, andante, scherzo, allegretto, trio, allegro giusto, insomma una mini sinfonia.

Abbiamo ascoltato il pianista William Yun nella sonata per pianoforte numero 9 in Si maggiore D575 di Franz Schubert. Una puntata, lo abbiamo detto, dedicata all'ascolto e all'ascolto schubertiano, quasi fossimo in una Schubertiade, appunto, grazie alla sensibilità di William Yun e grazie a queste meravigliose sonate per pianoforte di Franz Schubert, la quintessenza proprio della musica da camera. E allora proseguiamo il nostro ascolto con la sonata numero 11 in Fa minore dal catalogo D625. Sono tre i movimenti: adagio, scherzo, allegretto, allegro. Ricordiamo che il primo movimento ha il numero di catalogo D505. Ovviamente al pianoforte siede William Yun.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 11 in fa minore di 625 di Franz Schubert nella interpretazione di William Yun al pianoforte. Una unione, quella di Yun e di Schubert, davvero molto bella da ascoltare. Abbiamo in qualche modo vissuto una Schubertiade vera e propria. Abbiamo detto che avremmo parlato poco, e allora adesso in conclusione di trasmissione diciamo soltanto, anzi citiamo alcune parole di William Yun rispetto a Schubert. Yun ha scritto che la musica di Schubert è per i cuori solitari, per le anime solitarie. Ti tocca, ti consola. E anche nei momenti più bui ti porta a danzare, a sognare, a girovagare e soprattutto, aggiungiamo noi, a sperare. Grazie allora agli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, grazie a queste belle parole e soprattutto naturalmente a questa bella interpretazione di Schubert di William Yun, pianista coreano. Che appunto dopo gli studi in Corea si è trasferito da giovane ad Hannover in Germania, ha cominciato a studiare il tedesco e come abbiamo sentito è entrato perfettamente nello spirito della Kammermusik.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
1: Gesù non solo scaccia i demoni dalle persone, liberandole dalle peggiori schiavitù, ma impedisce ai demoni stessi di rivelare la sua identità. Ed insiste su questo segreto perché è in gioco la riuscita della sua stessa missione, da cui dipende la nostra salvezza. Sa infatti che per liberare l'umanità dal dominio di peccato egli dovrà essere sacrificato sulla croce come vero agnello pasquale. Il diavolo, da parte sua, cerca di distoglierlo per dirottarlo invece verso la logica umana di un messia potente e pieno di successo. La croce di Cristo sarà la rovina del demonio, ed è per questo che Gesù non smette di insegnare ai suoi discepoli che per entrare nella sua gloria deve patire molto, essere rifiutato, condannato e crocifisso, essendo la sofferenza parte integrante della sua missione. Gesù soffre e muore in croce per amore. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell'amarezza di dure prove fisiche e morali.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

nessuno se l'aspettava. In questa notte storica senza la biglia e senza l'ala. E tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla. In questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di autori vari. Esegue il gruppo Super Sax dell'Orchestra Giovanile di Montemario. Dirige Alfredo Santoloci. Una registrazione del 24 gennaio 2011.

Per la rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso composizioni di autori vari. Ha eseguito il gruppo Super Sax dell'Orchestra Giovanile di Montemario. Ha diretto Alfredo Santoloci, una registrazione del 24 gennaio 2011. E per concludere, artisti vari, il concerto di chitarra spagnola.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione dal concerto di chitarra spagnola. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per overture, danze, balletti e intermezzi trasmettiamo la seconda parte di Serate al balletto di Alexandre Luigini, suite dal balletto Opera 12, balletto egiziano. Royal Philharmonic Orchestra dirige Anatole Fizzulari. Di Eric Satie, Gymno Pédi, numero 1, orchestrazione Debussy. City of Birmingham Symphony Orchestra dirige Louis Frémont. Di Léo Delibes, brani dal balletto Coppelia. Di Charles Gounod, brani dalla musica da balletto dall'opera Faust. New Philharmonic Orchestra dirige Sir Charles McCarras.

Per Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso la seconda parte del Compact Disc Serate al balletto di Alexandre Luigini, suite dal balletto Opera 12, balletto egiziano. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto Anatole Fizzulari. Di Erik Satie, Gymnopédie numero 1, orchestrazione Debussy. City of Birmingham Symphony Orchestra ha diretto Louis Frémaux. Di Léo Delibes, brani dal balletto Coppelia. Di Chat-Gounod, brani dalla musica da balletto dall'opera Faust. New Philharmonic Orchestra ha diretto Sir Charles Mackerras. Per la rubrica solo ascoltiamo ora di Johann Sebastian Bach, 6 partite BWV 825-830, Klavierübung, seconda parte. Partita numero 3 in La minore, BWV 827. Partita numero 5 in Sol maggiore, BWV 829. Ramin Bahrami al pianoforte.